0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo Fares Marzone da Foggia. Sta trattando il tema generale conoscere Gesù. Oggi Fares Marzone ci parlerà sul tema l'ultimo sermone. A voi tutti un buon ascolto.
2: È sempre una gioia e anche un privilegio quello di poter condividere le verità della parola di Dio. In questa trasmissione farò degli accenni ad alcuni contenuti dell'ultimo sermone che Gesù ha pronunciato. Come si può notare nella diapositiva numero 1, dove si può vedere il prospetto del Vangelo di Giovanni, questo sermone o discorso si trova nella terza sezione dopo il prologo e l'attività pubblica e prima della bellissima preghiera di Gesù rivolta al Padre e degli eventi finali che si sono susseguiti dopo l'ultima cena. Ed è proprio nel contesto dell'ultima cena che Giovanni presenta l'insegnamento privato di Gesù ai suoi discepoli. Si può togliere la diapositiva, grazie. Questo discorso è particolarmente importante per la vita ed il servizio della Chiesa fedele. Invito chi mi sta ascoltando, appena un po' di tempo, magari nei prossimi giorni, a leggere questi 4 capitoli da 13 a 16, perché sono molto interessanti ed importanti. Io leggerò soltanto alcuni di questi versetti, o come ho detto farò una sintesi. Qui prendo in esame solo alcuni degli argomenti che Gesù ha esposto ai suoi discepoli, ma sono tutti di grossa portata, di grande spessore. Tutto avviene prima che Gesù si rechi nel giardino del Getsemani, dove sarebbe stato arrestato e nelle ore seguenti avrebbe subito l'interrogatorio, poi sarebbe stato crocifisso e sarebbe morto in croce. La sera dopo questo discorso, quindi 24 ore dopo, Gesù sarebbe già stato seppellito. A differenza del sermone sul monte, qui, oltre ad elementi contingenti che avevano a che fare con l'immediatezza, quali l'annuncio del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, c'è l'intercalare con i discepoli ai quali Gesù pone delle domande. E poi ci sono delle domande che i discepoli pongono a lui. E naturalmente ci sono delle risposte, c'è un lungo discorso che Gesù fa. A differenza dei Vangeli sinottici che sono Matteo, Marco, Luca, per sinossi si intende una visione degli stessi eventi ma da prospettive diverse, quindi dicevo, a differenza di questi Vangeli, qui non è riportata l'istituzione della cena del Signore, che è il memoriale con i simboli del pane e del vino, che rimangono tali quali, che la Chiesa fedele ha celebrato nel corso dei secoli come un momento molto importante di legame con il Signore e di legame a livello orizzontale tra i credenti, tra i figlioli di Dio. E credo che ci siano due ragioni per cui nel discorso dell'ultima cena non ci sia nessun accenno a questo memoriale. La prima è che già i sinottici ne parlano abbondantemente. Siccome erano passati almeno una trentina d'anni da quando questi scritti circolavano e da quando poi lo Spirito Santo ha guidato Giovanni nello scrivere l'omonimo Vangelo, lo Spirito Santo ha reputato che non fosse più necessario riparlare di nuovo o ancora di questo argomento della cena del Signore, del memoriale, o aggiungere altri dettagli. La seconda è che Giovanni, l'apostolo, era piuttosto impegnato a trattare aspetti dottrinali di cui dirò. E d'altronde, d'altro lato, i sinottici non fanno invece nessun riferimento a questo lungo discorso, che per l'appunto ha parecchi argomenti a carattere dottrinale, su tutti la relazione fra loro delle tre persone della Deità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e alcune loro opere molto importanti, quali, da parte dello Spirito Santo, la dimostrazione che ogni uomo è peccatore, e sempre parlando dello Spirito Santo, la sua guida infallibile nei confronti degli autori biblici che hanno scritto il Nuovo Testamento, ma ritornerò su questo argomento. Nel discorso sto ancora un po' introducendo tutto l'argomento. Credo sempre che le introduzioni siano un po' come le fondamenta di una casa. Se uno getta bene le fondamenta, poi può costruire i pavimenti, le pareti ed arrivare al tetto. Nel discorso il Signore Gesù introduce alcuni argomenti che poi riprende in un secondo momento in un modo più approfondito. Questa sua metodologia dimostra la sua capacità e la sua abilità come insegnante, che era quella di introdurre vari argomenti che poi avrebbe sviluppato con maggiori dettagli in seguito. L'esempio principale di questo è quello della promessa e del ruolo dello Spirito Santo. Nel dare ai suoi questo insegnamento, Gesù procede per gradi in tre capitoli, 14, 15 e 16. Questo discorso costituisce il testamento spirituale di Cristo. Ci sono le sue ultime volontà, rivolte unicamente ai suoi discepoli, a quelli che lo hanno seguito, avendo preso una decisione per lui, anche se per un certo momento durante questo discorso era presente anche Giuda. Se nei primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni è presentato l'argomento della salvezza con varie sfaccettature, dal capitolo 14 al capitolo 16 questo tema è appena sfiorato, mentre acquistano importanza altri grandi temi dottrinali. Ora Giovanni inizia nel descrivere gli eventi di quella sera con un commento molto importante, nel quale sottolinea l'amore del Signore nei confronti dei suoi. In Giovanni 13, versetto 1, si leggono queste parole: ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Il sostantivo amore e il verbo amare si ritrovano solo 8 volte nei primi 12 capitoli del Vangelo, ma ben 31 soltanto nei capitoli da 13 a 17. Nella diapositiva numero 2 presento uno schema di base che ci fa vedere il modo e la metodologia seguita da Gesù nell'esporre questo discorso, diviso in 6 sezioni principali. C'è il primo argomento, l'umiltà ed il servizio, e poi c'è il contenuto di questo argomento, l'insegnamento pratico e verbale. Poi c'è un grande messaggio di conforto. Gesù rivela in questa seconda parte, rivela il futuro, rivela il Padre, lo Spirito Santo e il suo ritorno al Padre. Terzo argomento, Gesù parla ai suoi e a quelli che avrebbero creduto nel corso dei secoli, intorno all'argomento di portare frutto. E ci sono due segreti per ottenere questo risultato: dimorare e obbedire. Il quarto argomento è l'opposizione del mondo, quindi il contenuto di questa parte del messaggio è l'odio verso i discepoli. Quinto argomento è la promessa dello Spirito Santo, e qui ci sono due importantissimi sviluppi o argomenti che sviluppano questo concetto, questo argomento, questo soggetto: la triplice opera di convinzione da parte dello Spirito Santo e l'opera di ispirazione degli scritti del Nuovo Testamento. Infine c'è l'ultimo argomento, l'ultima sezione di questo lungo discorso: la tristezza dei discepoli cambiata in gioia. E Gesù dice alla conclusione di questa parte: state di buon animo, state di buon cuore, io ho vinto il mondo. Si può togliere la diapositiva. Il primo insegnamento di Gesù in questo discorso si trova nei primi 17 versetti del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. E l'argomento è, come ho già detto, l'umiltà e il servizio. Qui iniziano tutta una serie di domande di Gesù e risposte sia da parte dei discepoli e poi anche risposte da parte sua, all'intercalare che Gesù ha con i suoi. Questo discorso è inserito in un momento critico per i discepoli e inizia in un modo non verbale con il comportamento e un'azione significativa di Cristo. Questi vari insegnamenti iniziano con colui che ha camminato sull'acqua, che ha sfamato 5.000 uomini più le donne e i bambini con 5 pani e 2 pesci, che ha risuscitato un uomo che era morto già da 4 giorni, insomma con colui che aveva ampiamente dimostrato di essere Dio, e tutti i suoi discepoli avevano assistito a questi eventi. Dicevo, gli ultimi insegnamenti ai suoi discepoli iniziano con Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Per cui dobbiamo chiederci il motivo di questo atto, il motivo di questa azione. È presto detto: Gesù non avrebbe potuto insegnare ai discepoli sugli argomenti dell'umiltà, del servizio, dell'azione potente dello Spirito Santo, dell'amore e dell'unità, se prima non avesse affrontato l'orgoglio dei suoi discepoli, mostrando loro il percorso da compiere. Si legge una parte di questo episodio, leggiamo una parte di questo episodio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti da 5 a 11. Poi Gesù mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani ed il capo. Gesù gli disse: chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non siete tutti netti. Come si può vedere nella diapositiva numero 3, il processo della comunicazione, che è costituito da tre elementi principali, la fonte, in questo caso il Signore Gesù, il messaggio, in questo caso il suo dire, e il ricevente, in questo caso i suoi discepoli, dicevo, il processo della comunicazione è costituito da tre elementi principali, la fonte, il messaggio e il ricevente, ma non sempre avviene in modo lineare. Mi spiego. Uno parla e si presuppone che chi riceva capisca tutto e subito, ma non è così o non è sempre così. Si può togliere la diapositiva, adesso ci sarà la dimostrazione pratica. Infatti, che non sia così, lo dimostro con il contenuto della diapositiva numero 4. Durante l'ultima cena, Gesù, che conosceva bene i suoi discepoli, in quella sera nella quale voleva insegnare loro le importanti lezioni, le prime in questo caso, quelle dell'umiltà e del servizio, si comportò agendo in un certo modo, come si vede nel riquadro del punto numero 1. Gesù, che è la fonte, ha dato un messaggio non verbale, ha agito. Infatti il suo messaggio non verbale era un'azione, ma era un'azione chiarissima, almeno per i discepoli. Però il suo messaggio non verbale non venne capito a causa di quello che si vede nel riquadro disturbi di ricezione. Questo lo si nota dal dire di Pietro: tu non mi laverai mai i piedi. Questo era stato quello che oggi diciamo il suo feedback, il suo ritorno. A questo punto Gesù parlò, riquadro numero 2, e spiegò il tutto e poi concluse in modo molto forte. Si può togliere la diapositiva. Prima di leggere la conclusione di questo episodio, bisogna dire che il compito di lavare i piedi agli ospiti era riservato ai servi, agli schiavi. In questo caso non ce n'erano. Questo avveniva, il lavare i piedi, appena un ospite arrivava in una casa. Quella sera erano tutti ospiti, Gesù e anche i suoi discepoli, ma nessuno dei discepoli si offrì come volontario a compiere questa azione. Allora Gesù prese deliberatamente l'iniziativa per dare loro una lezione di umiltà e di servizio. Devo dirvi, cari ascoltatori, che questo è stato indubbiamente il più notevole esempio del suo abbassamento come uomo nei rapporti umani. L'usanza del tempo era che gli invitati ad una cena, prima di partecipare a questo evento, si lavassero per bene nelle loro case. Non avevano le docce come abbiamo noi oggi, però potevano lavarsi per bene. Una volta lavati, si recavano laddove c'era un banchetto o una cena e arrivavano puliti dai loro ospiti, meno i piedi. Perché meno i piedi? I piedi potevano impolverarsi nelle strade di Gerusalemme o di Betania o di qualsiasi altro villaggio o città di Israele, o infangarsi se c'era stata pioggia durante il tragitto. E quando Gesù, dopo essersi vestito come un servo, e tutti hanno capito questo, cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli, Pietro manifestò un insieme di umiltà e di orgoglio. Prima disse a Gesù che non si sarebbe mai lasciato lavare i piedi da lui, mostrando umiltà. Poi però gli disse che cosa doveva fare. Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani ed il capo. Onde evitare qualsiasi fraintendimento, Gesù, dopo questo atto, riprese i suoi vestiti, dimostrando così di essere infinitamente superiore a loro, senza nascondere la sua vera grandezza, come si legge nel resto di questo brano capitolo 13 di Giovanni, versetti 12 a 15. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate, qui notiamo l'ordine del titolo e del nome con il quale Gesù si riferisce a se stesso. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, adesso inverte i termini il Signore Gesù, e questo è molto importante, se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Questo episodio ha una grande importanza dal punto di vista spirituale perché presenta l'opera purificatrice di Gesù di chi è già credente, che ha bisogno, pur essendo già netto, quindi salvato, ha bisogno di essere purificato. Questa azione avviene per mezzo della scrittura e dell'azione dello Spirito Santo. Il secondo insegnamento di Gesù è stato il suo messaggio di grande conforto. Durante la cena i discepoli hanno posto quattro domande cruciali, la prima delle quali, come si può vedere nella diapositiva numero 5, è stata di Pietro: Signore, dove vai? Ecco la risposta di Gesù, come scritta nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, versetti da 1 a 4. Gesù dice, rivolgendosi ai suoi discepoli: Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado, sapete anche la via. Con queste profonde parole, Gesù rivela il futuro ed è un qualcosa di grande conforto, dando un grande incoraggiamento e invitando i suoi ad avere fede, affermando quattro verità. La prima: la casa del Padre è ampia, si tratta della gloria eterna. La seconda: Gesù sta preparando tutto e se non è ancora arrivato questo glorioso momento del suo ritorno, è perché, come scrive l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, capitolo 3, versetto 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Terza verità: Gesù promette senza mezzi termini il suo ritorno. E quarta verità: Gesù promette l'accoglienza presso il Padre di tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. Ed è a questo punto che Tommaso pone una seconda domanda cruciale, come si vede nella diapositiva numero 6. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? La risposta lapidaria e definitiva del Signore Gesù è molto significativa, è molto importante. Gesù risponde in modo perentorio, lapidario, definitivo, e presenta la sua unicità ed esclusività, dicendo di essere l'unico tramite per giungere al Padre. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Si può togliere la diapositiva. Dopo questa affermazione così importante, è Filippo che prende la parola, come si vede nella diapositiva numero 7, ponendo a Gesù questa richiesta: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Quella di Gesù è la risposta non solo alla richiesta di Filippo, ma a tutti i dubbi che ci potrebbero essere, con delle chiare evidenze che dimostrano la sua profonda uguaglianza con il Padre. Gesù afferma: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me? Ovviamente non fisicamente, ha visto il Padre. Si può togliere la diapositiva. Infatti lo scopo iniziale della venuta di Cristo era proprio quello di rivelare il Padre con la sua perfetta uguaglianza con Dio. Gesù aveva fatto questo per circa 3 anni ed i discepoli avrebbero dovuto saperlo e capirlo molto bene. Qui ci sono alti contenuti dottrinali intorno all'argomento fondamentale della dottrina della salvezza, ed è presentata l'unicità e l'esclusività di Gesù, l'unico tramite per giungere al Padre. E Gesù era venuto per far conoscere il Padre, l'amore del Padre, la grazia del Padre, la compassione del Padre, la pietà del Padre, ma anche la giustizia del Padre. Molto velocemente, come si vede nella diapositiva numero 8, c'è la quarta domanda da parte di Giuda, ovviamente non l'Iscariota. Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E c'è la risposta di Gesù, nella quale egli afferma che si sarebbe manifestato a chi avrebbe osservato la sua parola, con tutti i risultati di questa obbedienza. A questo punto Giovanni, l'Apostolo Giovanni, presenta ancora altri 4 argomenti dell'ultimo discorso del Signore Gesù, nell'ordine. Il terzo ha a che fare con il portare frutto, il quarto l'opposizione del mondo, l'odio verso i discepoli, il quinto la promessa dell'invio dello Spirito Santo, ed il sesto la tristezza cambiata in gioia con le parole conclusive di enorme incoraggiamento. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Io mi soffermo sul quinto insegnamento, che ha a che fare con la promessa dell'invio dello Spirito Santo e della sua opera, cioè quello che egli avrebbe fatto. Già nel capitolo 14 Giovanni riporta l'insegnamento di Gesù sullo Spirito Santo in un triplice modo. Primo, dicendo che i discepoli avrebbero ricevuto un altro consolatore. Secondo, dicendo che i discepoli non sarebbero rimasti orfani. E terzo, dicendo che lo Spirito Santo li avrebbe istruiti. È molto interessante notare come la lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, che è il greco, abbia 2 parole per altro. Una denota un altro di tipo diverso. La parola greca che il Signore Gesù usa invece qui significa un altro del medesimo tipo. L'uso di questo termine fatto da Gesù è molto importante, perché egli stava dicendo ai suoi che il consolatore sarebbe stato un altro esattamente come lui. E poi c'è l'importante brano che si trova in Giovanni, capitolo 16, versetti da 5 a 7, dove Gesù afferma queste parole. Ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E in questo importante brano Gesù fa delle affermazioni molto importanti, come abbiamo letto. Qui Gesù spiega l'indispensabilità della sua ascensione, del suo ritorno in gloria. Infatti, solo dopo l'ascensione, il Padre e lui avrebbero potuto inviare lo Spirito Santo, cosa che fecero il giorno della Pentecoste. Spirito Santo che Gesù chiama qui il Consolatore e lo Spirito della Verità. La qualifica di santo ci ricorda non solo che lo Spirito Santo è tale, perfetto, Dio, la terza persona della Deità, ma che anche che egli è la sorgente della santificazione per chi è un figlio di Dio, un credente. L'obbedienza al comandamento siate santi perché io sono santo è possibile solo grazie all'azione dello Spirito Santo nella vita di chi ha creduto. In quanto tale, lo Spirito dimora per sempre nel credente, glorificando Cristo. E subito dopo, sempre nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, nei versetti da 8 a 11, si leggono queste ulteriori parole di Gesù. Quando sarà venuto, si riferisce al Consolatore, allo Spirito Santo, quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. In questo brano Gesù spiega tre argomenti. Prima di tutto egli parla dell'opera di convinzione da parte dello Spirito Santo, del Consolatore. E lo Spirito Santo, fin dal giorno della sua discesa alla Pentecoste, ha svolto un'opera di convinzione. Questo termine era usato nel linguaggio giuridico e stava ad indicare la dimostrazione della colpevolezza da parte del pubblico ministero, cioè pubblico, quello che oggi è il pubblico ministero. Faceva delle accuse precise al colpevole, dimostrando, convincendo il giudice ed i giurati che quel tale era colpevole. Convincere non significa costringere, ma dimostrare. Il consolatore svolge questa opera di convinzione in tre ambiti, come si può vedere nella diapositiva numero 9. Convince di peccato, convince di giustizia e convince di giudizio. Si può togliere la diapositiva. Noi, e questo noi ha a che fare con chi è credente, noi credenti dobbiamo, oltre che vivere il Vangelo, predicarlo, ma è il consolatore colui che convince le persone di peccato. Quale peccato? Di adulterio? Di furto? O di qualsiasi altro genere? L'adultero sa bene di trasgredire la legge di Dio, così come il ladro, ed entrambi sono ben consci di peccare quindi non hanno bisogno che nessuno glielo dimostri. Il Consolatore convince di ben altro peccato, quello che tutti noi abbiamo per natura. In secondo luogo, lo Spirito Santo convince di giustizia. Gesù è l'unico giusto che è tornato al Padre dopo aver dimostrato la sua giustizia ed è l'unico che può dichiararci giusti perché ha pagato per noi là sulla croce, ha preso sopra di sé i nostri peccati ed è lo Spirito Santo che applica a noi questa verità. In terzo luogo, lo Spirito Santo convince di giudizio perché, dice Gesù, ha detto il Signore Gesù, il principe di questo mondo è stato giudicato, il verbo è al passato. Gesù non era ancora andato in croce, ma già prediceva quanto avrebbe fatto sconfiggendo il suo nemico, il nemico della croce, Satana, ed i suoi accoliti, gli angeli decaduti. Questa azione sarà definita dall'Apostolo Paolo in Colossesi, nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 15, in questi termini. Cristo ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Molte persone pensano che la croce sia stata la sconfitta, in realtà è stata la vittoria, il trionfo, come dice qui l'Apostolo Paolo. Poi Gesù spiega ancora un ulteriore argomento riferito allo Spirito Santo, quello della guida nei confronti degli scrittori biblici dei libri del Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti da 12 a 15, si leggono queste parole. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Gesù aveva preparato alcuni uomini, questi ed altri ancora, li preparerà in un secondo tempo, che avrebbero trasmesso inizialmente a livello orale le verità bibliche da lui insegnate e in seguito le avrebbero messe per iscritto. In occasione dell'ultima cena, in modo chiaro, definitivo e completo, Gesù diede delle indicazioni precise ai suoi discepoli sul ruolo che lo Spirito Santo avrebbe avuto nel guidarli in tutta la verità, cosa che avvenne prima con il loro insegnamento orale, come ho detto, ma è buono ripetere, e poi per mezzo dei loro scritti. È in quel contesto che Gesù diede ai suoi discepoli un insegnamento corposo che prima non avrebbero potuto assorbire, e fra i punti fermi di questo insegnamento ne abbiamo due che riguardano il ruolo dello Spirito Santo. Per uno di questi Gesù spiegò che questi, in quanto Spirito della verità, avrebbe svolto la straordinaria opera nel guidare gli autori del Nuovo Testamento nel processo di stesura della seconda parte della scrittura della Bibbia. Ora, come si può osservare nella diapositiva numero 10, lo Spirito Santo avrebbe ricordato tutto quello che Gesù aveva detto e fatto. Gesù stava anticipando la stesura dei Vangeli. Nella diapositiva numero 11 si può vedere come lo Spirito Santo non solo avrebbe reso testimonianza di Cristo, ma avrebbe guidato i discepoli nel rendergli testimonianza. Qui Gesù convalida in anticipo non solo quanto i discepoli avrebbero detto in parole e fatto in opere, descritte queste azioni, queste parole nel libro degli Atti degli Apostoli, ma anche la stesura del libro stesso, del libro degli Atti degli Apostoli. Nella diapositiva numero 12 si nota come lo Spirito avrebbe insegnato ogni cosa guidando i discepoli in tutta la verità. Qui è evidenziato il contenuto e la stesura delle lettere degli apostoli con elementi di dottrina, ma anche con molti risvolti pratici. Infine, come si può notare nella diapositiva numero 13, Gesù anticipa la stesura di alcuni brani a carattere profetico delle lettere, ad esempio, prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi capitolo 4 e l'intera seconda lettera ai Tessalonicesi e l'intero libro dell'Apocalisse, perché lo Spirito Santo avrebbe annunciato le cose a venire. Ringraziamo quindi il Signore per il ruolo dello Spirito Santo di guida degli autori biblici, grazie al quale abbiamo la parola di Dio in parole umane e senza errori. La parola di Dio in parole umane e senza errori. Non è a caso che il titolo dello Spirito Santo associato alla sua opera in quanto autore della scrittura sia Spirito di verità, Spirito della verità. Caro ascoltatore, anche se Gesù ha ancora dato altri insegnamenti ai suoi discepoli una volta risorto, come il grande mandato, ovvero l'insegnamento di andare dappertutto per predicare il Vangelo, quello sull'alto solaio durante l'ultima cena è il suo ultimo grande discorso. In questo discorso ha detto delle cose che rallegrano il cuore del credente, come il sapere che la scrittura è ispirata, che pertanto è vera ed è la sola autorità in tutto. Durante l'ultima cena è il suo ultimo grande discorso. In questo discorso ha detto delle cose che rallegrano il cuore del credente, come il sapere che la scrittura è

0: questa sera o per chi mi ascolterà in altri momenti. Io non avrei potuto essere qui per annunciare queste importanti verità e sarei vissuto nei miei peccati, nella tragedia e senza il Signore. Lo ringrazio. Lo ringrazio di tutto cuore, con tutto il cuore, perché il Consolatore un giorno di molti anni fa mi ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. Mi ha convinto e oggi sono un figlio di Dio per questa vita e per l'eternità. Tu che mi stai ascoltando, lo sei? Preghiamo. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché nella tua parola hai voluto che fosse riportato questo ultimo sermone, questo ultimo straordinario messaggio dell'unigenito tuo figlio, del Signore Gesù, ai suoi discepoli. Non solo ha insegnato tante cose a loro, ma le ha insegnate a me e a chi mi sta ascoltando, perché queste parole sono parole di vita eterna, sono parole che non vengono mai meno. Grazie, oh Signore Gesù, per quanto tu hai pronunciato. Grazie, oh Signore Gesù, per l'esempio di umiltà e di servizio che hai dato ai tuoi discepoli, che io con tutti i miei limiti voglio mettere in pratica. Grazie, Signore Gesù, perché hai insegnato intorno al ruolo dello Spirito Santo, non solo di convinzione, ma anche come colui che ha guidato gli autori, come Paolo, come Pietro, come Giovanni, come tanti altri, nello scrivere queste verità che oggi noi possiamo leggere. Grazie, o buon Padre Celeste, per questa tua parola. Ti lodo e ti adoro in Cristo Gesù, ma voglio anche chiederti che qualche ascoltatore che non è stato ancora o non si è ancora lasciato convincere dall'azione potente del Consolatore dello Spirito Santo possa riflettere e diventare per la fede in Cristo un tuo figlio, una tua figlia per questa vita e per tutta l'eternità. Grazie perché tu compirai ancora questo miracolo di salvezza in qualche preziosa anima di chi sta ascoltando. E per questo ti ringrazio, buon Padre Celeste. E presento a te questa preghiera nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Collegamento con Cristiano Online anche questa sera, e questa sera abbiamo avuto con noi Fares Marzone, che sta trattando il tema Conoscere Gesù. Oggi era la 30ª puntata e Fares ci ha parlato in particolare sull'ultimo sermone. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 52 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi sia gradito il nostro saluto, un saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni, di questo mirabile testo che il Signore ha voluto fosse inserito nel libro dei libri, cioè nella sua parola, la Bibbia, abbiamo dal capitolo 13 i versetti da 31 a 33.

Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi

0: cercherete. E come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi.
1: Da questo testo e fino alla fine della preghiera sacerdotale, cioè fino alla fine del capitolo 17, abbiamo il lungo discorso di commiato del Signore Gesù. Il traditore uscì, l'indegno lasciò la compagnia di Gesù per correre al male desiderato, il Signore fu libero di comunicare ai discepoli quello che sentiva nel cuore per fare loro del bene. Un dialogo lungo, un dialogo articolato, dove il cuore parla ai cuori, dove l'amore si manifesta, unito alla preoccupazione per il loro futuro, fino a giungere ad una preghiera di intercessione che pone i discepoli e in seguito tutta la Chiesa al riparo della protezione di Dio. È bella questa immagine di Gesù e degli apostoli che dopo la cena spendono del tempo insieme, godono la loro reciproca presenza, comunicano i loro pensieri e i loro sentimenti. La cena pasquale, l'istituzione del suo memoriale sono verosimilmente situate nel tempo in cui Gesù ha lavato i piedi ai discepoli. Ma l'evangelista Giovanni non ne parla, probabilmente perché ne avevano già parlato i sinottici, e al momento della stesura del suo scritto era già divenuta consuetudine nella Chiesa. Comunque, viene spontaneo chiederci se Giuda partecipò o meno alla cena eucaristica. Questo termine dal greco significa rendere grazie, cioè alla cena che oggi la Chiesa commemora in ringraziamento del sacrificio compiuto da Cristo. I sinottici intorno a questa problematica non sono molto chiari in proposito. Dal racconto di Matteo e Marco si può pensare che Giuda abbia lasciato la compagnia di Gesù prima dell'istituzione eucaristica. Al contrario, secondo Luca, il traditore sarebbe stato presente. Da quanto comprendiamo da Giovanni, Giuda uscì durante la cena. Pertanto potrebbe aver mangiato il pane distribuito dal Signore all'inizio del pasto, ma non prese il calice che sarebbe stato diviso alla fine della cena. Comunque sia, senza voler affermare ciò che la Scrittura non dice chiaramente, la presenza di Giuda era profana e sacrilega. Questo ci insegna a considerare con serietà le cose sacre, con senso di responsabilità, tenendo presente che non è la semplice partecipazione a riti e cerimonie che ha valore, ma la partecipazione spirituale alla vita del Signore Gesù. Il discorso di commiato di Gesù iniziò con una nota positiva, una nota di gloria e di speranza. Gesù ebbe la certezza che il Padre porterà a compimento il suo piano e che, malgrado le sofferenze che lo attendono, egli sarebbe stato glorificato e Dio in lui. Anche noi dobbiamo imparare a guardare oltre il presente e, sulla base delle promesse di Dio, dobbiamo imparare a guardare alla gloria che ci attende se saremo fedeli alla sua volontà. Sia così per ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Una cosa preoccupante che emerge dal mondo della pubblicità è che appunto la pubblicità e i mass media in generale lanciano spesso messaggi pericolosi, proponendo individui che bevono e hanno successo nella vita, nella coppia e nel lavoro. In effetti si attribuisce all'alcol un valore che non ha. Uno studio sponsorizzato da un centro statunitense e condotto nel 2003 ha riscontrato che i giovani tra i 12 e i 20 anni sono stati esposti a pubblicità di birra in una misura di quasi il 50% superiore rispetto agli adulti in età legale per bere. La questione è che più pubblicità c'è, più aumenta il consumo di alcol. In Italia è stato accertato che l'età di avvio al consumo alcolico è la più bassa d'Europa. 12 anni circa, solo che i ragazzi ignorano che prima dei 15 anni l'apparato digerente non ha completato la maturazione del sistema enzimatico che metabolizza l'alcol, quindi è inevitabile che qualunque bevanda alcolica consumata esponga a maggior rischio l'organismo dei ragazzi. Tu cosa pensi di questa massiccia pubblicità riguardante il consumo di vino o di birra, soprattutto tra i giovani? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: E siamo già collegati con Luigi Caratelli per Archeologia Biblica. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, un caro saluto a tutti.
1: Voce storica della radio, invece di chiamarti così, voce storica della radio, ma anche conferenziere un po' per l'Italia. Prima conferenziere dal vivo, nel periodo della pandemia ti sei trasformato in un conferenziere, insomma, attraverso i vari le varie piattaforme, no? Online. Quindi per quanto riguarda archeologia biblica, no? L'altra volta parlavamo della prima civiltà, dove potesse essere collocata, eccetera. Come possiamo conciliare? Perché credo che ci sia una volta delle cose che si scontrano, dei dati che si scontrano. Come conciliare i dati biblici, quelli archeologici e quelli invece accademici, sull'idea che un po' va in voga, che è quella di uomini primitivi che hanno abitato le caverne? Questa cosa è un po' differente rispetto a quelli che possono essere i dati biblici e archeologici. Cosa ci puoi dire?
2: Va bene, quello che si insegna spesso nelle università è sì, fatto bene, diciamo, ma non tiene conto della Bibbia, dei dati biblici, no? E quindi ci sono delle discrepanze molto molto evidenti, soprattutto per quanto riguarda quello che noi chiamiamo il periodo dell'età della pietra, quando ci dovevano essere questi ominidi che non avevano niente, solo asce fatte con le pietre e cose varie. Invece, e oggi preannuncio sarà una trasmissione un po' tecnica se vogliamo, preannuncio che gli studiosi stanno cambiando rotta, cioè si sono accorti che qualcosa non andava nella loro narrazione rispetto al periodo storico chiamato neolitico, cioè a quello che noi definiamo periodo degli uomini dell'età della pietra. Ora, dopo il diluvio, questo è un dato biblico che non è contemplato dagli scienziati, soprattutto evoluzionisti, ma noi ci crediamo, il mondo era sterile, non c'era più nulla, visto che aveva questo cataclisma ha sconvolto tutto il mondo, non soltanto la porzione di terra della Turchia, della Siria, dell'Oriente vicino, no. E praticamente quando Noè si è trovato a ricostruire il mondo ha dovuto utilizzare anche i manufatti con i quali aveva costruito l'arca, il legno, i ribattini, il ferro. Voi direte, ma come, il ferro è stato scoperto molto più tardi? No, lì dove Ron ha trovato questo scafo fossilizzato delle stesse dimensioni dell'arca si è anche potuto, grazie ai metal detector e anche studiosi di varie discipline al di sopra di ogni sospetto, scoprire che nel manufatto questa arca fossilizzata c'era del ferro, le giunture erano di ferro, i famosi ribattini, no? Quindi qui gli scienziati, diciamo ortodossi, storcono il naso, ma non è possibile che prima del diluvio, ammettendo che ci fosse stato un diluvio, c'era del ferro. Invece è proprio così, perché a pochi chilometri dal sito dove Ron ha trovato l'arca, e che ormai i turchi hanno considerato essere l'arca di Noè, visto che proprio lì a pochi passi hanno costruito i turchi, dico non Ron, un museo per ospitare, diciamo, coloro che vogliono andare a vedere l'arca di Noè. Ora, a pochi chilometri da questo sito, nella valle Araxes, si trova un grande complesso di recinzioni neolitiche, quindi dell'età della pietra, e che diciamo comprendono una casa, e si irradiano questi recinti verso l'esterno. Più a nord si trova anche un antico altare di pietra, e solo gli ebrei nella Bibbia testimoniano il fatto che lì dove avviene qualcosa che è un incontro con Dio o qualcosa di memorabile da ricordare, viene costruito un altare. Quindi dietro questa casa neolitica c'è un altare situato su un crinale tra due colline, e di fronte a questa casa Ron trovò due tombe delle quali parleremo, lunghe più di 1,80 m, quindi contenevano i resti di giganti, possibilmente, sempre riferendoci ai dati biblici, a coloro che sono vissuti prima del diluvio e anche dopo, come dice Genesi, che erano giganti, erano molto alti, no? Poi poco più in là, attraversata una strada sterrata più a sud, si trovano le famose anchor stone, cioè le pietre di ancoraggio che servono a stabilizzare la nave quando è vicina all'attracco, comunque quando è in mare. Ora, queste pietre di ancoraggio a 3500 metri di altezza su una montagna, che cosa ci fanno? Chi ce le ha portate? Probabilmente, sempre riferendoci ai dati biblici, sono le pietre d'ancoraggio che stabilizzavano l'arca una volta trovatasi sui monti dell'Ararat. Ora, queste sono alte anche 2 metri, sono pietre d'ancoraggio altissime, mentre nel Mediterraneo sono state ritrovate le pietre d'ancoraggio delle navi romane affondate e sono 50-70 centimetri di altezza. Quindi anche riferendoci alle pietre di ancoraggio possiamo dire che erano in riferimento all'altezza delle persone che le hanno usate e anche dello scafo lì trovato. Quindi praticamente lì accanto, poco vicino, si sono trovati resti di leghe. Le analisi fatte dagli scienziati hanno visto che ci sono almeno c'è la presenza di 14 leghe diverse. Ciò significa che praticamente già a quel tempo, subito dopo il diluvio, si incominciò a fondere il vario metallo per fare delle leghe. Ci sono testimonianze di tubi d'argilla che entrano all'interno di forni. Insomma, erano tutto meno che buzzurri questi personaggi. Certo, utilizzavano quello che avevano, ma lo utilizzavano con intelligenza. Non hanno dovuto superare i stadi di evoluzione. E infatti, mi posso fermare, gli studiosi rimangono stupefatti come tutti questi reperti sono trovati in superficie. E per esempio a Metsamor, che è uno dei siti archeologici più importanti della Turchia, si sono trovati questi forni e queste leghe, mentre gli archeologi evoluzionisti sono portati a pensare a una specie di evoluzione, no? Prima il fuoco, poi la ruota, poi la coltivazione, l'allevamento degli animali domestici e poi più tardi la lavorazione dei metalli. Invece qui abbiamo già la lavorazione dei metalli fatta da questi buzzurri, insomma, ecco.
1: E torniamo a parlare con Luigi Caratelli di archeologia biblica. Quindi abbiamo visto come i dati della Bibbia, quelli invece archeologici e quelli accademici, non corrispondono sul fatto degli uomini, gli uomini primitivi, su quelli che sono stati poi quelle che è stata l'evoluzione delle opere che loro stessi hanno fatto. Quindi adesso ritrovamenti, si è visto che già nell'arca di Noè, come è stata costruita, c'erano comunque sia la costruzione ma anche i metalli che erano utilizzati, cioè il ferro, ci fa capire che erano molto più avanti di quello che si potesse pensare. Quindi non sempre le date corrispondono. Andiamo ad Abramo, che è il capostipite del popolo ebraico, il papà di tutti, possiamo dire. Anche quando si parla di Abramo, i tempi che vengono descritti dalla Bibbia e i luoghi descritti dalla Bibbia non sempre corrispondono a quelli che invece ci vengono da quelli che sono le ricerche. Da dove parte Abramo secondo la Bibbia e dove invece viene collocato secondo la scienza?
2: Allora, purtroppo non la scienza, ma anche non solo la scienza, ma anche la teologia. Mm-hmm. Abramo lo si fa partire dal sud dell'Iraq, nella pianura Mesopotamia, dove appare un certo nome, Ur dei Caldei, no? Verissimo. Ma abbiamo più volte detto, prendendo come esempio l'America, dove ancora oggi troviamo nomi che si rifanno a città dell'Europa. Perché? Perché quando i padri pellegrini fuggirono dall'Europa, portarono lì, dove poi si stanziarono, negli Stati Uniti odierni, anche i nomi di città dalle quali erano scappati. Noi abbiamo New Amsterdam, abbiamo anche Venezia, addirittura c'è in America, insomma, ecco, nomi di città che non sono propriamente americane, ma europee. Quindi, se dovessimo dire che gli americani vengono dagli Stati Uniti, diremmo una fesseria. Gli americani vengono dall'Inghilterra, dall'Olanda, no? E così è stato per Abramo. Abramo non parte dalla Ur dei Caldei, di cui hanno parlato gli archeologi e anche i teologi, nel sud dell'Iraq moderno. La Ur dei Caldei era esattamente nel centro della Turchia, nella zona di cui stiamo parlando, dove sono stati trovati i manufatti di Ron, Metsamor, la valle di Araxes, il lago di Van, il lago di Urmia. Questa è la patria di Abramo. Infatti, praticamente, c'è una città che ancora oggi si chiama Urfa, che è la vera Ur dei Caldei, e i Caldei sono originari della Turchia centro-meridionale, poi logico si spostano con le migrazioni e abbiamo i Caldei in Mesopotamia, Babilonia, al tempo di Daniele, no? La casta sacerdotale o dei sapienti del re Nabucodonosor, ma quei Caldei non sono gli originari di quel posto, sono gli americani che hanno dato il nome, diciamo, dei luoghi da dove sono fuggiti centinaia e centinaia di anni prima. Un dato biblico è molto importante per capire perché si è spostato Abramo, ed è in Genesi capitolo 13 versetti da 7 a 9 e riguarda proprio Abramo e Lot suo nipote. Dice: nacque una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei, i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Abramo disse a Lot: non ci sia contesa fra me e te, separati da me, se tu vai a sinistra io andrò a destra, eccetera eccetera. Quindi praticamente già ingrandendosi anche il bestiame, cominciava a diventare fastidioso, perché bisognava governarlo, si andava a pestare i piedi nel pascolo di qualcun altro. E questo passo indica non solo come due famiglie già dovettero in qualche modo distanziarsi per dare pascolo ai loro animali, quindi zio e nipote, Abramo e Lot, ma dopo che la famiglia di Noè era cresciuta dopo il diluvio, ci si è trovati di fronte alla stessa situazione. Quindi i gruppi etnici si sono dovuti separare anche per non pestarsi i piedi o per non permettere ai propri armenti di mangiare l'erba del vicino, no? E la stessa cosa è successa molto più tardi, quando gli ariani hanno dovuto invadere l'India, quindi sono nati gli indoeuropei proprio a causa del bestiame che doveva mangiare. Ora però, se andiamo a vedere, se vediamo i nomi delle città turche nella zona dove la Bibbia colloca l'approdo dell'arca e la discesa dall'arca, noi troviamo che sono tutti i nomi, ancora oggi, se voi andate lì in quel posto, trovate i cartelli indicatori con i nomi che richiamano proprio i familiari di Abramo, no? Per esempio c'è Sarug, è una città che viene proprio dal nome del nonno di Abramo, che è Serug, secondo la Bibbia. Ora, questa città si trova a metà strada tra l'Eufrate e Arran, e anche qui praticamente Arran richiama Terak, per esempio, richiama familiari della genia, insomma, di Abramo. Ora, queste città sono addirittura, per esempio, come Nauru, che viene da Nahor, che è il nonno del nonno e fratello di Abramo, è menzionata addirittura nei testi di Mari e della Cappadocia, e questi due testi non biblici la situano, questa città, nella stessa zona dove la stiamo situando noi, nella Turchia centro-meridionale, nell'Alta Siria, insomma, no? Quindi per dire che Abramo e i suoi antenati venivano non dall'Iraq del sud, ma dalla Turchia centro-meridionale. Anche il nome del padre di Abramo, Terak, è conservato da un luogo lì in Turchia che si chiama Til Satuha, che è chiamato, tradotto, la rovina di Terak, e si trova nella valle di Baruch. Quindi sono tutti lì, cioè sembra che questa famiglia sia stata molto importante, molto ricca, tanto da dover dare nomi a delle città, insomma, nomi a delle città, oppure lì dove si sono insediati hanno dato i loro nomi a queste città che hanno praticamente ricostruito. Era una cosa molto importante, e tutto questo ci fa capire che le tradizioni bibliche collocano Abramo, la sua patria, quindi anche i suoi familiari, nella Turchia centro-meridionale. E quando il testo dice esci e vai dove? In Canaan. Praticamente fa una cosa normalissima: dalla Turchia centro-meridionale, scendendo verso i fiumi, arriva in Canaan, la Palestina, mentre collocandola nella, come fanno molti studiosi, nel sud dell'Iraq, Abramo sarebbe dovuto partire dal sud dell'Iraq, vicino al Golfo Persico, andarsene fino su nella Turchia centro-meridionale e da lì ridiscendere verso Canaan. Cioè una cosa, insomma, abbastanza strana, che Dio non ha mai detto, che la Bibbia invece ha detto e i moderni archeologi stanno scoprendo. Ur dei Caldei è nella Turchia centro-meridionale.
1: Quindi possiamo dire che oggi la moderna archeologia biblica sta ricollocando, no, i luoghi, cercando di essere molto più vicina a quelle che sono le descrizioni bibliche. E quindi sì. Tutto torna al suo posto, perché attraverso i nomi, attraverso i luoghi, quello che ci viene descritto nella Bibbia, noi possiamo avere quelle indicazioni che ci sono necessarie. Devo proprio lasciarci, Luigi, allora alla prossima.
2: Benissimo.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani nel capitolo 8, il verso 37 che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione e lui stesso era perseguitato. Lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, il loro rifiuto ed aveva subito la crocifissione dei Romani. Ma non era stato un fallimento totale, il contrario. Secondo il mondo Gesù, appeso al legno, era uno sconfitto e ancora oggi molti lo piangono così, torturato e sconfitto. Ma non vanno oltre, perché Gesù, da quella morte, è uscito trionfante, perché è risorto. Non piangiamo su Gesù inchiodato al legno, ma glorifichiamolo per quel sacrificio che ha affrontato per dare libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio, non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
3: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 24 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi, in nostra compagnia, il pastore teologo evangelico Raffaele Volpe. Ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Ben trovati.
1: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto da alcuni articoli e titoli dei giornali in grande evidenza su quasi tutti i quotidiani. La lite sui fondi per la difesa. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera. Invece Repubblica, il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa. È solo un'alternativa ai bot. Protestano Lega, 5 Stelle, AVS, insomma questa è un po' la situazione. A volte si dice va bene l'esercito purché sia nel contesto europeo, però anche il contesto europeo pone un problema, insomma. Il tema è investire nel riarmo. Allora, vediamo se i cristiani, le chiese hanno una parola, un pensiero su questi temi. Che ne pensi, Raffaele Volpe, almeno sul piano personale, ci vuoi dire la tua idea?
2: Credo che è molto difficile in questo momento economico giustificare agli occhi proprio delle persone, no? Spese così ingenti per le armi, quando la sanità zoppica, il ministro della sanità ha chiesto 5 miliardi, credo, perché effettivamente non stiamo facendo dei passi indietro incredibili, lo stesso per la scuola pubblica. Cioè la realtà dice che bisogna fare degli investimenti per ricucire il tessuto sociale delle persone e quindi diventa molto difficile giustificare, tra virgolette, un riarmo. Tuttavia personalmente credo che sarebbe bello se l'Europa pensasse non tanto ad un riarmo e quindi ad armi che siano offensive, ma che pensasse ad uno sviluppo di tecnologie, di conoscenza, anche di relazioni diplomatiche, no? Per invertire l'ordine. L'ordine mondiale in questo momento è usiamo la forza. Se l'Europa potesse mettere come investimento usiamo la razionalità, potrebbe essere una buona alternativa.
1: Una domanda, il riarmo spacca i due poli, questo è il titolo di Repubblica, che significa che la politica da una parte e dall'altra si spacca su questo tema. Su questo tema le chiese si dividono oppure no? O c'è il silenzio?
2: Diciamo c'è parzialmente silenzio, parzialmente le chiese fanno i loro mestieri, il mestiere delle chiese è predicare la non violenza, cioè credere ancora che la non violenza sia l'alternativa alle armi e alla guerra. E non è idealismo, è qualcosa di molto concreto, molto reale, no? Abbiamo avuto momenti significativi nella storia umana in cui un metodo non violento è riuscito ad ottenere frutti che altrimenti non si sarebbero ottenuti.
1: Allora, passando a un altro argomento, è presente sempre sul quotidiano Repubblica nella rubrica L'amaca di Michele Serra. Il titolo è Ci penserà il buon Dio. E ora non possiamo leggerlo tutto, ma almeno qualche frase. C'è un distacco profondo tra il racconto mediatico delle ondate di calore, quelle appena trascorse e quelle in arrivo, e il loro impatto politico. Emotività alle stelle, toni molto gravi sui media vecchi e nuovi, con florilegio angosciante di statistiche spietate, nessun rilievo evidente nell'agenda dei governi. Né si ha notizia di un solo Parlamento al mondo che si sta mobilitando d'urgenza per discutere il da farsi. Avanza in molti paesi, insomma, la destra è negazionista. E poi ecco, alla fine Michele Serra conclude dicendo vale ancora per molti pensare che sarà il buon Dio a provvedere, e chi non confida nel buon Dio può sempre affidarsi a quella divinità minore e però potentissima che è il fatalismo. Precede la scoperta di Dio il fatalismo nella cronologia delle superstizioni. Chiaro che per lui anche Dio è una superstizione, ma rimane comunque questo sentimento di fondo che anziché mobilitare le coscienze, la religione diventa una sorta di rifugio rispetto all'impotenza. Ecco, o alla non volontà, ecco, vediamo un po' che ne pensi.
2: Non solo, c'è un aggravante. Quando ho letto questo articoletto di sé, mi è venuto in mente una citazione che avevo letto pochi giorni fa di un repubblicano americano della destra religiosa, che diceva: io credo in Gesù ma non credo nella madre terra. E poi aggiungeva che la questione ecologica sarà risolta da Dio, cioè Dio che risolverà ogni problema. Quindi non solo c'è un negare, ma c'è anche, come dire, una visione distorta fino a questo punto, in cui la fede si confonde volutamente con interessi economici, perché parliamoci chiaro, cioè ci sono interessi economici molto forti per cui si investono soldi perché passi questa idea della negazione. Ecco, allora la capacità che noi dobbiamo avere invece è di mettere le donne e gli uomini di fronte a questa gravità, a questa seria gravità, perché anche in questo caso, come nel caso delle armi, bisogna invertire il nostro passo, cioè convertirci rispetto a questo problema.
1: Allora Claudio, poi mettiamo una canzone.
3: Ma fra l'altro sull'aspetto ecologico che citava in questo momento Raffaele Volpe, penso agli incendi catastrofici in Spagna e in Francia. Quindi che cosa ci vuole di più per provare a capire?
2: Beh, purtroppo l'essere umano si sveglia sempre un pochino troppo tardi, e quindi mi auguro che si sveglierà quando la situazione diventerà ancora più drammatica.
1: Questa è RVS e siamo in compagnia del pastore Battista Raffaele Volpe. Può essere interessante un commento di Raffaele Volpe su un articolo che ho trovato sul Corriere della Sera, dal titolo Zai e Zuppi, dialogo sul fine vita. La cornice è quella del Fienile, podcast che Zaia propone intervistando persone importanti. Luca Zaia, in questo botta e risposta, cala la carta. Eminenza, passando alla questione del fine vita, e il cardinale a quel punto mette in chiaro la dottrina: la Chiesa resta contraria a eutanasia e suicidio assistito. Zaia un po' incalza: sì, ma esiste una sentenza della Consulta che prevede ipotesi precise in cui si può chiedere l'aiuto a morire senza che questo costituisca reato. E nonostante la sentenza sia del 2019, aggiunge, non c'è ancora una legge. Lei cosa direbbe a un malato terminale che implora il suicidio assistito? E il vescovo di Bologna dice: so bene che chi è malato non aspetta la legge. Ci sono anche le regioni che vanno in ordine sparso. E infatti dico che la politica dovrebbe trovare una mediazione. E poi conclude: sì, anche a me è capitato di incontrare malati che volevano andarsene. In questi casi occorre rispetto, l'unica scelta che puoi fare è stare vicino a chi soffre, il che non significa rinunciare ai propri principi. Ci fermiamo qua. Raffaele Volpe, ti è capitato qualche volta di confrontarti con una persona gravemente malata e che vuole andarsene, tra virgolette? Che cosa gli hai detto?
2: Molto spesso, purtroppo. Cioè, nel senso che questo succede molto spesso a noi pastori nel nostro normale lavoro pastorale, e sappiamo pure quanto i medici che assistono i malati terminali fanno qualche dose di morfina in più per accelerare poi la morte. Quindi c'è molta ipocrisia su questo tema. Credo che sia un tema molto serio. Per noi credenti è un tema che riguarda il rispetto della vita e quindi il rispetto della morte in relazione alla vita. Non credo che su queste questioni debbano valere principi, ma deve valere la capacità di guardare nel volto le persone e cercare di rispondere a reali bisogni che le persone ci chiedono.
3: Ma penso che questa risposta di Zuppi sia stata molto complicata per lui, cioè alla fine proprio quello che diceva Raffaele Volpe, rimane su questo filo in cui sì, l'ho incontrato, capisco, però quasi mi sembra dire non può neanche tradire il pensiero profondo del mondo anche cattolico, all'interno più che altro anche del Vaticano.
2: Sì, ma in questo, per questo dico, non mi permetto nel caso di Zuppi, però ho la sensazione che ci sia molta ipocrisia su questo tema. Poi nella realtà, cioè quando si è di fronte a queste situazioni, ci si è un po' tutti d'accordo.
1: Ecco, forse una cosa che vale la pena segnalare, lo stesso Zuppi, lo ricordo che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dice non c'è abbastanza enfasi sulla possibilità del testamento biologico. Questa è una cosa su cui dovremmo spingere di più, la gente che possa in qualche maniera dichiarare quello che vuole in una situazione in cui non è più in grado di esprimere un suo volere, ecco.
2: Senz'altro, questo è un passo fondamentale per evitare poi di trovarci in situazioni in cui il malato si mette in discussione la sua capacità di intendere e di volere. Nell'ambito familiare non c'è un accordo, i medici prendono posizioni diverse. Ecco, per evitare anche queste situazioni caotiche che possono capitare e che capitano costantemente, la migliore cosa senz'altro è il testamento biologico.
1: E andate a dare un'occhiata anche su internet, si trova facilmente le informazioni relative. Intanto grazie davvero a Raffaele Volpi per essere stato in nostra compagnia, a risentirci
2: grazie
1: presto.
2: Grazie a voi. Grazie.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai!

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: E siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, benvenuto.
2: Ciao Daniele, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Quindi siamo all'interno di quella che è la nostra serie che presenta il paranormale, UFO, messaggi un po' particolari, ma anche abbiamo visto le apparizioni mariane, i messaggi che vengono anche da quella fonte. L'ultima volta ci eravamo lasciati cercando di capire quale può essere la fonte attraverso i messaggi che insomma sia chi si occupa di UFO che chi si occupa di apparizioni mariane, quali messaggi vengono fuori. Volevo chiederti, è vero che all'interno degli stessi ambiti per quanto riguarda gli UFO ci sono dei messaggi contrastanti?
2: Sì, sì, certo. La prima cosa da dire è che da qualche decennio negli ambienti ufologici si sta ricorrendo al tema della Bibbia. Ah. Per esempio anche sì, gli ufologi atei come quelli israeliani hanno messo in campo la Bibbia. Logicamente il loro scopo era quello di rivederla e ricorreggerla da capo, no? Un po' come fa oggi diciamo qualcuno e con molti suoi seguaci che pure mi hanno scritto rimproverandomi, no? Perché la Bibbia secondo loro è una specie di vademecum di informazioni, di apparizioni ufologiche fin dalle più remote civiltà, più remote ere, no? Ecco, comunque in qualche modo utilizzano la Bibbia a loro uso e consumo, senz'altro, mentre per esempio in campo mariano la Bibbia è d'obbligo perché è il libro di Dio e i cattolici ci credono, ma sia nell'uno che nell'altro campo le informazioni sono tutt'altro che diciamo favorevoli alla Bibbia, perché magari lo possiamo vedere già oggi o comunque nei prossimi incontri. Ecco, per esempio la punta massima di questa rappresentanza di connubio UFO e diciamo fenomeni mariani è il signor Giorgio Bongiovanni, no? Con il quale tramite la sua pubblicazione Non siamo soli sono rimasto in contatto per diversi anni e diciamo al di là della bontà della persona, delle sue idee, del suo modo di essere,
1: che delle nostre parti poi... Luigi, che della provincia di Catania, no. Giorgio Bongiovanni,
2: non lo so di sicuro, so che si è trasferito credo a Pesaro, da quelle parti lì, dove poi ha fondato questo giornale, diciamo una persona squisita.
1: Io
2: tra l'altro solo
1: perché
2: ecco...
1: si occupa di antimafia, no? Si occupa di antimafia,
2: mafia 2000, quindi... infatti la rivista che ricevevo aveva molti inserti, peraltro fatti molto bene, di denuncia della mafia, no? Il problema è questo, che non si può diciamo accettare un messaggio che si dice provenire dal cielo quando c'è un misto di bontà e non direi di malvagità, ma di e neppure di malafede, perché molte di queste persone che citano la Bibbia ma la distruggono con i loro fenomeni, con le loro dichiarazioni, in genere lo fanno in buona fede, sono anche impegnati. Ecco, per esempio Bongiovanni è impegnato nella lotta contro la mafia, ma il fatto che lui per esempio ogni anno, adesso non so più se avviene questo, ma sgorga sangue da ferite, da stigmate, no? Ecco, questo già è un fenomeno che crea sospetti riguardo al messaggio della Bibbia. Nella
1: sì,
2: Bibbia
1: penso
2: non c'è...
1: di sì, perché io quando l'ho visto, saranno passati prima della pandemia, perché ormai è tutto prima e dopo, diciamo, sì, aveva le mani fasciate, quindi evidentemente...
2: E quindi allora
1: ancora
2: sì. Questo fenomeno, sì, ecco, è un fenomeno paranormale. Poi, logicamente, chi sostiene Bongiovanni afferma essere un fenomeno divino, altri invece sospettano. Al di là, ripeto, della buona fede e della bontà del personaggio, ma il fenomeno di per sé stesso diciamo crea perlomeno attenzione, no? Non immediata adesione a critica, bisogna vagliare tutte le cose, no? Lo stesso apostolo Paolo dice vagliate tutte le cose e ritenete il bene, anche perché quelli che oggi magari in buona fede sono schierati contro la Bibbia a sostegno di fenomeni antibiblici, domani illuminati potrebbero essere servi del Signore, insomma, no? Non possiamo limitare la grazia di Dio, assolutamente, però finché questa è inquinata, macchiata da proposte, diciamo, che non sono bibliche, abbiamo tutto il dovere, con rispetto, di dissentire e di criticare. Ecco, per esempio, proprio Giorgio Bongiovanni, che è un discepolo di Eugenio Siracusa, anche lui catanese, credo che sia un tiro di schioppo, era, perché adesso è morto, da casa tua, era sulle pendici dell'Etna, no? Aveva il suo centro ufologico, Eugenio Siracusa. Giorgio Bongiovanni è un discepolo di Siracusa, solo che essendo molto vicino all'ambiente cattolico e soprattutto mariano, nei suoi libri, che almeno uno che io ho letto, la sua esperienza di vita, lui ci informa che nel 72, mentre era a Fatima, ricevette un messaggio dalla Madonna di Fatima, la quale lo autorizzava a proclamare la veridicità del fenomeno ufologico. Quindi in Giorgio Bongiovanni abbiamo l'elemento mariano e l'elemento ufologico, e uno appoggia l'altro, perché è la Madonna, almeno a detta di quello che ha riferito Giorgio Bongiovanni, è la Madonna che ha autorizzato Giorgio Bongiovanni a predicare ciò che è il messaggio ufologico. E non è l'unico che ha questo problema Giorgio Bongiovanni, perché un'altra veggente cattolica, Veronica Luecken di Bayside negli Stati Uniti, anch'essa cattolica, no? E anch'essa istruita dalla Madonna, afferma di aver ricevuto dall'entità mariana messaggi di un tenore esattamente contrario a quelli di Bongiovanni. Ecco, per esempio, alcuni, io ne stralcio uno, per esempio, che lei ha scritto dopo un'estasi nella quale è caduta il 29 dicembre 1973. La Madonna gli ha detto: molti dischi volanti sono ora sopra di noi, essi sono i mezzi di trasporto dell'inferno, vengono da Satana. Questi oggetti chiamati UFO non provengono da un altro pianeta, ma è Satana a inviarli per far credere all'esistenza di altri esseri viventi sugli altri pianeti. Poi ancora, pochi anni più tardi, 5 anni più tardi,
1: magari lo leggiamo dopo, così evitiamo di interromperti nella lettura. Ci ascoltiamo Isabella Fernandez e Angelo Maugeri nel brano Il nostro miracolo.
3: Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stati.

0: torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Stiamo parlando di messaggi sia per quanto riguarda gli UFO ma anche per quanto riguarda i messaggi mariani. Abbiamo visto che ci sono dei contrasti, cioè a volte ci sono dei messaggi che sono, quindi che avvicinano, no, i due fenomeni, a volte sono uno in contrasto all'altro. Prima del brano musicale ci stavi leggendo qualcosa, Luigi, a te la parola.
1: Sì, un'altra veggente cattolica, diciamo sullo stesso piano di Giorgio Bongiovanni, perché è cattolico e veggente, o almeno a lui la Madonna, come ha riferito nel 72, aveva riferito questi messaggi. Vai avanti con il discorso sugli UFO perché Dio lo vuole. E ne, diciamo più o meno nella stessa epoca, qualche anno dopo, Veronica Luecken negli Stati Uniti, che è famosissima a Bayside ma anche nell'ambiente cattolico, riceveva messaggi esattamente contrari. Ne ho letto uno prima, stavo leggendo il secondo e il terzo, che sono ugualmente del 78. Il primo a febbraio, era il primo febbraio del 78, e lei dice: voi chiamate UFO uno di questi prodigi, essi sono manifestazioni soprannaturali dell'inferno, sono creati nella mente di certuni dai demoni che sono capaci, a causa del grande potere sulla terra, di controllare ora gli elementi della natura. Poi la Madonna, qualche mese dopo, a maggio, nel mese mariano, il 27 maggio del 1978, rincara la dose e lei pubblica, Veronica Luecken, un altro messaggio datole dalla Madonna, e dice così il messaggio: ve lo ripeto, figli miei, i vostri UFO non sono sconosciuti al vostro Dio, perché provengono da Satana. Essi sono uno dei falsi miracoli degli ultimi giorni. Ecco, io sarei più propenso con questa seconda dichiarazione, anche se non credo alle apparizioni mariane, no? Però abbiamo qui un contrasto. Due veggenti, cattolici e mariani, ricevono dalla stessa entità, la Madonna, due messaggi completamente diversi. Cioè a Bongiovanni la Madonna dice: vai avanti, Dio accetta tutto quello che succede nel fenomeno UFO. Veronica Luecken dice: attenzione, il fenomeno UFO viene da Satana. Quindi anche i fratelli cattolici dovrebbero perlomeno dubitare, no? Non cadere a piedi pari, insomma, in questo tipo di realtà che è incontrollabile. Qui sono dei veggenti che dicono di aver avuto, di aver ricevuto, no? E noi non possiamo sindacare questo, dobbiamo fidarci di loro o almeno dei loro messaggi, e confrontando i loro messaggi troviamo prima di tutto delle incongruenze. Ancora non abbiamo detto che sono antibibliche, sono perlomeno incongruenze. Due personaggi, ripeto, della stessa fede, che dicono cose completamente diverse. Allora qui ci viene incontro la signora Magdalena Delamo, che ha fatto una ricerca straordinaria sugli UFO. Io ho letto tutto il suo libricino, non è molto grande, e lei dice: attenzione, queste apparizioni UFO, folletti, vergine, cose varie, sono tutte gestite da una stessa persona, quella che noi abbiamo detto la volta scorsa. Il professor Pinotti chiama il regista, non gli dà un nome. Qui la Veronica Luecken dice: è Satana, stop. E qui abbiamo la Magdalena Delamo che dice: sono diverse manifestazioni gestite da uno stesso personaggio paranormale, e Pinotti va ad aggiungere una caratteristica e dice: è un regista che cerca di catechizzarci. Quindi non è buona l'azione di questo regista, ci vuole catechizzare. E infatti Magdalena Delamo, citando Porfirio, che è un autore comunque pagano, no? Dei primi secoli, intorno al cristianesimo, dice una cosa molto interessante, e parla dei demoni. Ascoltate: i demoni sono invisibili, ma sanno rivestirsi di svariatissime forme e figure. Per loro è un gioco da ragazzi eccitare in noi passioni insane passioni, infondere nelle genti dottrine perturbatrici e suscitare guerre, sedizioni e rivolte nelle quali siamo soliti incolpare gli dèi. Trascorrono il loro tempo ingannando i mortali e burlandosi di loro con ogni sorta di prodigi illusori, perché ambiscono ad essere considerati dei condottieri del vero Dio. Poi c'è un Talamonti, un grande studioso dei fenomeni paranormali, il quale dice che praticamente in ambiente ufologico, io aggiungerei anche in ambiente mariano, i veggenti si comportano come i medium dello spiritismo, e dice: La tentazione è la simulazione del bene, dice Talamonti, e è l'inganno per cui il male assume la maschera del bene e la confusione tra il bene e il male. Cioè, i messaggi così confortanti che giungono dalle apparizioni mariane, dalle entità dei defunti, tra virgolette, e dalle entità degli UFO, sono tutti ammantati con l'apparenza del bene, ma come vedremo la prossima volta, sono tutti contrari alla Bibbia, che è il messaggio del bene supremo, assoluto. Quindi allora c'è, come dice Talamonti, la possibilità che i demoni, e qui ecco perché dicevo sono più concorde con la Veronica Lui che non con gli altri, i demoni si travestono con l'apparenza del bene, ma per veicolare meglio il male, insomma, tra per virgolette,
0: cioè, diciamo che per portare diciamo ad un inganno, come è stato fin dalla Genesi,
1: esatto,
0: no, dall'inizio,
1: è quello che dice l'Apostolo Paolo quando afferma che anche Satana si traveste da angelo di luce.
0: Ma contiamo la prossima volta e sicuramente capiremo ancora meglio attraverso la scrittura perché questi messaggi non sono affidabili, perché la scrittura ci fa da bussola. Grazie Luigi, alla prossima.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci che scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà

prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei, capitolo 4, versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse, capitolo 22, versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il perdono è perdono, ecco, con tre puntini di sospensione sulla seconda volta in cui ho pronunciato perdono, separato in due parti in sostanza. Sì, mi piacciono i giochi di parole perché ci aiutano a memorizzare i concetti, ci aiutano a memorizzare le situazioni importanti e credo che questa situazione in particolare, questo concetto in particolare, sia fra quelli più importanti della nostra vita. Non ci credete? Beh, fra poco vi farò ricredere, come si dice. E siamo giunti al capitolo 11 del Vangelo di Marco. Quest'oggi vedremo i versetti da 20 a 25 in maniera particolare. E la situazione si innesta o si innesca, se volete, su quella precedente, perché Gesù si trova a Gerusalemme. Abbiamo visto la volta scorsa Gesù che caccia dal tempio i cambiavalute, i venditori di animali per i sacrifici e poi anche i clienti che erano lì. Insomma, un souk, il tempio era diventato un souk, un mercato all'aperto, o se volete, per parlare in maniera più moderna e più attuale, più vicina alle nostre situazioni odierne, il Tempio di Gerusalemme era diventato una specie di centro commerciale dove ognuno aveva il proprio negozio in cui vendeva la propria merce e aveva i propri clienti, e quindi tutto si faceva tranne che adorare Dio. Questo era lo scopo del Tempio, tranne che rivolgersi in preghiera a Lui, o perlomeno lo si faceva e ci si rivolgeva a Dio, non so se in preghiera o se in adorazione, ma ci credo poco, ma ci si rivolgeva a Dio in un modo esteriore, offrendo a Lui l'animale del sacrificio che si era appena comprato in questo centro commerciale, lo ripeto ancora. E Gesù si trova davanti a questa situazione e caccia via tutti. Gesù è esasperato, è indignato, si sente umiliato, sente che suo padre è stato umiliato da questo tipo di comportamenti. E poco prima aveva, prima di entrare nel tempio, sulla strada che conduceva al tempio, aveva fra l'altro visto un albero di fico apparentemente molto rigoglioso, pieno di foglie, ma non aveva alcun frutto. Quando Gesù ne cerca uno per poter mangiare, aveva un po' di appetito in quel momento, ecco, il fico non aveva alcun frutto da dargli, alcun frutto da offrire, e Gesù dice al fico una frase che resterà impressa nella memoria degli apostoli che erano con lui in cammino: e da te non nascerà più alcun frutto. E vanno via per entrare poi al tempio con quello che dicevamo accadde. E quindi, passato questo episodio, arriviamo all'episodio di oggi. La mattina dopo quel giorno si trovano di nuovo vicino al fico che Gesù aveva maledetto precedentemente, e gli apostoli vedono che si era tutto seccato, completamente privo di vita, completamente privo di linfa. Era come se fosse rimasto 100 anni lì, pietrificato quasi. E rimangono stupiti, particolarmente Pietro si ricorda delle parole che Gesù aveva detto all'albero il giorno prima. Vede che l'albero era secco dalle radici fino alla cima, non c'era più alcuna foglia, come se mai fosse stato pieno e rigoglioso. E allora dice: guarda maestro, il fico che hai maledetto ieri si è seccato. E Gesù coglie questa occasione per dare un insegnamento agli apostoli, ai discepoli, e quindi credo anche a noi oggi, se vogliamo. E dice: abbiate fede in Dio. Vi assicuro che se avete fede, potrete dire a questo monte degli ulivi: alzati e buttati in mare, e lo farà. Tutto ciò che è necessario è che voi crediate veramente e non abbiate dubbi. E questo è un insegnamento vero, un insegnamento profondo, dico anche per noi oggi. Gli apostoli, i discepoli hanno in quell'epoca poi fatto un loro cammino che grazie a Dio è arrivato a buon fine, con un traguardo raggiunto, con un risultato notevole. Ma noi oggi siamo ancora in cammino, e questa frase che Gesù pronuncia sulla fede, sull'avere fede, è importante, implica per noi qualcosa di serio, qualcosa di vero, qualcosa di definitivo, qualcosa di vitale, qualcosa anche di difficile, se vogliamo. E allora ne parliamo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, ricordiamo anche questo, il perdono è per dono. Ecco, gioco di parole, dicevamo nel precedente segmento, ma non è un gioco comunque il perdono. Non è un gioco perché implica tante cose nella nostra vita, nella vita degli altri, ma soprattutto nella nostra. Nel momento siamo noi, o fossimo noi a dover dare il perdono a qualcun altro. Sì, Gesù si trova di nuovo davanti al fico che aveva fatto seccare il giorno prima, che aveva maledetto il giorno prima perché non aveva alcun frutto, nonostante un aspetto rigoglioso, quindi fra l'altro un aspetto ingannevole, ingannatore, e aveva maledetto questo fico: non darai più alcun frutto per sempre. E ritornando il giorno dopo, ed è questo l'episodio di oggi, con gli apostoli, e tutti constatano che era diventato un fico quasi fossile, non aveva più alcuna linfa, alcuna vitalità, era completamente secco dalle radici alla punta di tutti i rami. Ed è qui che Gesù dà un insegnamento importante, dicevamo, non solo agli apostoli ma anche a noi, sulla fede, partendo perlomeno da questo insegnamento sulla fede, perché dice: se avete fede potrete dire perfino a un monte, a questo monte degli ulivi, di alzarsi in piedi e buttarsi in mare, e lui lo farà. E l'unica cosa, tutto anzi quello che è necessario, è che voi crediate veramente e che non abbiate dubbi. E poi continua, e qui andiamo avanti con il nostro discorso, continua e dice ai suoi apostoli, ma ripeto, lo dice anche a noi, a me, a voi in questo momento, e dice: ascoltatemi, ascoltatemi, potete pregare per qualsiasi cosa e se avrete fede la otterrete di sicuro, ma quando vi mettete a pregare, perdonate prima chi vi ha fatto qualche torto, così anche vostro Padre in cielo perdonerà i vostri peccati. Ecco, questo è l'insegnamento fondamentale, epocale, vitale, importantissimo, ma difficile da seguire, che Gesù ci dà oggi, ci dà in questo momento, ed è un insegnamento da seguire. La stessa Bibbia dice: oggi, se udite la sua voce, se udite la voce di Dio, se udite la voce di Gesù, la voce dello Spirito Santo dentro di voi, non indurite il vostro cuore, non indurite il vostro cuore. In poche parole Gesù, veramente poche, una piccola frase apparentemente, vuole dirci che è inutile pregare. Se dentro di noi siamo sporchi, se dentro di noi siamo duri, se dentro di noi siamo pieni di risentimento e di odio nei confronti di qualcuno, è inutile pregare per qualsiasi cosa. Per ottenere il perdono da Dio non lo otterremo, non lo sentiremo nostro questo perdono, perché non lo avremo dato agli altri che ci hanno fatto del male, anche se il perdono non ce l'avessero chiesto. Il perdono serve a noi, serve a renderci puri, a renderci sereni, a renderci in pace nella nostra vita. e con la pace nel cuore, sì, con la semplicità nel cuore, sì, con la dolcezza nel cuore, sì, ci potremo rivolgere al Padre per chiedere a nostra volta, in maniera coerente, il perdono per noi stessi, per gli sbagli che abbiamo commesso o per le cose che noi stessi abbiamo fatto contro qualcun altro. E in quel caso lo chiederemo anche a quel qualcun altro. E allora sarà da questa pace nel cuore, da questo perdono acquisito, da questo perdono gustato nella nostra vita, nel nostro cuore, un perdono da parte di Dio, da questa serenità, da questa semplicità, da questa coerenza, da questa pace, che la nostra fede crescerà. Sarà questo il nostro frutto, a differenza di quell'albero di fico, a differenza di chi pensa semplicemente al proprio egoismo, a differenza di chi pensa che il proprio rapporto con Dio basta che sia formale, che sia esteriore, che possa essere visto dagli altri, magari così ci diranno quanto siamo bravi. No, non serve a nulla. Prima che vi mettiate a pregare per avere la fede, per avere il perdono, per sentirvi liberati dal vostro peccato, prima perdonate gli altri. Cercate, lo citavamo anche la volta scorsa, cercate prima il regno di Dio, cercate prima la giustizia di Dio, cercate prima l'amore di Dio, e poi tutto il resto vi sarà dato in più, vi sarà dato in sopraggiunta. E lo ribadisco anche oggi, in questo momento in cui Gesù dice: se volete la fede attraverso la vostra preghiera, cercate prima di perdonare gli altri, cercate prima il perdono di Dio nei vostri confronti, cercate prima una coerenza con la vostra spiritualità, e allora avrete la fede, avrete il perdono, avrete ciò che chiedete a Dio, tutto ciò che è necessario e che crediate veramente e che non abbiate dubbi. Lo so che è difficile, lo so, e vi ho sentiti, lo state pensando, Mario, siamo tutti sulla stessa barca, tutti e tutte, siamo qui ad aspettare che il nostro cuore cambi attraverso le scelte della nostra vita e attraverso l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Però come prima cosa ricordiamoci che il perdono è perdono, cioè il perdono bisogna darlo come se fosse, perché lo è, un regalo. Regaliamo il nostro perdono agli altri, liberiamoci da questo peso nel nostro cuore e otterremo anche noi il perdono da parte di Dio per i nostri peccati, per le nostre incongruenze, per tutto quello che non va nella nostra vita. E il perdono di Dio è il perdono più grande, il dono più grande di tutti, perché ci ha dato gratuitamente la salvezza attraverso il suo figliolo Gesù, la salvezza per grazia, gratis, gratuitamente, grazia è tutto correlato, la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù. E allora chiediamogli il perdono, chiediamogli la fede, chiediamogli la grazia, chiediamogli tutto ciò che ci serve con fede, senza vacillare, e il Signore ci darà tutto. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani nel capitolo 8, il verso 37 che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione e lui stesso era perseguitato. Lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, il loro rifiuto ed aveva subito la crocifissione dei Romani. Ma non era stato un fallimento totale, il contrario. Secondo il mondo Gesù, appeso al legno, era uno sconfitto e ancora oggi molti lo piangono così, torturato e sconfitto. Ma non vanno oltre, perché Gesù, da quella morte, è uscito trionfante, perché è risorto. Non piangiamo su Gesù inchiodato al legno, ma glorifichiamolo per quel sacrificio che ha affrontato per dare libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio, non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
3: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno, e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo, e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci puntuali come ogni giorno con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo da alcuni giorni sugli attributi di Dio e oggi vedremo la bontà. Leggo dal Salmo numero 34 al verso 8 e dice così: provate e vedrete quanto il Signore è buono. La natura di Dio è prevalentemente caratterizzata dalla bontà. Infatti, la pura e perfetta bontà è una prerogativa eccellente ed esclusiva di Dio. Egli è buono in sé, nella sua essenza, al grado più elevato ed è il padrone di tutto ciò che è piacevole, eccellente e desiderabile. Sapete amici, da Dio procede solo il bene, perché non c'è nulla che non sia buono in Lui. Egli esercita la sua bontà in vari modi: con l'amore, con la grazia, con la pazienza, con la misericordia, con il perdono e così via. E questa bontà la esercita attraverso questi altri attributi in base poi alle relazioni e alle condizioni delle sue creature. Dice nel secondo libro delle Cronache, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, al capitolo 5, al verso 13: egli è buono e la sua bontà dura in eterno. Ancora nel Salmo 34 che abbiamo letto, al verso 8, che vorrei rileggere, dice: provate e vedrete quanto il Signore è buono. La prima manifestazione della bontà di Dio fu la creazione. E infatti, alla fine, dopo aver creato tutto, disse: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Questo è scritto nel primo capitolo del libro della Genesi, al versetto 31. Dio è la sola fonte di bontà, dalla quale le sue creature possono attingere. La seconda è attraverso le sue creature. Il suo amore per le sue creature lo spinge a ricercare il loro benessere e a provvedere a tutti i loro bisogni, così come Gesù descrive in un modo molto bello nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, al verso 11, quando parla che anche un passero il Signore provvede lui, non seminando, non raccogliendo, eppure Dio ha cura di lui. La sua generosità lo porta a relazionarsi con gli uomini e lo fa in un modo amorevole, dice il profeta Isaia al capitolo 63 al verso 7. Egli trova gioia nelle sue opere ed è benevolo verso di esse, prendendosi cura con amore di tutto ciò che ha creato.
Questo è scritto nel Salmo 145, 13. Peccato che gli uomini stanno distruggendo un po' tutto il creato in un modo così nefasto. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, così che potesse godere della comunione con il suo creatore, e lo ha posto in una terra riccamente fornita per il suo benessere e il suo piacere. Poi gli ha dato una legge, proprio una legge fatta per ottenere felicità e obbedienza, permettendogli un premio, la vita eterna. Sapete, amici, è giusto affermare che Dio produce tutta la felicità dell'universo per manifestare la sua gloria, per far giungere alle sue creature alla più alta eccellenza morale e alle più grandi benedizioni in Lui. Sin dal XIX secolo, la teoria evoluzionista di Charles Darwin ha preso piede, al punto che oggi questa teoria la si insegna nelle scuole sin dall'infanzia. La cosa alquanto assurda e stramba è che la nazione si definisce cristiana. In questo modo, permettendo di insegnare la teoria evoluzionistica, cade in una incoerenza vergognosa e quindi annulla tutto l'insegnamento biblico. La bontà di Dio, essendo un attributo comunicabile, deve far parte della creatura umana, in particolare del credente. La bontà fa parte dei frutti che caratterizzano l'uomo e la donna di Dio, così come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice così: il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Sapete, amici, la congiunzione testuale invece conferisce valore avversativo ad una sequenza che l'Apostolo Paolo ha scritto in precedenza, cioè nei versetti 19, 20 e 21, dove dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Vediamo, Paolo parla di frutti dello spirito e di opere della carne. Una domanda, cari amici: dove vediamo più riflesso la nostra immagine? Nei frutti dello spirito o nelle opere della carne? Bene, il programma anche oggi volge al termine. È veramente tutto. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Amico mio di Pino Prota. Ben ritrovati da Elena Rubino. Potremmo sicuramente dire che il tema conduttore di buona parte dell'album che stiamo ascoltando in questi giorni sia quello evangelistico. A riprova di ciò, oltre alle diverse tracce su questo tema, ce lo conferma anche l'immagine in copertina che vede Pino Prota, l'autore dell'album, che parla con un ragazzo, forse un suo amico, mentre gli spiega qualcosa dalla Bibbia. Amico mio si intitola la traccia che ascoltiamo adesso, che è anche quella che dà il nome all'album, Pino Prota.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 35. Il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Se il figlio di Dio è nato prendendo la mia stessa carne mortale, non può darsi allora che la sua santa innocenza e semplicità e unione perfetta col Padre abbiano la possibilità di manifestarsi in me? Ciò che si compì nella Vergine Maria nel momento storico dell'ingresso del Figlio di Dio sulla terra può compiersi in ogni credente. Il Figlio di Dio nasce in me per un'azione diretta di Dio. Poi io, come Figlio di Dio, devo esercitare il diritto di un figlio, il diritto di essere sempre faccia a faccia col Padre mio, e quindi alle obiezioni del mio buon senso devo rispondere: «Perché vuoi portarmi via di qui? Non sai che devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Sto rispondendo in questo modo? In qualsiasi circostanza, il Figlio Santo, innocente ed eterno, deve rimanere in contatto col Padre. Ho io tanta semplicità da potermi identificare in questo modo col mio Signore? Può Egli operare in me nel suo modo meraviglioso? Permetto a Dio di portare avanti la sua opera di formazione del suo figliolo in me, oppure lo ho volutamente messo da parte? Non c'è posto oggi per il Figlio di Dio, non c'è posto per una comunione santa e quieta col Padre. Il Figlio di Dio sta pregando in me? O sono io che impartisco ordini? Sta Egli compiendo in me il suo ministerio come faceva nei giorni della sua vita terrena? Sta vivendo in me la sua passione per i suoi scopi? Se si penetra bene a fondo nell'intimo della vita dei credenti più maturi, si vede meglio qual è lo scopo di Dio: completare nella nostra carne quello che manca alle sofferenze di Cristo. Per completare, c'è sempre qualche cosa che va ancora fatta.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Se siete dei nostri fedelissimi ascoltatori saprete che ancora una volta in questi giorni stiamo facendo un salto indietro nel tempo. Siamo nel 1987, l'anno in cui usciva il nostro disco Highlight. Come ho già detto, Pino Prota, da napoletano verace quale è, non si è lasciato scappare l'occasione di inserire un paio di canzoni in dialetto napoletano. Una l'abbiamo già ascoltata, l'altra ve la propongo adesso e si intitola È nato giorno. E se servisse la traduzione, un altro giorno. Ce la canta Pino Prota.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Buongiorno carissimo amico all'ascolto e buongiorno a te gentilissima amica ascoltatrice. Roberto, come ogni giorno, quindi anche questa mattina dell'8 di agosto, è qui puntuale per un nuovo incontro in vostra compagnia.

Il nostro buongiorno, come sempre, è ricco di musica classica, ma anche di qualche spunto di riflessione di attualità o che quantomeno comporta una situazione di vita pratica che ci può colpire, tra virgolette. Quest'oggi parleremo di idoli antichi e idoli moderni.

Apro senza indugio la nostra serie di considerazioni su questo tema leggendo un passo tratto dalla Bibbia, la parola di Dio, dove al Salmo 115, dai versetti 4 a 9, vediamo come Dio considera gli idoli. Scrive il salmista: «I loro idoli sono di oro e di argento, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca, ma non parlano. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchi e non ascoltano. Hanno naso e non odorano. Hanno mani e non toccano. Hanno piedi e non camminano. La loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Israele, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto ed il loro scudo».

ti domanderai tra te e te: ma Roberto, perché quest'oggi vuoi trattare questo tipo di argomento? In fondo non esistono più delle statue. In fondo non esistono più delle persone che hanno degli idoli. Questo può essere vero da un certo punto di vista, tra virgolette. Noi però vogliamo qui considerare come ci siano degli idoli moderni, quali il lavoro, il divertimento, il sesso, la politica, lo sport, eccetera, eccetera, eccetera, che possono influenzare non poco la nostra vita, che noi reputiamo cose puramente essenziali della vita, ma che in realtà sono invece dei grandissimi tranelli di Satana. D'altronde, le più grandi sedute spiritiche che le sette sataniche propongono ai loro adepti è tutto una serie di idolatrie. E a tale proposito ti voglio raccontare l'esperienza di una persona la quale era idolatra perché viveva in un paese dove il cristianesimo non era professato e che fu liberato due volte dalla schiavitù ed anche dalla schiavitù di Satana. Infatti, nell'aprile del 1822, due navi da guerra inglesi, incaricate della lotta contro la tratta degli schiavi, fermarono un battello negriero. In quella stiva erano ammucchiate 187 persone. Fra di loro si trovava questa persona di nome Ajay, adolescente originario del Benin. Era scoppiata la guerra civile in quegli anni e quel giovane era dovuto fuggire nella foresta con la madre e le sorelle, ma mentre correva gli sentì calarsi una corda sulle spalle e stringere il collo. In pratica era stato catturato dai suoi negrieri. Separato dalla sua famiglia, fu venduto per diverse volte, tant'è vero che disperato tentò di porre fine ai suoi giorni per ben due volte. Tuttavia Dio vigilava su di lui, perché se anche all'inizio adorava una statua, adorava un totem, eccetera, eccetera, Dio sapeva che quel giovane si sarebbe convertito. Infatti, liberato dalle forze inglesi, ora poteva correre, saltare, senza avere più delle catene ai piedi. La nave fece vela per Freetown, in Sierra Leone, dove gli schiavi liberati venivano accolti ed istruiti, e fu lì che si convertì. Scrisse della sua esperienza di vita: «Io scoprii che esiste un altro tipo di schiavitù, oltre quella umana, ed è la schiavitù del peccato e di Satana, l'idolatria attraverso la quale l'uomo viene ingannato. Ma piacque al Signore di aprirmi il cuore e liberarmi da questa servitù peggiore della prima».

Gedeone, quel giovane che viveva una vita nell'idolatria, nel paganesimo, perché non conosceva la fede in Cristo, si convertì. Dalla idolatria umana si separò tramite l'intervento di Cristo e dall'idolatria spirituale allo stesso modo. La mia domanda, il mio quesito è questo: hai qualche tipo di idolatria moderna che ti lega? Rivolgiti a Dio, vedrai che Lui ti libererà. Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Ti ringraziamo, Padre Celeste, perché tu sei colui che ci libera dagli idoli, ci libera da tutte quelle situazioni di negatività. Basta solamente chiedertelo con un atto di fede. Grazie di questa tua meravigliosa risposta. Nel nome del tuo figliolo. Amen.

Il rullo di tamburi della sigla mi ricorda che il tempo a disposizione è esaurito. Nel ricordarti che domani sulle stesse frequenze ci sarà un altro buongiorno in mia compagnia, ti invito di prendere carta e penna, perché qualunque chiarimento, domande, informazioni o richieste di materiale, al termine della sigla avrai la possibilità di annotare i nostri recapiti. Per il momento ti saluto e ti ringrazio. Ciao!

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario dell'8 agosto 2026, un buon ascolto. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Come riportato da Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev lo ha comunicato su Telegram. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. In città sono state sentite diverse esplosioni che sono state avvertite anche a Dnipro. Se ne parla ormai da giorni, ma l'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere davvero vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane, che proprio in queste ore hanno sottolineato come siano stati compiuti progressi nei colloqui volti a un'intesa sul tema. Ci aspettiamo un accordo a breve, ha dichiarato in un comunicato un funzionario statunitense. Anche il presidente Trump ha affermato che un accordo è imminente, tanto da avere annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Iran, che in queste ore è scosso dalle voci sulla guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti locali potrebbe essere in punto di morte. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti. Le forze americane hanno deviato 51 navi commerciali, ne hanno rese inservibili 2 e ne hanno ispezionate altre 2 a bordo per garantirne la conformità in virtù del blocco imposto contro l'Iran. Ed il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha sollecitato i musulmani a unirsi contro gli stranieri malintenzionati. In un messaggio pubblicato su X, Araghchi ha sottolineato che quando i musulmani si uniscono possiamo affrontare ogni sfida posta dagli stranieri malintenzionati a testa alta. Le forze armate dell'Iran, ha evidenziato il ministro, hanno dimostrato la loro prontezza, capacità e potenza di fronte alla più costosa macchina militare del mondo. Araghchi ha aggiunto che è tempo di contare solo su noi stessi e di abbracciare la vera fratellanza. Ed il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi da parte dell'organo statunitense. La spinta decisiva è arrivata in seguito alla morte del senatore repubblicano Lindsey Graham. La legge di 61 pagine, ribattezzata Lindsey O'Graman, mira a sanzionare i maggiori acquirenti di petrolio e gas russi. Prevede inoltre ulteriori sanzioni a carico di leader, familiari e oligarchi russi. A seguito di una richiesta dell'ultimo minuto di Donald Trump, il provvedimento estende le sanzioni anche ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite in seguito al terremoto che ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, lo ha riferito l'emittente statale CTV. Il sisma di magnitudo 4.9 è stato registrato alle 13.08 ora locale cinese, con epicentro nella contea di Gao, nell'area della città di Jibin, secondo il centro sismologico cinese. Veniamo alla cronaca italiana. Un velivolo ultraleggero a bordo del quale si trovavano 2 persone è caduto a Passiano di Pordenone. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanze e automedica, diversi equipaggi dei vigili del fuoco e un elicottero da Treviso. Secondo le notizie filtrate sull'incidente, il passeggero dell'ultraleggero sarebbe in condizioni molto gravi e sarebbero in corso i tentativi di rianimazione. Il pilota sarebbe in buone condizioni. Da una prima ricostruzione della dinamica, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver colpito un albero. Nella collisione il passeggero sarebbe stato sbalzato dal suo posto e sarebbe precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata in provincia di Roma per un campo scout. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo, che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato
iniziato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimare il giovane. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì e Sena sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima e del nucleo investigativo di Ravenna con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio all'ospedale di Cesena. Ai quattro rintracciati nella provincia di Forlì e Sena è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai furti di motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Ha violato gli arresti domiciliari, ma poche ore dopo è stato intercettato dagli agenti di polizia alla periferia est di Milano. Il trapper 31enne Michele Corvino, conosciuto con il nome d'arte Daytona KK, è stato arrestato. Alle forze dell'ordine non avrebbe infatti fornito motivazioni accettabili per il fatto di trovarsi fuori dalle quattro mura domestiche dove si trova confinato dal 2025. 16 giorni consecutivi a volante senza il previsto riposo settimanale lo hanno accertato gli agenti della polizia locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico. Per il conducente, un quarantenne greco, sono scattate le sanzioni. Il controllo è avvenuto mentre l'autobus, usato per accompagnare una comitiva in viaggio in Italia, era fermo in un'area di sosta in attesa del gruppo. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi, pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata, ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, possibili rovesci anche sull'Appennino centrale, altrove avremo sempre un tempo soleggiato e asciutto, clima ancora afoso su gran parte del paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Salve bambini! È con gran piacere che vi do il benvenuto ad una nuova puntata del programma Ma che bravo! In compagnia di
1: Maria Francesca
0: e del nostro inseparabile amico
2: Barbie!
1: È passato poco tempo dal nostro ultimo appuntamento, eppure mi sembra che sia passato un secolo. Hai avuto anche tu la stessa impressione, Tommy? Tommy,
0: a cosa stai pensando? Non hai sentito la domanda che ti ha fatto Maria Francesca? Non hai fatto neanche un caloroso saluto ai nostri amici in ascolto, ma...
2: Scusate, ero sovrappensiero.
1: Siamo indiscrete se ti chiediamo a cosa stai pensando.
0: Sì, dai, dillo. Lo sai che sono curiosa come una scimmia.
2: Stavo pensando che il numero delle persone che chiedono l'elemosina nella nostra città è aumentato molto.
0: Come ti è venuta in mente una cosa del genere?
2: Mentre venivo qui ne ho viste molte di persone.
1: È vero, ai semafori se ne vedono a flotte e nelle piazze è pieno. Nei parchi, sulle panchine, poi si vedono donne con i loro bambini che sono vestiti di stracci, che aspettano i passanti per chiedere qualche cosa.
0: Ah, avete ragione. E credo che purtroppo questa situazione sia comune anche ad altre città.
2: Perché?
0: La causa è l'immigrazione che si è verificata in Italia, soprattutto da un po' di tempo a questa parte, vero?
2: Cos'è l'immigrazione?
0: L'immigrazione si ha quando una persona si sposta dal proprio paese e va in un altro per cercare lavoro, chiaro?
2: Ah, sì, ho capito!
1: È proprio così. Molta gente di nazionalità polacca, rumena, albanese, russa sono arrivati in Italia tra mille difficoltà, credendo di migliorare la loro situazione economica. Ma purtroppo, nella maggior parte dei casi, si è ritrovata a mendicare per le strade.
2: È tristezza!
0: Sì, ma ciò che intristisce di più è vedere i bambini, fin dai primi mesi di vita, stare in mezzo alla strada, in braccio alle loro madri, nonostante il caldo dei mesi estivi oppure magari il freddo che fa d'inverno.
1: È una situazione che difficilmente potrà essere cambiata. Perché anche l'aiuto che ognuno di noi può dare è sempre come una goccia nell'oceano.
2: Già, però vederli così impressiona.
0: Impressiona sì.
1: Impressiona tanto che quando passi vicino a loro non puoi non fare un'offerta. E sicuramente anche chiedere a Dio che li salvi e li aiuti.
0: Sì, e lo sapete cosa mi viene in mente? Neppure Gesù rimaneva indifferente alla vista di un mendicante o quando qualcuno gridava a lui perché era malato.
1: È così. E Gesù non si limitava a confortarli con una buona parola o una pacca sulla spalla, ma conoscendo il loro cuore riusciva sempre a dare loro un aiuto concreto fino a soddisfare il bisogno più intimo e remoto della loro anima.
0: Sì, infatti, quelle persone bisognose andavano da Gesù perché volevano essere liberati dalle loro malattie, ma il Signore superava le loro aspettative perché non solo li guariva, ma li liberava anche dal peso che poteva portare il peccato.
2: Allora, dalla loro speranza!
0: Sì, speranza, pace, amore, quello vero, quella pace che dura anche dopo la morte. E capirono che Gesù non era solo una persona che guariva, ma era il figlio di Dio in persona, perché solo lui aveva il potere di perdonare i peccati.
1: E questo è proprio quello che è successo a Bartimeo.
2: E ma chi è sto Bartimeo?
1: Chi è Bartimeo? Ve lo dirò, ma subito dopo il primo canto.
2: Okay.

0: Chi è Bartimeo? Nella Bibbia si parla di lui. Egli era un cieco che viveva a Gerico e ogni giorno mendicava in un angolo del corso principale della città.
1: Ah, ho capito di chi stai parlando.
2: Ma dai, Tommy, non mi dire che ti sei messo a leggere la Bibbia, pigro come sei.
1: L'ho visto in un film sulla vita di Gesù.
2: Ah, mi pareva strano, vero Maria Francesca?
1: Mi ricordo di una scena dove si vedeva un cieco che gridava forte il nome di Gesù perché voleva attirare la sua attenzione.
0: Bravo, Tommy. Ecco, era proprio Bartimeo. Lui aveva solo sentito parlare di Gesù e dei miracoli che faceva e avrebbe tanto voluto incontrarlo, ma abitava in un'altra città.
1: Non potevano accompagnarlo da lui?
2: Eh sì, a te tutto facile ti pare.
1: Antipatica!
0: Su, non cominciate voi due. Siete stati tranquilli fino ad ora? Dicevamo che, alla fine, non c'è stato bisogno che Bartimeo andasse da Gesù, perché è stato Gesù ad andare in quella città, nella città dove era Bartimeo.
2: Eh già, e Bartimeo si è accorto che stava succedendo qualcosa. C'era una tale agitazione delle folle che Bartimeo aveva capito che stava per accadere qualcosa di straordinario. E lui sperò con tutto il cuore che si trattasse dell'arrivo di Gesù.
1: La sua speranza non è stata delusa.
0: No, infatti, accertatosi che si trattava proprio di Gesù, si è dato tanto da fare per attirare la sua attenzione. Lui sapeva benissimo che un'occasione così non si sarebbe mai più ripetuta.
1: E come ha fatto?
0: Bartimeo, essendo cieco, non poteva mica farsi spazio tra la folla facilmente. Per lui era più difficile rispetto agli altri raggiungere Gesù. Così ha cercato di farsi sentire.
1: Furbo Bartimeo,
2: Sì, gridò forte, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! Gridò talmente tanto che le persone che gli stavano vicino hanno cercato anche di azzittirlo, ma lui niente!
1: Grande Bartimeo! Tanto ha fatto e tanto ha detto che...
0: Si è fatto sentire da Gesù. Gesù si è avvicinato e gli ha fatto una domanda. Che cosa vuoi che io ti faccia? E la risposta di Bartimeo è stata immediata. Che io recuperi la vista! E Gesù l'ha fatto.
1: Oh, che bello!
2: Meraviglioso, che sensazione stupenda deve essere. E Gesù non ha dovuto fare mica tanto. È bastata una sola parola per guarire Bartimeo. Gli ha detto, va, la tua fede ti ha salvato.
0: Con questo Gesù ha dimostrato a Bartimeo e a tutte le persone che stavano lì che lui aveva il potere di guarirlo non solo dalla cecità, ma anche di salvarlo. Di aprire i suoi occhi spirituali.
1: Allora Bartimeo era cieco anche spiritualmente?
2: Esatto, Tommy. Chi non conosce e non accetta Gesù nella sua vita come Signore e Salvatore, chi non fa entrare Gesù nel suo cuore, è come se fosse cieco.
0: Bartimeo in quell'istante aveva ricevuto due miracoli, quello della vista e quello della salvezza. Quelli che non hanno riconosciuto Gesù come loro salvatore sono simili a delle persone cieche, perché è come se camminassero al buio. Ma Gesù è la luce del mondo e con lui non potremo mai perdere la strada per il cielo.
2: Ah, capito, bambini? Questa è una cosa molto importante. Ma adesso, Maria Francesca, cosa ne dici? Ascoltiamo un altro canto?
0: Sì, dai, forza, un altro canto.
1: Ascoltiamo, vola via con me.

Bene, bambini, e dopo questo canto è il momento di ascoltare dalla voce di Aurelia una piccola storia che ci insegna ancora meglio quanto la luce sia importante.

0: Al tramonto, alcuni missionari avviarono il motore di una barca per tornare al lavoro in mezzo agli indiani, sull'altra riva del lago. Siccome la barca andava lentamente, i marinai osservavano il tramonto del sole e vedevano declinare il giorno. Stava calando la notte. Poi la luce del giorno scomparve del tutto e si fece buio. Non vi erano né stelle e né luna che potessero guidarli. E sebbene fossero vicini al porto, non potevano trovare dove arrivare, la spiaggia. Senza luce erano perduti. Allora uno dei missionari cominciò a chiamare. Le grida raggiunsero gli indiani che erano nelle loro capanne. E così ad uno andarono al porto, tenendo alte le loro torce, ed ecco la luce. Così i missionari poterono raggiungere il porto sani e salvi.
1: Evviva, evviva!
2: Bambini e bambine, non dovete camminare nelle tenebre, avete bisogno della luce della vita, e Gesù è la luce. Noi non dobbiamo chiedere pietà o domandare la luce per vedere la strada come fecero questi missionari, perché Gesù è venuto ed è morto per i nostri peccati. Egli è la luce. E tutto quello che dobbiamo fare per essere salvati è credere nel Signore Gesù come nostro Salvatore.

0: Maria Francesca, hai sentito che cosa c'è in onda? La sigla!
1: Oh, la sigla, sì, è vero. Ero sovrappensiero e non l'avevo quasi riconosciuta.
0: Chissà se a Tommy la storia che abbiamo raccontato è piaciuta.
1: Ma tu che dici, Tommy?
2: Rispondi. Ma certo che mi è piaciuta.
0: Chissà
2: certo.
0: Se vola di notte il pennuto.
2: Ah, oh, quante domande!
0: Bella questa, eh? Ti è piaciuta, Tommy?
2: No, per niente.
0: Ti voglio tanto bene, tu lo sai.
2: Già.
1: Beh, farebbe bene la notte a dormire, perché vedi, senza luce, beh, potrebbe andare a sbattere contro qualche albero.
0: Bellissima. Beh, mi sa che proprio adesso dobbiamo chiudere, sennò Tommy fa un macello qui.
1: Bene bambini, allora è arrivato proprio il momento di salutarci e allora con grande affetto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao!
0: Ciao!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la mietitura è un figlio che fa vergogna. Proverbi 10:5. Che nessuno pensi è ovvio che sia così, e poi riguarda solo gli agricoltori. Il saggio re Salomone sta parlando qui di cose spirituali. Egli è dell'opinione che si può essere oltremodo stupidi nei confronti di Dio e vuole incoraggiarci alla retta prudenza. Chi dorme durante la mietitura? Che cosa intende qui? Il compositore Paul Gerhardt lo ha spiegato in un suo brano. Concedi che l'estate della tua grazia nella mia anima presto e tardi faccia crescere molti frutti di grazia. Quando ero ragazzo, vidi mio padre invitare un uomo al culto. Questi rise e disse: la chiesa non è una rana, non salta via. Ora, Salomone ci dice che questo è un errore. Ci sono tempi di grazia nella vita degli individui e delle nazioni, quando Gesù ci chiama, quando l'estate della sua grazia è iniziata. E lì bisogna prendere in mano la situazione. Chi raccoglie durante l'estate? Salomone intende la stessa cosa del profeta che gridò: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Una volta Gesù pianse sulla città di Gerusalemme e disse: tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Gesù dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Questa è l'estate della grazia. Significa svegliarsi dal sonno e sfondare gli ostacoli finché non si ottiene il perdono dei peccati e si è accettati da Dio. Signore, è così terribile se nella morte o nel giorno del giudizio si è svergognati. Svegliaci affinché possiamo raccogliere ciò che è necessario per la vita eterna. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo, spero che sia per voi una buona giornata, ma sicuramente lo sarà. E oggi, 8 agosto, insieme meditiamo dal calendario Il Buon Seme alcuni versi tratti. Il primo dal libro di Giovanni, capitolo 8, versetto 31, dove sta scritto: Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E ancora dal libro di Seconda Tessalonicesi, il versetto 12 del capitolo 1. Affinché sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.

L'ingiustizia sociale, la violenza, l'immoralità sono le caratteristiche dominanti del mondo di oggi. I paesi cristianizzati, in cui la religione ha per lungo tempo esercitato un freno al rilassamento dei costumi, attualmente in questo campo danno piuttosto un triste esempio alle altre nazioni. Bisogna da ciò concludere che il cristianesimo ha fallito il suo obiettivo e che il male ha predominato sul bene? No, non sono i principi cristiani che hanno fallito, ma i cristiani stessi. Il meno che si possa dire è che la cristianità in generale non ha creduto e ancor meno vissuto la dottrina di colui di cui porta il nome. Della morale cristiana forse si dirà del bene, ma non si accetta nulla di Gesù Cristo che ne è la sorgente e l'ispiratore. Noi, che ci dichiariamo cristiani, abbiamo realizzato che questo nome deriva da Cristo, questo bel nome che è stato invocato su di noi? Non basta per essere cristiano figurare sul registro dei battesimi di una chiesa. Non saranno certo quei libri che saranno consultati quando Dio farà comparire tutti gli uomini davanti a sé per giudicarli. Il libro che sarà aperto allora è il libro della vita. Contiene il nome incancellabile di tutti i veri cristiani riscattati dal sangue di Cristo. Se vi si trova anche il nostro nome, allora siamo responsabili oggi di vivere fedelmente come cristiani, cioè seguendo il nostro modello che è Gesù Cristo. Con questa esortazione, come sempre, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
2: Oh Signore, quanti sono numerosi i miei nemici! Molti si levano contro di me, molti dicono di me: non vi è salvezza per lui in Dio. Ma tu, Eterno, sei uno scudo intorno a me, colui che rialza il mio capo.

Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'8 agosto 2026, un buon ascolto. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Come riportato da Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev lo ha comunicato su Telegram. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. In città sono state sentite diverse esplosioni che sono state avvertite anche a Dnipro. Se ne parla ormai da giorni, ma l'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere davvero vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane, che proprio in queste ore hanno sottolineato come siano stati compiuti progressi nei colloqui volti a un'intesa sul tema. Ci aspettiamo un accordo a breve, ha dichiarato in un comunicato un funzionario statunitense. Anche il presidente Trump ha affermato che un accordo è imminente, tanto da avere annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Iran, che in queste ore è scosso dalle voci sulla guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti locali potrebbe essere in punto di morte. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti. Le forze americane hanno deviato 51 navi commerciali, ne hanno rese inservibili 2 e ne hanno ispezionate altre 2 a bordo per garantirne la conformità in virtù del blocco imposto contro l'Iran. Ed il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha sollecitato i musulmani a unirsi contro gli stranieri malintenzionati. In un messaggio pubblicato su X, Araghchi ha sottolineato che quando i musulmani si uniscono possiamo affrontare ogni sfida posta dagli stranieri malintenzionati a testa alta. Le forze armate dell'Iran, ha evidenziato il ministro, hanno dimostrato la loro prontezza, capacità e potenza di fronte alla più costosa macchina militare del mondo. Araghchi ha aggiunto che è tempo di contare solo su noi stessi e di abbracciare la vera fratellanza. Ed il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi da parte dell'organo statunitense. La spinta decisiva è arrivata in seguito alla morte del senatore repubblicano Lindsey Graham. La legge di 61 pagine, ribattezzata Lindsey-O'Graham, mira a sanzionare i maggiori acquirenti di petrolio e gas russi. Prevede inoltre ulteriori sanzioni a carico di leader, familiari e oligarchi russi. A seguito di una richiesta dell'ultimo minuto di Donald Trump, il provvedimento estende le sanzioni anche ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite in seguito al terremoto che ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, lo ha riferito l'emittente statale CTV. Il sisma di magnitudo 4.9 è stato registrato alle 13.08 ora locale cinese, con epicentro nella contea di Gao, nell'area della città di Jibin, secondo il centro sismologico cinese. Veniamo alla cronaca italiana. Un velivolo ultraleggero a bordo del quale si trovavano 2 persone è caduto a Passiano di Pordenone. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanze e automedica, diversi equipaggi dei vigili del fuoco e un elicottero da Treviso. Secondo le notizie filtrate sull'incidente, il passeggero dell'ultraleggero sarebbe in condizioni molto gravi e sarebbero in corso i tentativi di rianimazione. Il pilota sarebbe in buone condizioni. Da una prima ricostruzione della dinamica, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver colpito un albero. Nella collisione il passeggero sarebbe stato sbalzato dal suo posto e sarebbe precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata in provincia di Roma per un campo scout. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo, che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimare il giovane.
4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì e Siena sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cervi a Milano Marittima e del nucleo investigativo di Ravenna con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio all'ospedale di Cesena. Ai quattro rintracciati nella provincia di Forlì e Siena è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Ha violato gli arresti domiciliari, ma poche ore dopo è stato intercettato dagli agenti di polizia alla periferia est di Milano. Il trapper 31enne Michele Corvino, conosciuto con il nome d'arte Daytona KK, è stato arrestato. Alle forze dell'ordine non avrebbe infatti fornito motivazioni accettabili per il fatto di trovarsi fuori dalle quattro mura domestiche dove si trova confinato dal 2025. 16 giorni consecutivi a volante senza il previsto riposo settimanale lo hanno accertato gli agenti della polizia locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico. Per il conducente, un quarantenne greco, sono scattate le sanzioni. Il controllo è avvenuto mentre l'autobus, usato per accompagnare una comitiva in viaggio in Italia, era fermo in un'area di sosta in attesa del gruppo. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, possibili rovesci anche sull'Appennino centrale. Altrove avremo sempre un tempo soleggiato e asciutto, clima ancora afoso su gran parte del paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Una parola per oggi.
1: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani nel capitolo 8, il verso 37 che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione e lui stesso era perseguitato. Lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, il loro rifiuto ed aveva subito la crocifissione dei Romani. Ma non era stato un fallimento totale, il contrario. Secondo il mondo Gesù, appeso al legno, era uno sconfitto e ancora oggi molti lo piangono così, torturato e sconfitto. Ma non vanno oltre, perché Gesù, da quella morte, è uscito trionfante, perché è risorto. Non piangiamo su Gesù inchiodato al legno, ma glorifichiamolo per quel sacrificio che ha affrontato per dare libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio, non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
3: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Amico mio di Pino Prota. Come vi ho già detto, i nostri riflettori sono accesi in questi giorni non su una recente o nuova produzione, ma su un'incisione quasi storica. Vedeva infatti la luce nel modenese nel 1987, prodotta dall'allora Centro Radio di Voce della Bibbia. Il sound è quello di quei tempi, piacevolissimo all'ascolto anche oggi, ma soprattutto i contenuti sono invariati e sono quelli che contraddistinguono la musica cristiana contemporanea che trova le sue radici nella Sacra Scrittura. Il brano che vi propongo adesso si intitola Giovanni Battista e la voce è quella di Pino Prota.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Ore 10:33 di questo sabato inizia il programma Comunicando, la diretta del sabato mattina. Un saluto a tutti voi da Eliseo
1: e da Debora. Oggi non dici sono solo, buongiorno, sono solo, vi saluto perché sono solo.
0: Faccio la vittima.
1: Sei solo.
0: Reggere insomma un programma da solo non...
1: Ma io l'ho ascoltato un po' sabato. Insomma, ho visto che non molte persone hanno telefonato, hanno avuto paura. Ma oggi sono tornata, ci sono io, quindi mi aspetto un bel po' di telefonate.
0: Speriamo. Vabbè, che hai combinato?
1: No, io non ho combinato niente. Il fatto è che io volevo precisare una cosa. Cioè, siamo stati al supermercato, come ogni sabato mattina.
0: Non facciamo il
1: quando si arriva, no vabbè, quando si arriva alla cassa, ad esempio, se si dimentica una cosa, mancava lo scontrino sul pane. La commessa, la prima cosa che la commessa, la prima cosa che ha detto non è stata: signore, lo vado a prendere. Mi guarda, magari va lei, cioè, come per dire, la bimba. Io, allora, un appello a tutti. Io non sono più una bimba. Magari sì, cioè, magari sembro anche dalla voce 15-16 anni. Io ne ho 25, ok? 25 anni, uno si dice, almeno, non dico
0: non
1: adulto, però.
0: Le donne non devono dire.
1: No, ma... cioè, molte volte mi chiedono la carta d'identità perché non ci credono. Io ho veramente 25 anni.
0: Cioè, essendo nata nell'89. Cioè, 15 anni. Era scontata,
1: sì, era scontata, cioè mi ha guardato, magari va lei, cioè per dire
0: la bambina, insomma.
1: E non mi ha sentito parlare, quindi
0: se no, diceva no, allora è anche piccola per
1: anche
0: andare
1: più
0: lei,
1: piccola, infatti ci vuole l'accompagnamento.
0: Non assumersi questa responsabilità.
1: Magari si perde, poi piange, vabbè.
0: Ho dovuto andare io, dai, ho dovuto fare la corsa io.
1: Vabbè.
0: Comunque stava un po' storta questa commessa
1: stamattina. Le commesse che non vogliono lavorare il sabato.
0: Come cosa ha detto?
1: È iniziata bene la giornata, mi ha detto.
0: Solo perché mancava un'etichetta, è colpa nostra.
1: No, vabbè, comunque, io volevo precisare che non sono più piccolina.
0: Vabbè, glielo diciamo alla
1: Quindi,
0: commessa.
1: Anche
0: commessa.
1: Per chi dovesse telefonare, non mi trattate da piccolina, quanto è bella. No, cioè, mi fa piacere, però precisiamo la mia età.
0: Allora,
1: effettiva.
0: Sì, è finita. Beh, stavi dicendo che cosa hai combinato?
1: C'è Franco, no, un attimo, c'è Franco che mi dice mi conviene scriverlo in fronte quanti anni ho, perché effettivamente è una tragedia. Approfitto per salutare Franco e Eva che sono in chat e, insomma, sono sempre presenti. Franco dice addirittura che se avesse il sabato libero verrebbe sempre a trovarci,
0: grazie.
1: Ad aiutarci.
0: Qualche sabato, insomma, è venuto. Quando era di festa.
1: Magari appena è libero.
0: Comunque abbiamo ho avuto piacere di incontrare Franco l'altro ieri, vero?
1: Sì, siamo stati
0: al centro Bethel.
1: C'è stato il solito Bethel Amicizia e sono stata molto molto molto contenta quest'anno di vedere anche un gruppo di ragazzi provenienti da Isola, quindi non c'è concorrenza, non c'è, ovviamente, perché tutti abbiamo uno stesso scopo, e quindi è stato bello vedere anche una squadra di calcio formata dai ragazzi di Isola. La squadra Bethel non è arrivata in finale, è arrivata in semifinale. Ho delle polemiche da fare, però non le farò.
0: Tu ti favi per il Bethel?
1: Certo. Però ha vinto la squadra comunque di Foggia via Marinaccio, e quindi la coppa sempre a Foggia resta.
0: Forse si è
1: forse abbiamo risolto. Ok. Sì,
0: forse si è calmato il rumore. C'è un computer che è una ventola che non va e quindi fa un po' di rumore. Insomma, allora chi ha vinto? Foggia via Marinaccio. I cugini,
1: va bene lo stesso. Preferivo Better perché, insomma.
0: Comunque il tempo si prevedeva brutto, invece.
1: No, è stato.
0: È stato...
1: No. insomma c'era sole, non, insomma non faceva caldo, però giusto.
0: Però dove stava il sole, insomma, era, sì, era abbastanza caldo.
1: E poi ci sono stati molti infortuni. Ieri sono stata a trovare alcuni amici ad Apricena, ho trovato un paio di persone con chi stampelle, chi
0: faccia.
1: Sì, sì, almeno tre ragazzi che ho visto ieri avevano, uno addirittura le stampelle.
0: Si è fatto male parecchio.
1: Si sono fatti male. Chi insomma distorsione, slogatura, chi punto da tafani, mi hanno detto. Sì, perché lì insomma
0: abbondano,
1: sì.
0: Va bene. Che leggi?
1: Franco, manca solo che qualcuno dica perché non la mettete nel passeggino. Grazie Franco.
0: Io dovrei mettere un motivo.
1: Ecco, vuoi che lo scelga io?
0: Sì, dai. Intanto io ricordo che oggi siamo solo io e Deborah, perché Davide, come avevamo già detto, come avevo già detto sabato scorso, insomma, si è preso una pausa lunga e in questi giorni, sempre in Toscana, è impegnato in un convegno dei responsabili delle chiese evangeliche italiane, quindi il cosiddetto convegno anziani, che quest'anno si svolge a Firenze, Poggio Ubertini. Quindi se Davide è in ascolto, insomma, lo salutiamo, sappiamo che sono impegnati lì in riunioni varie, una dopo l'altra praticamente, quindi sempre molto impegnati, quindi non pretendiamo quindi che ci dica qualcosa.
1: Beh, no.
0: Comunque oggi siamo da soli, io e Deborah, daremo più spazio alle telefonate. Sabato scorso abbiamo avuto Matteo, oggi diciamo facciamo un programma libero, quindi diamo spazio alle telefonate dei nostri ascoltatori.
1: Allora Hillsong, sì, ci ascoltiamo un brano degli Hillsong dal titolo Break Free, quindi con la B, come al solito, se ci sono io si parte un po' boom boom. E quindi
0: Break Free. Ascoltiamo, quindi parte.

0: Bene, allora andiamo con un po' di basi musicali e sotto il sottofondo di queste basi musicali andiamo con la lettura dei fogliettini del calendario di oggi. Allora, sempre in chat vedo Franco e Eva, quindi speriamo che si aggiungano altri, così possiamo fare assieme questo programma. Oggi qui a Foggia è un tempo un po' nuvoloso, così c'è un po' di sole, un po' di nuvole. Vabbè, intanto poi le feste sono terminate, ora insomma abbiamo avuto questi giorni di aprile e di maggio festivi, quindi ci siamo un po' riposati. Ebbene, allora ora possiamo passare con la lettura dei fogliettini del calendario.
1: E io inizio con una parola per oggi, e il versetto è Proverbi 5:21. Le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Dio sa tutto di tutti, di ognuno dei miliardi di uomini. Dio conosce passato e futuro, pregi e difetti, azioni buone e azioni cattive, pensieri benevoli e pensieri malvagi. E conosce le vere motivazioni di ogni cosa che facciamo, indipendentemente dalle maschere che cerchiamo di indossare. Forse puoi ingannare gli altri, facendo loro credere di essere meglio di quello che sei, e guadagnandoti la loro stima e ammirazione. Puoi persino ingannare te stesso, pensando di essere una brava persona approvata da Dio. Ma certamente non puoi ingannare colui che ti ha creato, e che un giorno ti giudicherà secondo il tuo cuore. Non ti illudere di poter scampare al giudizio divino. Se il tuo cuore non è tutto per Lui, affrettati a cercare il Signore mentre lo si può trovare.

Io vi leggo dal calendario il buon seme, inizia con la lettura di un versetto in Isaia capitolo 53 versetti 5 e 10. Cristo è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Tema di questo fogliettino: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Le domande della Bibbia. E con questa domanda che inizia il capitolo 53 del libro del profeta Isaia. Questo capitolo descrive con parecchi secoli di anticipo ciò che Gesù avrebbe subito. Lo vediamo come uomo di dolore, colui che è spregiato, familiare con la sofferenza, che ha dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Questo testo commovente è una bella descrizione delle sofferenze del nostro Salvatore, trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Molte persone, consapevoli dei propri peccati, hanno creduto in lui leggendo questo brano. Tuttavia, questo capitolo inizia dicendo: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Chi crederà? Malgrado tutta la forza persuasiva della Bibbia, chi la crederà? Perché alcuni vengono alla fede, mentre altri resistono alla chiamata di Dio. Gesù ha detto: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Per giungere alla fede bisogna rivolgersi a Dio, cercare Lui con l'atteggiamento di fiducia e di semplicità di un bambino, abbandonando ogni vanità e ogni orgoglio. L'Apostolo Paolo scrive: come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Romani 10,14. Amici cristiani, questa è la nostra responsabilità. Il nostro compito è di parlare della nostra fede nel Signore Gesù per far conoscere agli altri il nostro Salvatore.

Esodo 9:16. Invece io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Esodo 9:16. Invece io ti ho lasciato vivere per questo,

Cantante di musica lo vide scomporre una chitarra e gliene chiese il motivo. Ma il ragazzo, senza distrarsi dal suo lavoro, rispose che amava scoprire come funzionano le cose. Il maestro allora gli disse di comprarsene qualcuna e di coltivare questa sua passione. Ma Bob rispose: «No, questo è solo un hobby e poi non ho abbastanza denaro per farlo». «Ma no», gli disse l'uomo, «facciamo in questo modo. Io ti compro le chitarre e tu cominci a sviluppare questo dono». Sapete com'è andata a finire? Vi dice niente il marchio di strumenti musicali Taylor? Bob Taylor, insieme al suo socio Kurt Listug, producono circa 200 chitarre al giorno, dando lavoro a migliaia di persone, e i loro sistemi sono in continuo miglioramento. Caro ascoltatore, Dio ha dato ad ognuno dei suoi figli un dono speciale, ma la maggior parte di essi non ci crede e rinuncia ai propri sogni, trascurando le proprie abilità. Tu conosci qual è il tuo dono? Lo stai sviluppando? Se come Bob pensi di avere le possibilità, lasciati dire che oggi c'è qualcuno che crede profondamente in te. E sai perché? Perché egli è colui che rende possibile ogni cosa. Gesù Cristo. Non dubitare più. Tu puoi ogni cosa in Cristo che ti fortifica. Credi in Lui e sviluppa i tuoi doni.

0: un motivo di Josh Wilson, il motivo Shine on Us.
1: Us,
0: mamma mia. Vabbè, leggo l'italiano.
1: Beh, è andato bene, dai.
0: Quindi non avremo una riflessione biblica, ma daremo subito spazio alle vostre telefonate. Se poi volete dirci qualche cosa anche voi tramite telefono, ci farete piacere, quindi preparatevi anche per riferirci qualcosa. Andiamo, Deborah, vogliamo andare con un motivo allora? Approfittiamo anche a salutare i nostri amici detenuti delle casse circondariali di Foggia e Lucera, che se sono in ascolto, e poi anche naturalmente tutti i nostri ascoltatori, sia quelli in FM e sia quelli in internet. Mandiamo un altro motivo degli Hillsong, il motivo Tell the World.
1: Sì, non ce l'ho presente, però
0: vabbè, era come pronuncia che ti chiedevo. E poi dopo alle 11 il notiziario a cura di CRC.

0: Tanto si è aggiunto Jonathan da San Marino, non so se l'avevi detto.
1: No.
0: Quindi salutiamo anche Jonathan da San Marino che è in chat, si sta facendo una cultura di chitarre.

0: ho spento il microfono automaticamente, lo spento distrattamente, scusate. Quindi diamo già spazio alle vostre telefonate, tra poco il telefono è già libero.
1: 0881 70 99 18 70 99.
0: Allora forza, 18. Telefonate in blocco oggi alla grande, insomma aiutateci anche a fare questo programma, così sentiamo anche delle voci nuove anziché sempre le nostre voci antipatiche. Perché non sei d'accordo?
1: No. Io sono simpaticissima.
0: Grazie.
1: Tu hai detto
0: sentono sempre le nostre voci, almeno cambiamo un po'.
1: Allora salutiamo Diaconia subito. La bottiglia
0: scappata, la bottiglia.
1: Che Diaconia che è entrato in chat, che sarebbe Matteo.
0: E quindi ora andiamo con
1: allora,
0: la musica,
1: abbiamo,
0: no?
1: Sì, abbiamo già delle richieste, poi passiamo anche ai compleanni, così per chi si volesse aggiungere gli auguri. Ricordiamo sempre che il telefono è libero, quindi potete chiamare.
0: Primo motivo?
1: Il primo motivo è la richiesta che ci ha fatto Eva da Foggia. Vieni alla mensa dei Gospel Sound.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Che brutta interruzione.
2: Sì, è fatto così. Ah. Evidentemente il CD, io li riprendo dal CD.
1: Ok, va bene.
2: Comunque. Allora andiamo ora con i Nazireo. Intanto telefonate, sì. Niente, ricordiamo
1: ancora
2: il numero
1: 081 70 99 18. E salutiamo Giuseppe da Macerata.
2: Ok, allora un caro saluto anche a Giuseppe. Tu sei per me dai Nazireo, tratto dall'ultimo loro CD.

0: Allora, mi sa che abbiamo una diretta.
1: Sì, abbiamo una telefonata in diretta. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, Giuditta.
2: Ciao, come state?
1: Bene, bene. Grazie per averci chiamato, grazie per, insomma, per quel coraggio che hai di andare in diretta, che non è da tutti. Tutto bene.
2: Dai, proprio ho avuto un po' di tempo, il Signore mi ha messo questo in cuore, faceva battere questo cuore, e ecco, beh, qui sì. Diciamo, voglio condividere con voi qualcosa, è sempre una gioia ascoltarvi, e ammirevole quello che fate nel lavoro nel Signore, perché date dei messaggi davvero edificanti, la musica anche, davvero è molto, molto utile per tutti.
1: Grazie, noi lo facciamo proprio perché ci sono persone come te che ascoltano, anche che ci incoraggiano, che non è sempre facile, perché come diciamo sempre, di fronte non abbiamo nessuno, quindi non sappiamo, non abbiamo riscontri né positivi né negativi, quindi sono proprio le vostre telefonate che ci fanno andare avanti.
2: Deborah, scusa, alza sì. Un po' il volume perché non ti sento molto.
1: Sì.
0: Devi parlare vicino al microfono. A me mi senti, Giuditta?
2: Sì.
0: Mi senti basso?
2: Un pochettino, perché va a sapere se è la linea, non lo so.
0: Ah, ho capito. Vabbè, vuol dire che ci accosteremo al microfono.
2: Bene.
0: Sì, ci dobbiamo accostare al microfono proprio. Allora, tutto bene, Giuditta, come si va lì a San Marino?
2: Ah, da parecchio. Oggi tempo, abbiamo avuto 2-3 giorni di pioggia abbastanza, davvero. Oggi sta uscendo malapena il sole, come tempo è tornato un po' l'inverno, dai. C'è stato un momento di
0: sì,
2: caldo,
0: infatti.
2: Sembravamo l'estate, ma invece adesso è arrivato l'inverno, comunque, e del resto è così. Poi siamo contenti di essere qui, più che altro perché è nella volontà del Signore, anche se diciamo all'inizio eravamo sempre un po' così, però quando ti metti in preghiera e dici: Signore, noi vogliamo andare, vogliamo fare ciò che tu vuoi, e quando ti risponde sei felice di farlo, perché si sa che quando se ne pensi nella volontà di Dio le cose vanno bene, ecco, maggiormente nel suo lavoro. Stiamo avendo dei contatti molto belli, è bello vedere come si è fatto, cioè, come la prima chiesa che parti da zero facendo queste amicizie, è bello anche vedere come Dio ti guida nel parlare di Lui in un modo semplice, fa conoscere l'amore di Gesù. Infatti ho avuto un contatto con una donna che si è aperta molto, e lei mi diceva: guarda Giuditta, quello che ho passato, dico solo che ho avuto un miracolo da Dio, ecco, stava per essere, come dire, uccisa dal suo marito, ma è stata miracolata in un modo meraviglioso, e ha detto: riconosco questo, quello che mi stai dicendo, che Dio può fare questo e altro. E ora piano piano questa amicizia si sta nascendo tra noi due, diciamo, sto facendo conoscere Gesù, di stare serena, andare avanti, e lei piano piano il Signore sa cosa farà. Certo che devo dirti che la cultura qui è sempre questa, cioè non vengono volentieri a casa finché non ti conoscono molto bene, incontri sono sempre, diciamo, fuori, dici ok, ci prendiamo un caffè fuori, qualcosa, però lasciamoci guidare da Dio.
1: Già...
0: Devi parlare vicino.
1: Sì, sempre. Dicevo, mi senti, Giuditta?
2: Sì, poco, ma ti sento.
1: Di più non so come fare, ho il microfono in gola. No, vabbè, dicevo che è sempre una cosa bella quando qualcuno anche dà la possibilità almeno di ascoltare, sì, perché
2: hai ragione,
1: molti sono chiusi.
2: Vero, è già qualcosa, vedere qualcuno che ti ascolta, è veramente gratificante questo.
1: Sì, infatti.
2: Sì, infatti, questo è molto vero. E ora, diciamo, stiamo cercando sempre più di capire come poter raggiungere le anime, più che altro tu per tu, i contatti. Uh-huh. E c'è un progetto anche qualcosa, perché le, diciamo che quasi un annetto fa, più o meno, no? Neanche. Ho incontrato dopo tanto tempo Tina Dapote. Mm. E prima di partire qui da San Marino per andare a Pesaro, perché c'era un convegno di sorelle, ho pregato al Signore, del Signore, tu sai cosa abbiamo nel cuore in famiglia, però sto in silenzio, tu farai capire se nella tua volontà che si farà qualcosa. Infatti ci siamo viste, Tina si è commossa, è bello quando ci si vede tra la famiglia di Cristo, è una cosa meravigliosa. E ne parlavamo, diceva Giuditta, ma guarda Tina, tu mi stai chiedendo qualcosa, Dio, io sono stato in silenzio, ma Dio ci ha guidato a quello che ci ha messo nel cuore, vuol dire che nella sua volontà. Infatti adesso stiamo pensando per il 21-22 giugno, se a Dio piace, se va tutto bene, si farà, come dire, un piccolo convegno, cioè in due giorni, dove molti della Puglia, la famiglia del Signore, partiranno per, appunto, per dar modo a vedere gli altri, quando siamo uniti nell'amore del Signore, portare un messaggio e far vedere anche come si svolge l'adorazione per il Signore, l'importanza della domenica, cioè, tutta la settimana Dio ci ha dato il modo, va bene, di lavorare, sempre grazie a Lui che ci dà il modo di lavorare, però c'è quel giorno che tu riconosci tutto questo che Lui ti fa, ti dà di vivere, e in più ringraziarlo per il meraviglioso dono di Gesù Cristo. E questa sarebbe una cosa molto bella, veramente siamo contenti che se tutto va bene andrà in porto. Infatti alcune amiche hanno detto, dai Giudita, vorremmo vedere questo, ci piacerebbe, dai, se tutto va bene sarà fatto tutto questo. Ringraziamo il Signore per la sua gloria.
0: Come si articolerà questa?
2: E allora certo, partiranno, diciamo, dei pullman dalla Puglia, adesso vediamo i gruppi, e quando verranno qui a San Marino in mattinata si andrà a vedere la città storica di San Marino, si fa, e poi si arriverà, diciamo, a pranzo, loro daranno delle sale congressi dove si deciderà il messaggio a portare, adesso poi anche i tuoi fratelli e sorelle decideranno, perché
0: loro intendi gli organizzatori?
2: Sì, ci stiamo organizzando a vedere più che altro quale messaggio portare, adesso i fratelli e sorelle decideranno, i fratelli adesso che verranno anche. Vediamo come. Io intanto mi sto impegnando riguardo anche questo albergo, che sono molto contenti loro, perché è la prima volta che scendo nel gruppo evangelico e vogliono conoscerci.
0: È un albergo a San Marino?
2: Come?
0: È San Marino proprio l'albergo?
2: Sì, sì, proprio a San Marino l'albergo.
0: Ma quale chiesa?
2: Loro sono contenti, ecco, dai, vi daremo tranquillamente la sala congressi. Preghiamo al Signore che qualcuno venga toccato il cuore, Signore, se porta in porto questo, Lui sa e conosce ogni cosa. Certamente sappiamo che ognuno qui sulla terra ha bisogno di Gesù Cristo, e Dio vuole farsi conoscere.
0: Quale chiesa farà l'organizzazione di tutto?
2: Ma io mi sono, appunto, con più che altro... mi sono messo d'accordo con Tina, le chiese siete voi, diciamo, da Foggia, ecco, perché sapete che noi stavamo lì da voi e ci siamo organizzati con la Puglia.
0: Ho capito, va bene. Allora aspettiamo, che giorni sono? 21 e 22 giugno, sono,
2: sì,
0: due giorni,
2: è un sabato e una domenica.
0: Quindi non è che si va e si torna subito in giornata, si rimane due giorni?
2: No, no, perché anche perché avere modo di portare questo messaggio, cioè tutto il sabato, cioè la metà giornata si svolge alle uscite, questo che ho capito, perché devo avere adesso piano piano il programma. Poi tutto il pomeriggio, la serata ci sarà questi incontri, la domenica dopo pranzo si va via. Ma si conclude con il culto d'adorazione, adesso organizzeranno, potrebbe che ci saranno certamente anche dei canti, insomma adesso...
0: Quindi non ci puoi preannunciare niente già?
2: Non ancora, so che è una cosa che si svolgerà così, ma sto aspettando il programma anche.
0: Ci dirai allora magari qualcosa di più preciso?
2: Sì, poi vi darò qualcosa di più
0: giorni
2: specifico.
0: Futuri,
2: ma ringraziamo il Signore più che altro che Dio ha risposto in questo che avevamo in cuore. Siamo contenti davvero perché è bello quando il Signore risponde in un modo meraviglioso. Io dico sempre, tu chiedi quel po', ma Dio ti dà sempre di più, sempre, sempre. È una cosa che ogni giorno ci sorprende, anche quando si è nella sofferenza ancora di più si mostra. Diciamo, ho visto anche personalmente, nella vita di personalmente, diciamo anche con me e con Giola, diciamo, da molti dei momenti molto, ma adesso stiamo vedendo come Dio lo sta portando avanti in un modo meraviglioso, non ce l'aspettavamo neanche noi. Ecco, una cosa molto bella quello che Dio fa.
0: E Signore, insomma, vi ha messi lì nella terra di San Marino per poter evangelizzare, parlare lì in una terra abbastanza arida, perché non è che ci sono
2: sì,
0: realtà
2: noi,
0: evangeliche.
2: Noi sinceramente non abbiamo mai chiesto questo, perché quando ci siamo stabiliti a Foggia, appunto... Non pensavamo quello che Dio stava facendo in noi, come dire, Dio ti forma, perché è stato molto bello stare con voi, io sinceramente anche i miei figli hanno appreso molto stando insieme, abbiamo lavorato molto diciamo con tutti voi, che è stato bello, e in quel momento Dio ti tu non sai cosa accade, vedi queste cose. Maggiormente i suoi figli li prepari per quel meraviglioso progetto che lui ha. Quando ci siamo trovati qua, mi ricordo che appena sposati e Matteo venimmo qui a San Marino e andavamo in cerca di un'assemblea e non c'era lì per lì, dicevo, ma Signore, qui non c'è Matteo, così diciamo, ma dai, il Signore sa già chi manderà, no? Non ce l'aspettavamo noi sinceramente, proprio perché non eravamo pronti a tutto questo, ma Dio conosce ogni cosa, quindi dico sempre, quello che Lui fa è meraviglioso, Lui sa, se è Lui che apre questo...
0: Ah, quindi c'era già stato un tentativo, dopo sposati, di andare a San Marino?
2: No, noi venimmo a San Marino a viaggio di nozze.
0: Ah.
2: E andavamo in cerca, perché ci trascorremmo quei tre giorni, e la domenica, ma dai, andiamo in cerca di un'assemblea, tu sai, come ho ben spiegato, per ringraziare, per stare con... E niente, non vedevamo niente, e detto, ma strano, qui a San Marino, eppure Matteo ha detto, ma evidentemente qui non sanno ancora, nessuno è potuto ancora venire, e adesso abbiamo capito, abitando, abbiamo capito, compreso che se nessuno entra ad abitare
0: non può
2: avere l'accesso di poter parlare del Signore, perché ci devi vivere dentro, non puoi passi, palli e te ne vai.
0: Quindi ci vuole una testimonianza
2: coltivata, come la prima chiesa, va coltivata e Dio al suo tempo, diciamo, quello che tu semini il Signore sa.
0: E dopo svariati anni, insomma, il Signore ha permesso che vi potevate recare per poter proprio lavorare per Lui.
2: Infatti, sì, perché noi siamo stati qui proprio nell'80, come ho detto, sposati, viaggio di nozze, e ci ha risposto che siamo entrati qui nel 2008.
0: Eh sì. Dopo...
2: E una cosa, molti ci hanno detto, infatti quando siamo ultimamente, l'anno scorso, quando abbiamo fatto questo documento della residenza che ci hanno dato l'accesso e che corrisponde come cittadino, e qualcuno ha detto, ma guardate che non si entra per lavoro, se non sei un VIP. E io ho detto, guarda, pensate quello che volete, ma c'è colui che ha creato anche San Marino, lo sapete, Dio ha creato tutto e lui che ha permesso tutto questo. Loro rimangono così, già, quello che sta dicendo ci fa riflettere. Non siamo dei VIP, ma per lui, diciamo, siamo qualcosa di prezioso, ci ha messo qui e noi siamo gioiosi di condividere con voi la gioia che noi conosciamo questo Signore, Dio delle meraviglie. Loro ci rimangono, riflettono, ma lo sai che siete i primi che parlate di questo amore, perché a volte proprio una signora che era nell'ufficio mi diceva, a volte è così superficiale, prendiamo superficiale Dio, ma se ci riflettiamo, Dio è Dio che è padrone di tutto, è così, infatti, ma è un Dio d'amore, non un padrone, padrone come voi intendete, è il Dio d'amore.
0: Quindi siete cittadini sanmarinesi ora?
2: Sì, sì.
0: Cittadinanza proprio.
2: Suffriamo come cittadini, qualsiasi cosa.
0: Ecco. Però sempre italiani comunque. Esempio,
2: se prima non potevamo acquistare una casa, adesso ce lo permettono, questo è giusto per dirti la cosa,
0: sì,
2: come
0: sì,
2: va.
0: Una cosa banale, diciamo. Va bene, Giuditta, allora facci sapere qualcosa riguardo a questo convegno che si terrà. Ci sarà anche qualche evangelizzazione all'esterno o si svolgerà tutto all'interno?
2: Ma adesso stiamo vedendo, stiamo pensando. Oltre a questo, vi metto anche in preghiera riguardo il caso che anche per dicembre ho avuto contatto con Lidia Agenda. È probabile che faremo qualcosa anche con Lidia per...
0: Quindi all'esterno.
2: Che lei sul CD Yeshua, che lo sentite davvero un capolavoro.
0: Sì, sì.
2: È probabile che si farà anche con lei questo, ma non a giugno, più in là.
0: Ho capito. Periodo estivo, diciamo. Estivo proprio, in pieno periodo estivo.
2: Sì, a giugno c'è questo, ma con Lidia ancora, cioè verso novembre, dicembre, proprio nel momento in cui si parla della nascita di Gesù, far capire perché è venuto Gesù.
0: Ecco perché è
2: molto importante.
0: Riferimento a Yeshua.
1: Yeshua.
0: Sì,
2: infatti. Yeshua, ok. Sì, speriamo che vada in porto, noi confidiamo nel Signore, perché se Lui vuole, Lui permette ogni cosa. Il nemico non abbiamo paura, quando siamo con il Signore nulla ci può impedire, sei da Lui.
0: Va bene, Giuditta, qui i saluti ti vengono anche da Matteo e Serafina, che ti salutano dalla chat.
2: Tu salutami tanto, veramente io saluto tutti caramente, grazie per il lavoro, ancora ve lo dico davvero di vero cuore per quello che fate, un abbraccio forte a voi tutti. E se è possibile vorrei dedicare a voi tutti, sia voi che siete lì anche in ascolto, il primo brano che ho sentito quando mi sono convertita, che veramente mi ha toccato il mio cuore. Io in quel momento non riuscivo a cantare, restavo solo lacrime di gioia.
0: Cioè?
2: È quello di Lidia Agenda, Il mio Signore.
1: Sì, sì, già l'ho segnato.
0: Ah, l'hai segnato? Sì. Lo mandiamo subito allora per Giuditta.
2: Va bene, okay. Un abbraccio forte, vi ringrazio. In amore del Signore, alla prossima, chissà, potrebbe che sia per telefono, magari è probabile che ci vedremo, vediamo un po', perché stiamo sistemando alcune cose, probabile che vi abbracciamo.
0: Va bene, facci sapere allora, un caro saluto anche ai tuoi, Matteo, Jonathan che
2: grazie,
0: è in chat.
2: Grazie, anche vi salutano.
0: Grazie anche a te della telefonata.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Giuditta, buona
2: Dio
0: giornata.
2: Ciao.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Bene, è finito, mio signor, da Lidia Genta. Vi ricordo il nostro numero telefonico, perché di nuovo il telefono tace, insomma, dobbiamo sempre spronare a chiamare. 0881 70 99 18. Oggi abbiamo un po' una giornata libera, quindi anche aperta soprattutto alle vostre telefonate, quindi chiamateci. Deborah, andiamo con Chris Tomlin.
1: Allora, andiamo con la richiesta di Jonathan. Il titolo è Holy is the Lord.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, se andate su YouTube troverete una bella scenografia. YouTube.
2: Non c'è bisogno di dire tube. YouTube.
1: Perché è francese.
2: No.
1: Alla francese, insomma, non si legge la E finale.
2: No, è inglese.
1: Insomma, qua non si capisce più niente con queste lingue. Lo leggo all'italiana e non va bene.
2: Eh no, YouTube. No, YouTube. Vai.
1: Allora, stavo dicendo, una bella scenografia, quella di Albino Montisci, e se andate appunto su YouTube, Giorni Infiniti è l'ultimo lavoro di Albino Montisci. Ora vi faccio ascoltare, perché la prendo direttamente da YouTube, con la scenografia appunto di Albino Montisci, che il menestrello è sempre il menestrello del Signore, con le sue, chi sono queste ancelle, boh.
2: Credo di sì, da qui non vedo bene, però.
1: Comunque, sì. Ora lo lancio, ve lo faccio ascoltare, poi dopo aspettiamo il CD che arrivi presto, così lo possiamo ascoltare per intero. Allora, Albino Montisci, Giorni Infiniti. Parte, qui non l'abbiamo ancora riportato, dovrebbe arrivare. Arriva o non arriva?
2: Sì, sì, sì.
1: E ce lo guardiamo pure.
2: Sì, ma è sempre uguale, Albino.
1: Sì,
2: sempre uguale.
3: Quei giorni finiti d'amore, un nuovo cielo sarà. Festa che non finirà, nuove canzoni per te. Vedo già strada.
1: Vedi, se avevamo la televisione, ce lo vedevamo in televisione. Radiologos in TV.
3: Presto

0: Abbiamo ascoltato Angelo Branduardi.
1: È uguale.
0: È uguale come canta, come tutto. Albino Montisci, allora
1: alla
0: l'ultimo l'ultimo suo lavoro, Giorni Infiniti. Abbiamo anche ammirato qui dal nostro computer la scenografia, dove dovrebbe essere forse qualche paesaggio piemontese questo qui.
1: Ma sembra comunque dalle danze che fanno, sembrava tipo la pizzica. Mi sembrava Lecce, tipo questi posti un po'. Vabbè, non mi viene.
0: Ma doveva essere
1: Terroni,
0: abita...
1: diciamo così. Ah, no, no, certo.
0: Doveva essere essendo abitando in Piemonte, lui quindi dovrebbe essere sicuramente un paesaggio piemontese. Allora andate su YouTube, ve lo guardate direttamente questo videoclip di cui noi abbiamo mandato l'audio di Albino Montisci, il motivo Giorni Infiniti. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: ma c'è Matteo dice sapete che qui in Svizzera Albino sta parlando sicuramente di Albino,
1: sì,
0: molto
1: sì, Albino,
0: apprezzato.
1: Sì.
0: E beh, bravo Albino, dai.
1: Questa settimana non abbiamo i nostri
0: niente.
1: Cantanti.
0: Ah,
1: sì, no.
0: No, pensavo
1: no, non abbiamo i cantanti che ci cantano. Eh no, ti ho detto io di della sigla.
0: Ah,
1: che ti faccio il trabocchetto. Non abbiamo
0: infatti,
1: i cantanti.
0: Abbiamo apprezzato una bella le belle voci di Giuseppe e di Gianni.
1: Ecco, sabato, se Gianni all'ascolto torna. No, vabbè.
0: Se vi trovate da queste parti, mi raccomando, non fateci lo scherzo, però. Non
1: ho
0: fatemi.
1: Anche incitato Maurizio, che l'ho incontrato. Ho detto Maurizio, ha voglia aspettare a te.
0: Beh, rispondi allora, al telefono.
1: Che
0: vai.
1: L'agenda,
0: ah, devo farli io. Vabbè, Deborah mi passa il testimone. Ah, Lucia sta, infatti, il 29 aprile, lo avevo già detto sabato scorso, quindi tanti auguri di buon compleanno a Lucia il 29 aprile. Poi mi pare che ieri era il 2 maggio, infatti Antonio Di Nunzio, lo abbiamo già detto anche la settimana scorsa. Poi il 4 domani Barone Maria Pia, quindi detta Mergi, quindi tanti auguri di buon compleanno a Mergi. E poi il 6 ci siamo sempre, sì, 6 maggio, quindi c'è anche Erma Pescatore, quindi la figlia di Giuditta che è in America, e quindi già da oggi, perché poi sabato prossimo sarà, oggi è 3, quindi sabato prossimo sarà sarà 10, quindi ci troviamo ancora con Erma Pescatore in Barnett, perché suo marito è Chris Barnett. Poi il 7 ci siamo ancora, quindi li citiamo, Ida Di Nunzio il 7 maggio e Marianna Di Monte, quindi un folto gruppo di compleanni, e penso che poi così ci possiamo fermare, perché poi arriviamo al 10 che è sabato prossimo. E quindi allora gli auguri di buon compleanno a tutte queste persone che ho citato. Intanto aspettiamo Deborah.

che dice: visto che ci troviamo, vi dico che venerdì prossimo io e mia moglie facciamo 33 anni di matrimonio, quindi tanti auguri, anche se non sono il compleanno, però sono anni di matrimonio, quindi va bene lo stesso. 33 anni di matrimonio, quindi per Matteo e Serafina, tanti auguri. Eh sì, purtroppo ci manca la vostra voce, Giuseppe e Gianni, la voce appunto che accompagnava questo motivetto. Allora, andiamo ora con un altro motivo, mentre il telefono è occupato. Deborah, non so con chi sta parlando. Continentals italiani, io porterò il Vangelo. Infatti dice Giuseppe, la versione Giuseppe Gianni.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, ho una cosa da dire. Devo essere seria. Mi è stato detto di rimproverare.
2: Addirittura.
1: Infatti, io non ce la faccio.
2: Tanto carino.
1: Ma no, rimproverare è una riprensione. Però, allora.
2: È tanto dolce, Claudia.
1: Devo dire a Claudia di fare la brava. Ma io sono convinta che, insomma, Claudia sia già brava.
2: Che i genitori sono sempre cattivi.
1: È vero, Claudia, devi imparare questo nelle vite. I genitori dicono tante cose. No, scherzo. No,
2: non bisogna credere.
1: No, sto scherzando. Ma sono curiosa, prima di tutto, di conoscerla. Perché so che ci ascolta e ci ha mandato una foto una volta, Giuseppe, di Claudia con le cuffie, pronta già
2: a fare... sostituirti.
1: Sì. Più che altro te, perché...
2: Sì,
1: no, vabbè, comunque
2: devo andare
1: un abbraccio.
2: In pensione, ho capito.
1: Sì, e poi chi fa tutto il lavoraccio?
2: Va bene, si troverà.
1: Ok, quindi un abbraccio a Giuseppe di Claudia con le cuffie, pronta già
2: a sostituirti.
1: Sì, più che altro te, perché insomma.
2: Sì,
1: no, vabbè, comunque
2: devo andare
1: un
2: in
1: abbraccio.
2: Pensione, ho capito.
1: Sì, e poi

0: malmenato il papà per quello che abbiamo detto, ci scusiamo Giuseppe. Allora...
1: No, io sono dalla parte di Claudia, ecco. Sempre.
0: E intanto abbiamo ascoltato allora da Piero N il motivo Mi rallegrerò.
1: Sì.
0: Poi?
1: Poi abbiamo ricevuto una telefonata.
0: Tra le poche telefonate, una l'abbiamo.
1: Allora, questa telefonata si divide a metà. La prima parte è molto tranquilla, molto serena, che è con Gina, che saluta Tina, Elisa, dico i cognomi anche, Tina Martella, Elisa Galano, Maria Gentile e Maria Arcolino. E la telefonata, diciamo, tranquilla si conclude qui, perché poi ho parlato con Davide, il figlio di Gina, e Davide è un terremoto vivente, povera Gina, e loro ci ascoltano, hanno detto dalla televisione, credo sia comunque internet, e niente, vabbè, poi è intervenuto Tonino, che ha richiesto un brano, che è l'altro fratello, insomma... alla fine dei conti,
0: insomma, abbiamo smobilitato tutta la famiglia Sant'Amato.
1: Quindi salutiamo anche Lino, visto che ci siamo.
0: Eh sì, che starà in garage, magari, meno male. Allora.
1: Poverino.
0: Tranquillo.
1: Dice, sono meglio qui che a casa. No, scherzo.
0: Torno giusto per mangiare, così per pranzo.
1: Quindi la famiglia richiede al completo. Facciamo ascoltare il brano Croce Cross Cry di Jonathan Cilia.

0: Mi sa che sto tempo sta anche fuori. Vedo certi nuvoloni, anzi prima hai detto...
1: Io avevo sentito un tuono, però...
0: Un tuono? C'è il sole, però ci sono nuvole minacciose.

0: No, e allora io sì che facciamo ho i radar, ma non è la canzone, sono i tuoni di fuori.
1: Si sentono tuoni, sì, tuoni. Verrà
0: la tempesta.
1: Rubifragi, tempesta.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, mentre Deborah è impegnata al telefono, ricordo che questo motivo era dedicato a Gina Santamato insieme a suo marito Lino e i suoi figli presenti lì, Tonino e Davide, che Deborah ha chiamato Terremoto. Allora, andiamo con un altro motivo, una cantante, un nuovo CD su produzione di Angelo Maugeri. Abbiamo questa nuova cantante che, anche se è dell'Ucraina, però mi sa che parla molto bene l'italiano e vive ormai in Italia e canta anche in Italia. Infatti, Quel giorno oscuro, ascoltiamo questo motivo quasi quasi riferendoci alla giornata di oggi, che si prevede insomma qualche temporale. Allora, Vera, Quel giorno oscuro.

0: Ecco, era vero allora questo motivo che abbiamo ascoltato, quel giorno oscuro, e c'era appunto Giuseppe da Macerata che lavora la notte perché lui è una guardia giurata e quindi fa il giro della città. Non parliamo di pioggia, dice, perché questa notte mi sono beccato tanta di quell'acqua che credo non la scorderò mai. Ecco, va bene, Giuseppe. Purtroppo è il tuo lavoro, quindi devi stare all'esterno, quindi sono gli imprevisti del mestiere. Allora, Deborah ha terminato la
1: Allora, sì.
0: lunga chiacchierata
1: Sì,
0: telefonica.
1: era Mara. Lei ha appena sentito che era finito il motivo, mi ha chiuso perché non voleva. Ecco, appunto. Va bene, ve lo dirò
0: Allora,
1: dopo.
0: dopo, dai, mandiamo un altro motivo. Intanto rispondi alla telefonata, mandiamo il motivo, la sua grazia.

0: Forza, forza.
1: Sì,
0: corri.
1: Un attimo, che sto chiedendo. Un attimo, sto chiedendo conferma di un brano.
0: Vabbè, ti aspettiamo.
1: Eh
0: dai.
1: Sì, grazie. Allora, stavo dicendo, Mara voleva. Non ha voluto andare in diretta, non per qualcosa, però proprio per una questione personale. Insomma, oggi non se la sentiva, magari più in là si sentirà più incoraggiata. Penso che sia per tutti gli ascoltatori, non tutti. Anch'io molte volte quando non vengo, io non chiamo per andare in diretta perché ho vergogna. Cioè, una cosa è stare con il microfono davanti. Una cosa al telefono, che forse è peggio. Allora, dicevo, Mara saluta tutti gli ascoltatori e lei ci ascolta sempre, quindi saluta anche noi, ci saluta e richiede il brano una Emory, che sarebbe una rosa al di sopra, tanti sono i titoli.
0: Una rosa calpestata.
1: Eh sì,
0: a bovolle.
1: A bovolle.
0: Tutto, vai. Corale di palmi.

0: Allora, è morita la Corale di Palmi, sono le 12.32, quindi iniziamo a stringere un po' i tempi. Deborah, il prossimo?
1: Allora, il prossimo motivo è richiesto da Anna Izzo, vuole dedicare questo canto a tutte le sorelle, ma in particolare a Esther, a Maria dell'Aquila, a Elisa Colotti, a Incoronata, e poi vuole salutare noi che siamo qui in studio, e il titolo del brano è Meraviglioso Sei, della Corale di Palmi.
0: Sempre Corale di Palmi, quindi lasciamo Emory e prendiamo Meraviglioso Sei, sempre Corale di Palmi, e sempre tuona fuori.

0: Allora, meraviglioso, sei Corale di Palmi, sono le 12.36, quindi andiamo velocemente. Il prossimo motivo?
1: Il prossimo motivo è richiesto da Claudia, che ci sta ascoltando, figlia di Giuseppe. E lei ci ha chiesto: tu sei santo, però la versione in italiano non esiste, la si canta sì nelle chiese, però purtroppo non c'è nessuno che l'ha mai registrata. Il titolo è You Are Holy di Michael Smith.

0: Deborah, hai portato l'ombrello?
1: No.
0: Mi sa che rimarremo bloccati. Oggi si sta avvicinando un tempo scuro. L'ultimo motivo, dai, e poi
1: l'ultimo
0: scappiamo.
1: L'ultimo motivo richiesto da Giuseppe è una vera e propria dichiarazione, perché lo dedica alla moglie. E il brano richiesto è di Febe Porzio e il titolo è Ti amo.
0: Hai fatto il cattivo, Giuseppe, ora ti vuoi far perdonare.
1: Ti vuoi far perdonare.

0: parlavamo di Fede Porzio, motivo che Giuseppe dedicava a sua moglie. Lo sai che Fede Porzio è di Foggia?
1: Davvero?
0: È di Foggia, sì, anche se vive in Svizzera, però è originaria di Foggia. Sì. Salutiamo Fede Porzio.
1: Fede Porzio.
0: Porzio.
1: Che pensavo fosse un maschio, sinceramente.
0: E la voce, insomma, non si direbbe.
1: No, non si direbbe.
0: Allora, termina il programma di oggi, la diretta. Sabato prossimo dovremmo avere di nuovo Davide. Quindi ritornate con noi anche sabato prossimo, Dio volendo. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno telefonato. Pensavamo all'inizio di fare una giornata un po' magra, oggi un programma un po' magro, però poi ci avete telefonato, come poi succede nella seconda parte, e poi finiamo sempre in ritardo e dobbiamo accorciare anche i motivi. Allora, grazie a tutti, grazie sia ai nostri amici per radio, modulazione di frequenza, sia a quelli che ci hanno ascoltato tramite internet.
1: E io ringrazio appunto i ragazzi che sono stati con noi in chat, grazie per la collaborazione e la partecipazione, Franco TS, che è Franco da Manfredonia, che è sempre presente, e Jonathan da San Marino, ringraziamo anche Giuditta, e se ci sta ascoltando anche Matteo. E a proposito di Matteo, è andato via l'altro Matteo,
0: sì,
1: ovvero Diaconia,
0: Svizzera.
1: Dalla Svizzera, però
0: ciao,
1: lo
0: Matteo,
1: salutiamo.
0: Ciao Matteo, se ci stai ascoltando.
1: E anche Serafina salutiamo.
0: Appuntamento a mercoledì, diciamo, anche con i nostri ascoltatori, con Matteo.
1: Ok, bene. Poi salutiamo Giuseppe, Mariolina e Claudia, che è tutto un pacchetto completo, da Macerata, che ci ascoltano.
0: In particolare Mariolina, presente. Salutiamo anche i suoi genitori a Foggia, Mariolina Stelluti, i suoi genitori,
1: okay.
0: Peppino Stelluti, anche la moglie.
1: Non c'entra niente con il negozio Stelluti?
0: No,
1: ah, okay.
0: Non so se sono parenti. Va bene, andiamo, corriamo, buon pranzo a tutti, appuntamento allora sabato prossimo 30.
1: Okay.
0: Salutiamo velocemente chi c'è,
1: l'ho
0: Giuseppe, già tutti?
1: Sì, okay. L'abbiamo salutati prima.
0: Approfitto anche a salutare tutti della chat, anche Eva che è andata già via. Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: e
1: da
0: grazie, Deborah. Grazie a tutti, ciao e da edizione.

Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Notiziario dell'8 agosto 2026, un buon ascolto. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Come riportato da Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev lo ha comunicato su Telegram. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. In città sono state sentite diverse esplosioni che sono state avvertite anche a Dnipro. Se ne parla ormai da giorni, ma l'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere davvero vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane, che proprio in queste ore hanno sottolineato come siano stati compiuti progressi nei colloqui volti a un'intesa sul tema. Ci aspettiamo un accordo a breve, ha dichiarato in un comunicato un funzionario statunitense. Anche il presidente Trump ha affermato che un accordo è imminente, tanto da avere annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Iran, che in queste ore è scosso dalle voci sulla guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti locali potrebbe essere in punto di morte. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti. Le forze americane hanno deviato 51 navi commerciali, ne hanno rese inservibili 2 e ne hanno ispezionate altre 2 a bordo per garantirne la conformità in virtù del blocco imposto contro l'Iran. Ed il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha sollecitato i musulmani a unirsi contro gli stranieri malintenzionati. In un messaggio pubblicato su X, Araghchi ha sottolineato che quando i musulmani si uniscono possiamo affrontare ogni sfida posta dagli stranieri malintenzionati a testa alta. Le forze armate dell'Iran, ha evidenziato il ministro, hanno dimostrato la loro prontezza, capacità e potenza

stata di fronte alla più costosa macchina militare del mondo. Araghchi ha aggiunto che è tempo di contare solo su noi stessi e di abbracciare la vera fratellanza. Ed il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi da parte dell'organo statunitense. La spinta decisiva è arrivata in seguito alla morte del senatore repubblicano Lindsey Graham. La legge di 61 pagine, ribattezzata Lindsey-Graham, mira a sanzionare i maggiori acquirenti di petrolio e gas russi. Prevede inoltre ulteriori sanzioni a carico di leader, familiari e oligarchi russi. A seguito di una richiesta dell'ultimo minuto di Donald Trump, il provvedimento estende le sanzioni anche ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in seguito al terremoto che ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, lo ha riferito l'emittente statale CTV. Il sisma di magnitudo 4.9 è stato registrato alle 13.08 ora locale cinese, con epicentro nella contea di Gao, nell'area della città di Jibin, secondo il centro sismologico cinese. Veniamo alla cronaca italiana. Un velivolo ultraleggero a bordo del quale si trovavano due persone è caduto a Passiano di Pordenone. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanze e automedica, diversi equipaggi dei vigili del fuoco e un elicottero da Treviso. Secondo le notizie filtrate sull'incidente, il passeggero dell'ultraleggero sarebbe in condizioni molto gravi e sarebbero in corso i tentativi di rianimazione. Il pilota sarebbe in buone condizioni. Da una prima ricostruzione della dinamica, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver colpito un albero. Nella collisione il passeggero sarebbe stato sbalzato dal suo posto e sarebbe precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata in provincia di Roma per un campo scout. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. Il sedicenne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo, che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimare il giovane. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima e del nucleo investigativo di Ravenna con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio all'ospedale di Cesena. Ai quattro rintracciati nella provincia di Forlì Cesena è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai furti di motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Ha violato gli arresti domiciliari, ma poche ore dopo è stato intercettato dagli agenti di polizia alla periferia est di Milano. Il trapper 31enne Michele Corvino, conosciuto con il nome d'arte Daytona KK, è stato arrestato. Alle forze dell'ordine non avrebbe infatti fornito motivazioni accettabili per il fatto di trovarsi fuori dalle quattro mura domestiche dove si trova confinato dal 2025. 16 giorni consecutivi a volante senza il previsto riposo settimanale lo hanno accertato gli agenti della polizia locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico. Per il conducente, un quarantenne greco, sono scattate le sanzioni. Il controllo è avvenuto mentre l'autobus, usato per accompagnare una comitiva in viaggio in Italia, era fermo in un'area di sosta in attesa del gruppo. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, possibili rovesci anche sull'Appennino centrale. Altrove avremo sempre un tempo soleggiato e asciutto, clima ancora afoso su gran parte del paese. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Comincia qui un nuovo appuntamento con il nostro almanacco che, come oggi, porta la data dell'8 di agosto. Un benvenuto a tutti voi amici, restate qui sulla nostra radio.

0: Accadde oggi.
1: Partiamo dall'8 agosto 1918. Nella prima guerra mondiale si tiene la battaglia di Amiens. Le truppe canadesi, appoggiate dagli australiani, iniziano una serie quasi ininterrotta di vittorie che li spingerà oltre la linea del fronte tedesco. Il generale tedesco Erich Ludendorff chiamerà in seguito questo giorno il giorno nero dell'esercito tedesco. 1929, il dirigibile tedesco LZ-127 Graf Zeppelin inizia un volo in cui compirà il giro del mondo che terminerà il 29 di agosto. 1938, viene aperto il campo di concentramento di Mauthausen. 1945, l'Unione Sovietica dichiara guerra all'impero giapponese e invade la Manciuria con più di 1 milione di soldati. Questa azione spinge l'imperatore Hirohito a implorare il consiglio di guerra di riconsiderare la resa. 1950, Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dalla Francia all'Inghilterra in 13 ore e 23 minuti, migliorando di oltre un'ora il record del mondo che resisteva da 24 anni. 1956, in Belgio, nella piccola città mineraria di Marcinelle, scoppia un incendio nella miniera di carbone. Moriranno 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, la maggior parte, ben 136, erano italiani. 1963, assalto al treno postale Glasgow-Londra nel Regno Unito, una banda di 15 rapinatori ruba 2 milioni e mezzo di sterline in banconote. 1969, i Beatles si fanno scattare quel giorno la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che diventerà una delle più significative della storia del rock. 1974, scandalo Watergate. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, annuncia il suo abbandono, che diventerà effettivo il giorno seguente. 1991, Polonia, cade a Konstantinow l'antenna radio più alta del mondo mai costruita prima. Era alta, pensate un po', più di 646 metri. E per chiudere, una notizia dell'8 agosto 2008. Iniziavano quel giorno, infatti, i giochi olimpici che si svolgevano in Cina, a Pechino.

0: tutte le dimensioni di tutti i tempi.
1: Era il 1436 quando si arrivò a scoprire la tecnica della prospettiva. La prospettiva insegna a rappresentare figure e oggetti su un piano in modo da conservargli lo stesso aspetto che hanno quando sono guardati nella realtà. Disegnare un oggetto in prospettiva significa perciò rappresentarlo nello stesso modo in cui esso appare ad un osservatore che lo esamini da un punto determinato. Nella visione diretta di un oggetto tridimensionale si può infatti constatare che le linee orizzontali che corrono parallele o inclinate rispetto alla direzione di osservazione sovrapposte appaiono sempre convergenti, classico esempio nell'osservare dei binari. Nella pittura, per tutto il Medioevo, dalle varie botteghe furono tramandate forme empiriche di rappresentazione prospettica. Dal punto di vista della ricerca di un metodo scientifico per la rappresentazione piana della profondità spaziale, la storia della prospettiva inizia col Rinascimento a Firenze agli inizi del 400. L'inventore del metodo della corretta costruzione prospettica fu Brunelleschi. Il suo metodo di riduzione prospettica con punto di fuga fu codificato nel 1453 da Leon Battista Alberti nel suo trattato De Pictura, non a caso dedicato appunto a Brunelleschi, e che trattò con scrupolosità matematica, che costituiva una perfetta fusione fra scienza e arte e corrispondeva in pieno alla volontà razionalizzatrice del Rinascimento. Questo metodo si rivelò il precursore della geometria proiettiva, che venne sviluppata 4 anni più tardi.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro Gospel Jukebox seleziona il brano Sei l'Onnipotente, cantato dai Continentals Italiani.

0: nomi.
1: Oggi vediamo l'origine del nome Abramo, dall'ebraico Abram o Abraham, che tradotto poi nel latino Abram era il nome del biblico patriarca fondatore del popolo di Israele. Secondo l'Antico Testamento, ad Abramo, ormai 92enne, apparve Dio che gli cambiò il nome da nobile di nascita a padre di tutti i popoli. È molto diffuso nelle famiglie di origine e religione ebraica e in quelle di religione protestante. In epoche più recenti, Abramo Lincoln, il presidente degli Stati Uniti, assassinato il 14 aprile del 1865, diede l'avvio all'abolizione della schiavitù.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Un'altra puntata è al termine. Io ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando al numero di domani. A presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi, in nostra compagnia, il pastore teologo evangelico Raffaele Volpe. Ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Ben trovati.
1: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto da alcuni articoli e titoli dei giornali in grande evidenza su quasi tutti i quotidiani. La lite sui fondi per la difesa. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera. Invece Repubblica e il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa. È solo un'alternativa ai bot. Protestano Lega, 5 Stelle, AVS, insomma questa è un po' la situazione. A volte si dice va bene l'esercito purché sia nel contesto europeo, però anche il contesto europeo pone un problema, insomma. Il tema è investire nel riarmo. Allora, vediamo se i cristiani, le chiese hanno una parola, un pensiero su questi temi. Che ne pensi, Raffaele Volpe, almeno sul piano personale, ci vuoi dire la tua idea?
2: Credo che è molto difficile in questo momento economico giustificare agli occhi proprio delle persone, no? Spese così ingenti per le armi, quando la sanità zoppica, il ministro della sanità ha chiesto 5 miliardi, credo, perché effettivamente non stiamo facendo dei passi indietro incredibili, lo stesso per la scuola pubblica. Cioè la realtà dice che bisogna fare degli investimenti per ricucire il tessuto sociale delle persone e quindi diventa molto difficile giustificare, tra virgolette, un riarmo. Tuttavia personalmente credo che sarebbe bello se l'Europa pensasse non tanto ad un riarmo e quindi ad armi che siano offensive, ma che pensasse ad uno sviluppo di tecnologie, di conoscenza, anche di relazioni diplomatiche, no? Per invertire l'ordine. L'ordine mondiale in questo momento è usiamo la forza. Se l'Europa potesse mettere come investimento usiamo la razionalità, potrebbe essere una buona alternativa.
1: Una domanda: il riarmo spacca i due poli, questo è il titolo di Repubblica, che significa che la politica da una parte e dall'altra si spacca su questo tema. Su questo tema le chiese si dividono oppure no? O c'è il silenzio?
2: Diciamo c'è parzialmente silenzio, parzialmente le chiese fanno i loro mestieri, il mestiere delle chiese è predicare la non violenza, cioè credere ancora che la non violenza sia l'alternativa alle armi e alla guerra. E non è idealismo, è qualcosa di molto concreto, molto reale, no? Abbiamo avuto momenti significativi nella storia umana in cui un metodo non violento è riuscito ad ottenere frutti che altrimenti non si sarebbero ottenuti.
1: Allora, passando a un altro argomento, è presente sempre sul quotidiano Repubblica nella rubrica L'amaca di Michele Serra. Il titolo è Ci penserà il buon Dio. E ora non possiamo leggerlo tutto, ma almeno qualche frase. C'è un distacco profondo tra il racconto mediatico delle ondate di calore, quelle appena trascorse e quelle in arrivo, e il loro impatto politico. Emotività alle stelle, toni molto gravi sui media vecchi e nuovi, con florilegio angosciante di statistiche spietate, nessun rilievo evidente nell'agenda dei governi. Né si ha notizia di un solo Parlamento al mondo che si sta mobilitando d'urgenza per discutere il da farsi. Avanza in molti paesi, insomma, la destra è negazionista. E poi ecco, alla fine Michele Serra conclude dicendo vale ancora per molti pensare che sarà il buon Dio a provvedere, e chi non confida nel buon Dio può sempre affidarsi a quella divinità minore e però potentissima che è il fatalismo. Precede la scoperta di Dio il fatalismo nella cronologia delle superstizioni. Chiaro che per lui anche Dio è una superstizione, ma rimane comunque questo sentimento di fondo che anziché mobilitare le coscienze, la religione diventa una sorta di rifugio rispetto all'impotenza, ecco, o alla non volontà, ecco. Vediamo un po' che ne pensi.
2: Non solo, c'è un aggravante. Quando ho letto questo articoletto di Serra, mi è venuto in mente una citazione che avevo letto pochi giorni fa di un repubblicano americano della destra religiosa, che diceva: io credo in Gesù ma non credo nella madre terra. E poi aggiungeva che la questione ecologica sarà risolta da Dio, cioè Dio che risolverà ogni problema. Quindi non solo c'è un negare, ma c'è anche, come dire, una visione distorta fino a questo punto, in cui la fede si confonde volutamente con interessi economici, perché parliamoci chiaro, cioè ci sono interessi economici molto forti per cui si investono soldi perché passi questa idea della negazione. Ecco, allora la capacità che noi dobbiamo avere invece è di mettere le donne e gli uomini di fronte a questa gravità, a questa seria gravità, perché anche in questo caso, come nel caso delle armi, bisogna invertire il nostro passo, cioè convertirci rispetto a questo problema.
1: Allora Claudio, poi mettiamo una canzone.
3: Ma fra l'altro, sull'aspetto ecologico che citava in questo momento Raffaele Volpe, penso agli incendi catastrofici in Spagna e in Francia. Quindi che cosa ci vuole di più per provare a capire?
2: Beh, purtroppo l'essere umano si sveglia sempre un pochino troppo tardi, e quindi mi auguro che si sveglierà quando la situazione diventerà ancora più drammatica.
1: Questa è RVS, siamo in compagnia del pastore Battista Raffaele Volpe. Può essere interessante un commento di Raffaele Volpe su un articolo che ho trovato sul Corriere della Sera, dal titolo Zai e Zuppi, dialogo sul fine vita. La cornice è quella del Fienile, podcast che Zaia propone intervistando persone importanti. Luca Zaia, in questo botta e risposta, cala la carta. Eminenza, passando alla questione del fine vita, e il cardinale a quel punto mette in chiaro la dottrina: la Chiesa resta contraria a eutanasia e suicidio assistito. Zaia un po' incalza: sì, ma esiste una sentenza della Consulta che prevede ipotesi precise in cui si può chiedere l'aiuto a morire senza che questo costituisca reato. E nonostante la sentenza sia del 2019, aggiunge, non c'è ancora una legge. Lei cosa direbbe a un malato terminale che implora il suicidio assistito? E il vescovo di Bologna dice: so bene che chi è malato non aspetta la legge, ci sono anche le regioni che vanno in ordine sparso, e infatti dico che la politica dovrebbe trovare una mediazione. E poi conclude: sì, anche a me è capitato di incontrare malati che volevano andarsene. In questi casi occorre rispetto, l'unica scelta che puoi fare è stare vicino a chi soffre, il che non significa rinunciare ai propri principi. Ci fermiamo qua. Raffaele Volpe, ti è capitato qualche volta di confrontarti con una persona gravemente malata e che vuole andarsene, tra virgolette? Che cosa gli hai
2: molto,
1: detto?
2: Molto spesso, purtroppo. Cioè, nel senso che questo succede molto spesso a noi pastori nel nostro normale lavoro pastorale, e sappiamo pure quanto i medici che assistono i malati terminali fanno qualche dose di morfina in più per accelerare poi la morte. Quindi c'è molta ipocrisia su questo tema. Credo che sia un tema molto serio. Per noi credenti è un tema che riguarda il rispetto della vita e quindi il rispetto della morte in relazione alla vita. Non credo che su queste questioni debbano valere principi, ma deve valere la capacità di guardare nel volto le persone e cercare di rispondere a reali bisogni che le persone ci chiedono.
3: Ma penso che questa risposta di Zuppi sia stata molto complicata per lui, cioè alla fine è proprio quello che diceva Raffaele Volpe, rimane su questo filo in cui sì, l'ho incontrato, capisco, però quasi mi sembra dire non può neanche tradire il pensiero profondo del mondo anche cattolico all'interno più che altro anche del Vaticano.
2: Sì, ma in questo, per questo dico, non mi permetto nel caso di Zuppi, però ho la sensazione che ci sia molta ipocrisia su questo tema. Poi nella realtà, cioè quando si è di fronte a queste situazioni, ci si è un po' tutti d'accordo.
1: Ecco, forse una cosa che vale la pena segnalare, lo stesso Zuppi, lo ricordo che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dice non c'è abbastanza enfasi sulla possibilità del testamento biologico. Questa è una cosa su cui dovremmo spingere di più, la gente che possa in qualche maniera dichiarare quello che vuole in una situazione in cui non è più in grado di esprimere un suo volere, ecco.
2: Senz'altro, questo è un passo fondamentale per evitare poi di trovarci in situazioni in cui il malato si mette in discussione la sua capacità di intendere e di volere. Nell'ambito familiare non c'è un accordo, i medici prendono posizioni diverse. Ecco, per evitare anche queste situazioni caotiche che possono capitare e che capitano costantemente, la migliore cosa senz'altro è il testamento biologico.
1: È andato a dare un'occhiata anche su internet, si trova facilmente le informazioni relative. Intanto grazie davvero a Raffaele Volpe per essere stato in nostra compagnia, a risentirci
2: grazie
1: presto.
2: Grazie a voi. Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, il verso 37, che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione, lui stesso era perseguitato, lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, lui stesso era perseguitato, lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio

0: e libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio e non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
2: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
3: Più che vincitori con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il perdono è perdono, ecco, con tre puntini di sospensione sulla seconda volta in cui ho pronunciato perdono, separato in due parti in sostanza. Sì, mi piacciono i giochi di parole perché ci aiutano a memorizzare i concetti, ci aiutano a memorizzare le situazioni importanti e credo che questa situazione in particolare, questo concetto in particolare, sia fra quelli più importanti della nostra vita. Non ci credete? Beh, fra poco vi farò ricredere, come si dice. E siamo giunti al capitolo 11 del Vangelo di Marco. Quest'oggi vedremo i versetti da 20 a 25 in maniera particolare. E la situazione si innesta o si innesca, se volete, su quella precedente, perché Gesù si trova a Gerusalemme. Abbiamo visto la volta scorsa Gesù che caccia dal tempio i cambiavalute, i venditori di animali per i sacrifici e poi anche i clienti che erano lì. Insomma, un souk, il tempio era diventato un souk, un mercato all'aperto, o se volete, per parlare in maniera più moderna e più attuale, più vicina alle nostre situazioni odierne, il Tempio di Gerusalemme era diventato una specie di centro commerciale dove ognuno aveva il proprio negozio in cui vendeva la propria merce e aveva i propri clienti, e quindi tutto si faceva tranne che adorare Dio. Questo era lo scopo del Tempio, tranne che rivolgersi in preghiera a Lui, o perlomeno lo si faceva e ci si rivolgeva a Dio, non so se in preghiera o se in adorazione, ma ci credo poco, ma ci si rivolgeva a Dio in un modo esteriore, offrendo a Lui l'animale del sacrificio che si era appena comprato in questo centro commerciale, lo ripeto ancora. E Gesù si trova davanti a questa situazione e caccia via tutti. Gesù è esasperato, è indignato, si sente umiliato, sente che suo padre è stato umiliato da questo tipo di comportamenti. E poco prima aveva, prima di entrare nel tempio, sulla strada che conduceva al tempio, aveva fra l'altro visto un albero di fico apparentemente molto rigoglioso, pieno di foglie, ma non aveva alcun frutto. Quando Gesù ne cerca uno per poter mangiare, aveva un po' di appetito in quel momento, ecco, il fico non aveva alcun frutto da dargli, alcun frutto da offrire, e Gesù dice al fico una frase che resterà impressa nella memoria degli apostoli che erano con lui in cammino: e da te non nascerà più alcun frutto. E vanno via per entrare poi al tempio con quello che dicevamo accadde. E quindi, passato questo episodio, arriviamo all'episodio di oggi. La mattina dopo quel giorno si trovano di nuovo vicino al fico che Gesù aveva maledetto precedentemente, e gli apostoli vedono che si era tutto seccato, completamente privo di vita, completamente privo di linfa. Era come se fosse rimasto 100 anni lì, pietrificato quasi. E rimangono stupiti, particolarmente Pietro si ricorda delle parole che Gesù aveva detto all'albero il giorno prima. Vede che l'albero era secco dalle radici fino alla cima, non c'era più alcuna foglia, come se mai fosse stato pieno e rigoglioso. E allora dice: guarda maestro, il fico che hai maledetto ieri si è seccato. E Gesù coglie questa occasione per dare un insegnamento agli apostoli, ai discepoli, e quindi credo anche a noi oggi, se vogliamo. E dice: abbiate fede in Dio. Vi assicuro che se avete fede potrete dire a questo monte degli ulivi: alzati e buttati in mare. E lo farà. Tutto ciò che è necessario è che voi crediate veramente e non abbiate dubbi. E questo è un insegnamento vero, un insegnamento profondo, dico anche per noi oggi. Gli apostoli, i discepoli hanno in quell'epoca poi fatto un loro cammino che grazie a Dio è arrivato a buon fine, con un traguardo raggiunto, con un risultato notevole. Ma noi oggi siamo ancora in cammino, e questa frase che Gesù pronuncia sulla fede, sull'avere fede, è importante, implica per noi qualcosa di serio, qualcosa di vero, qualcosa di definitivo, qualcosa di vitale, qualcosa anche di difficile, se vogliamo. E allora ne parliamo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, ricordiamo anche questo, il perdono è per dono. Ecco, gioco di parole, dicevamo nel precedente segmento, ma non è un gioco comunque il perdono. Non è un gioco perché implica tante cose nella nostra vita, nella vita degli altri, ma soprattutto nella nostra. Nel momento siamo noi. O fossimo noi a dover dare il perdono a qualcun altro. Sì, Gesù si trova di nuovo davanti al fico che aveva fatto seccare il giorno prima, che aveva maledetto il giorno prima perché non aveva alcun frutto, nonostante un aspetto rigoglioso, quindi fra l'altro un aspetto ingannevole, ingannatore, e aveva maledetto questo fico: non darai più alcun frutto per sempre. E ritornando il giorno dopo, ed è questo l'episodio di oggi, con gli apostoli, tutti constatano che era diventato un fico quasi fossile, non aveva più alcuna linfa, alcuna vitalità, era completamente secco dalle radici alla punta di tutti i rami. Ed è qui che Gesù dà un insegnamento importante, dicevamo, non solo agli apostoli ma anche a noi, sulla fede, partendo perlomeno da questo insegnamento sulla fede, perché dice: se avete fede potrete dire perfino a un monte, a questo monte degli ulivi, di alzarsi in piedi e buttarsi in mare, e lui lo farà. E l'unica cosa, tutto anzi quello che è necessario, è che voi crediate veramente e che non abbiate dubbi. E poi continua, e qui andiamo avanti con il nostro discorso, continua e dice ai suoi apostoli, ma ripeto, lo dice anche a noi, a me, a voi in questo momento, e dice: ascoltatemi, ascoltatemi, potete pregare per qualsiasi cosa e se avrete fede la otterrete di sicuro, ma quando vi mettete a pregare, perdonate prima chi vi ha fatto qualche torto, così anche vostro Padre in cielo perdonerà i vostri peccati. Ecco, questo è l'insegnamento fondamentale, epocale, vitale, importantissimo, ma difficile da seguire, che Gesù ci dà oggi, ci dà in questo momento, ed è un insegnamento da seguire. La stessa Bibbia dice: oggi, se udite la sua voce, se udite la voce di Dio, se udite la voce di Gesù, la voce dello Spirito Santo dentro di voi, non indurite il vostro cuore, non indurite il vostro cuore. In poche parole Gesù, veramente poche, una piccola frase apparentemente, vuole dirci che è inutile pregare. Se dentro di noi siamo sporchi, se dentro di noi siamo duri, se dentro di noi siamo pieni di risentimento e di odio nei confronti di qualcuno, è inutile pregare per qualsiasi cosa. Per ottenere il perdono da Dio non lo otterremo, non lo sentiremo nostro questo perdono, perché non lo avremo dato agli altri che ci hanno fatto del male, anche se il perdono non ce l'avessero chiesto. Il perdono serve a noi, serve a renderci puri, a renderci sereni, a renderci in pace nella nostra vita. E con la pace nel cuore, sì, con la semplicità nel cuore, sì, con la dolcezza nel cuore, sì, ci potremo rivolgere al Padre per chiedere a nostra volta, in maniera coerente, il perdono per noi stessi, per gli sbagli che abbiamo commesso o per le cose che noi stessi abbiamo fatto contro qualcun altro. In quel caso lo chiederemo anche a quel qualcun altro. E allora sarà da questa pace nel cuore, da questo perdono acquisito, da questo perdono gustato nella nostra vita, nel nostro cuore, un perdono da parte di Dio, da questa serenità, da questa semplicità, da questa coerenza, da questa pace, che la nostra fede crescerà, sarà questo il nostro frutto, a differenza di quell'albero di fico, a differenza di chi pensa semplicemente al proprio egoismo, a differenza di chi pensa che il proprio rapporto con Dio basta che sia formale, che sia esteriore, che possa essere visto dagli altri, magari così ci diranno quanto siamo bravi. No, non serve a nulla. Prima che vi mettiate a pregare per avere la fede, per avere il perdono, per sentirvi liberati dal vostro peccato, prima perdonate gli altri. Cercate, lo citavamo anche la volta scorsa, cercate prima il regno di Dio, cercate prima la giustizia di Dio, cercate prima l'amore di Dio e poi tutto il resto vi sarà dato in più, vi sarà dato in sopraggiunta. E lo ribadisco anche oggi, in questo momento in cui Gesù dice: se volete la fede attraverso la vostra preghiera, cercate prima di perdonare gli altri, cercate prima il perdono di Dio nei vostri confronti, cercate prima una coerenza con la vostra spiritualità e allora avrete la fede, avrete il perdono, avrete ciò che chiedete a Dio, tutto ciò che è necessario e che crediate veramente e che non abbiate dubbi. Lo so che è difficile, Lo so, e vi ho sentiti, lo state pensando, Mario, siamo tutti sulla stessa barca, tutti e tutte. Siamo qui ad aspettare che il nostro cuore cambi attraverso le scelte della nostra vita e attraverso l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Però come prima cosa ricordiamoci che il perdono è perdono, cioè il perdono bisogna darlo come se fosse, perché lo è, un regalo. Regaliamo il nostro perdono agli altri, liberiamoci da questo peso nel nostro cuore e otterremo anche noi il perdono da parte di Dio per i nostri peccati, per le nostre incongruenze, per tutto quello che non va nella nostra vita. E il perdono di Dio è il perdono più grande, il dono più grande di tutti, perché ci ha dato gratuitamente la salvezza attraverso il suo figliolo Gesù. La salvezza per grazia, gratis, gratuitamente, è grazia, è tutto correlato. La salvezza per grazia mediante la fede in Gesù. E allora chiediamogli il perdono, chiediamogli la fede, chiediamogli la grazia, chiediamogli tutto ciò che ci serve con fede, senza vacillare. E il Signore ci darà tutto. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Amico mio di Pino Prota. Ancora una volta facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo al 1987, l'anno che vedeva nascita del nostro disco Highlight. Usciva sia in versione musicassetta sia in vinile. Il boom del CD sarebbe arrivato di lì a poco. Adesso però, visto anche il ritorno del vinile, direi che siamo proprio sul pezzo, come si suol dire. Il suo autore e interprete è Pino Prota, napoletano d'origine, modenese d'adozione. Le piccole radio FM andavano forte in quegli anni e anche quelle evangeliche. Su quelle radio andava forte anche questo album, che imparerete a conoscere se già non lo conoscete, qui nella nostra rubrica giornaliera. La traccia di oggi è Se guardi nel ciel. Canta Pino Prota.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
1: Per l'intervista di oggi è in collegamento il dottor Giuseppe Castro, laureato in teologia presso la facoltà avventista, è psicologo, psicoterapeuta e ha conseguito il dottorato di ricerca in psicologia della religione presso l'Ateneo Salesiano di Roma, docente. Ciao Giuseppe Castro. Ti chiamiamo Pino.
3: Buongiorno
1: molto affettuosamente.
3: A chi ci ascolta.
1: Ciao.
2: Ciao Pino.
3: Ciao a tutti.
2: E questa è la 11ª puntata del nostro itinerario attraverso il libro appunto di Giuseppe Castro, che ha per titolo Voi riceverete potenza, lo Spirito Santo e la sua opera, edito dalla ADV. E nella puntata precedente abbiamo parlato dell'amore di Dio. Allora Pino, la conoscenza, l'esperienza dell'amore di Dio, quali effetti ha sulla nostra vita spirituale?
3: Quando noi iniziamo questa comunione quotidiana con Gesù mediante lo Spirito Santo, facciamo l'esperienza dell'amore di Dio che, come dice Paolo, ci permette di comprendere la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Quindi l'esperienza di questo amore, di questa grande misericordia, mi dà la forza e il lusso di non avere paura di Dio, quindi di non avere ansia, angoscia, nel prendere coscienza anche dei miei peccati, sia consci che inconsci, non consapevoli, sia volontari che involontari. Quindi questo mi permette di prendere coscienza dei miei limiti, anche dei miei punti deboli, perché so che Dio non mi condanna, non mi punisce, anzi mi ama. Come scrive Giovanni nella sua epistola 4:16-18, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore in Dio dimora sempre nella sua grande grazia. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. E Pascal scriveva, questo filosofo, la conoscenza di Dio ci permette di conoscere la nostra miseria. La conoscenza della nostra miseria, senza quella di Dio, produce la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo rappresenta il giusto mezzo, perché ci permette di trovare Dio, di trovare anche la nostra miseria, quindi di portarla a Lui, e Lui che ce la toglie e la elimina. E quindi io so che Gesù è venuto a chiamare dei giusti, ma oltre ai giusti anche dei peccatori affinché si ravvedano e abbiano questa comunione con Lui. Quindi lo Spirito ci convince che Dio ci perdona e che Lui fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo ci permette, come è stata l'esperienza con il ladrone, di dire a Lui: Signore, perdonami. Fino all'ultimo momento della mia vita Lui ci può dire: tu sarai con me in paradiso perché ti perdono.
2: Certo.
1: Bene, Pino Castro, ci hai detto che sentirsi amato da Dio ci dà la forza e il coraggio in qualche modo di prendere coscienza dei nostri limiti, degli errori, dei nostri peccati. Puoi allargare un po' questo concetto?
3: Sì, diciamo, questa esperienza dell'amore di Dio è la premessa per avere un rapporto più intenso sempre di più, di parlare con Lui. Questo che viene chiamato in termini biblici e teologici confessione, cioè parlare a Dio di noi stessi, di quello che non va e cosa dobbiamo cambiare con il suo aiuto. Noi grazie alla confessione ci raccontiamo, ci conosciamo come già Dio ci conosce. Oggi, come insegna molto bene la psicologia, per poter cambiare, prima di tutto dobbiamo conoscere quello che dobbiamo cambiare. E questa autoconoscenza appunto è favorita dalla confessione.

0: confessione, cioè nel parlare a Dio di noi stessi. Quindi nel dirci, nel esprimerci, nel raccontarci, noi ci conosciamo meglio e attraverso lo Spirito Santo abbiamo questa possibilità. Come dice Isaia 1,18, venite e discutiamo insieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero come porpora, diventeranno come lana. Questo concetto viene espresso in psicoterapia con il termine di insight, cioè indica l'intuizione, la consapevolezza dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e del proprio comportamento. Quindi l'insight è favorito dalla possibilità della persona di raccontare al terapeuta il proprio vissuto in un contesto di fiducia, di ascolto, dove non c'è giudizio ma c'è amore. Questo avviene con lo Spirito Santo. Quindi mi sento amato, accettato, perdonato e quindi ho il coraggio e la forza di raccontare a lui e di dire ogni cosa, ogni mio problema, ogni mio lutto, ogni mia lacrima, e lui è pronto ad ascoltarmi e a perdonarmi.
1: Certo.
2: Bene, fin qui questa prima parte e continueremo fra poco. Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno. E riprendiamo con questa seconda parte l'intervista di oggi con il dottor Giuseppe Castro e anche l'itinerario con questa 11ª puntata attraverso il suo libro dal titolo Voi riceverete potenza, lo Spirito Santo e la sua opera, edito dalla ADV. E nel segmento precedente abbiamo parlato della conoscenza, dell'esperienza, dell'amore di Dio da parte nostra, Dio che ci riversa questo suo amore, e anche il sentirsi amato ci dà amato, amati, insomma ci dà coraggio per prendere coscienza dei nostri limiti e per continuare in comunione con Dio.
2: Dottor Pino Castro, da uno studio approfondito si può notare che forme diverse di confessione sono presenti veramente in molte religioni. E come mai c'è questo bisogno diffuso di confessione anche in religioni che sono molto diverse fra di loro?
0: Quindi dicevamo che nell'uomo c'è il bisogno di condividere le proprie gioie, i propri successi, ma anche i propri successi ed errori, il proprio dolore e il proprio senso di colpa. E così è con naturale questa necessità di parlare di sé, trovare un conforto, di sentirsi scusato. E capito che molte religioni, avendo capito questo bisogno, hanno creato queste forme di confessione che permettono di dare questo aiuto psicospirituale, di soddisfare questo bisogno psicospirituale. I cattolici vanno al confessionale a ricevere l'assoluzione dal prete, gli ortodossi si confessano più liberamente e ricevono l'assoluzione nella comunione. I protestanti si confessano direttamente a Dio o ne parlano con i loro pastori. Quindi il messaggio della confessione, del perdono, appartiene a tutti ed è presente in ogni forma di cultura religiosa. Anzi, la storia ci insegna che ancora prima della nascita della psicanalisi e della psicoterapia, dove appunto l'ascolto è molto presente, già nei primi secoli del cristianesimo era in uso la pratica della confessione e della manifestazione dei pensieri a un padre spirituale. Essa consisteva nel manifestare e confessare i propri pensieri, i propri dubbi, le proprie inquietudini, ansie e angosce a qualcuno che gli dava poi dei consigli per riuscire a portare avanti questa guarigione spirituale. Come dice Sant'Agostino, la confessione è un rivelarsi a se medesimi, è un gemere su se medesimi, almeno poiché Dio già ci conosce meglio di quanto noi ci conosciamo. Quindi i padri della Chiesa nella confessione vedevano questo aspetto salutare. Essa si rivela come una terapeutica efficace in molte maniere e a livelli diversi. La confessione quindi era vista come una guarigione spirituale. Diceva Sant'Ammona, chi non teme di ritrovare i suoi pensieri ai suoi padri, li scaccia lontano da sé. Ed è proprio in questa situazione che noi manifestiamo i nostri limiti e riceviamo la grazia e il perdono di Dio.
1: Certo. Beh, Pino, allora la confessione ha dunque effetti positivi sulla salute spirituale e sulla salute psicologica, diciamo così, della persona?
0: Sì, confessando le proprie malattie spirituali, la persona le fa uscire da sé, le oggettivizza e se ne dissocia, ne rompe i legami, non gli appartengono più. Egli prende il controllo di se stesso e anche di quella parte che sbaglia, quindi la riconosce, la esplicita, la accetta, la perdona grazie al perdono divino e ne cerca rimedio. In questo modo le malattie non abitano più nel suo mondo interiore, sconosciute e malsane. Nella confessione non si fa un elenco di peccati, ma si parla di sé, delle circostanze che lo portano a sbagliare, che ciò che lo inquieta, per meglio poi trovare un rimedio. Oggi gli aspetti terapeutici della confessione, della condivisione dei propri pensieri e sentimenti sono molto presenti in ambito psicoanalitico e psicoterapeutico, come dicevamo prima, no?
2: Sì.
0: Lachet, questo grande studioso, fa notare che ci sono elementi comuni tra la pratica psicoanalitica e la confessione, la manifestazione dei pensieri. Gli storici della psicanalisi sanno che essa si è sviluppata a cominciare nei paesi in cui dominava il protestantesimo, cioè dove la confessione non esisteva. Quindi è un indizio che in quei paesi che era presente la confessione un pochettino aveva la funzione di quello che oggi ha la psicanalisi, cioè aiutare la persona ad esprimersi, a trovarsi, a conoscersi. Quindi la nostra società occidentale ha sviluppato della terapia dell'anima per soddisfare questo bisogno di confessione che a volte è abbandonata, allontanata, perché molte persone vanno poco in chiesa. Ma grazie a questo perdono che si trova e a questo metodo di parlare, di confidare a Dio i nostri peccati, i nostri limiti, troviamo attenzione, empatia, accettazione incondizionata e quindi pace e serenità.
1: Bene, allora ricordiamo, voi riceverete potenza, lo Spirito Santo e la sua opera, libro di Giuseppe Castro, edito dalla ADV, si può ricevere una copia gratuita per chi lo desidera, per approfondire.
2: Scrivere al numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94, lo ripeto, 348 222 72 94.
1: E ringraziamo il dottor Giuseppe Castro, laureato in teologia, in psicologia della religione, psicologo e psicoterapeuta, docente. Pino, grazie e alla prossima allora.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Ciao.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Vogliamo terminare questo capitolo, cioè il capitolo 23 di Matteo, sarebbero gli ultimi tre versetti, dove il Signor Gesù termina con queste parole, il capitolo 23, dal versetto 37 al versetto 39. Come titolo già lo dice da se stesso, che il Signore in per due volte chiama, diciamo, Gerusalemme, Gerusalemme. Allora, dal testo leggiamo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui vediamo che il Signor Gesù ripete due volte di seguito Gerusalemme, Gerusalemme. Nella scrittura, quando un nome viene ripetuto due volte, vediamo che il Signore vuole chiamare all'attenzione quella persona. E voglio portare tre esempi. Un esempio lo troviamo nella Genesi, al capitolo 22, quando il Signore comandò ad Abramo di offrire in sacrificio il suo figliolo Isacco. Capitolo 22 della Genesi, versetto 10, dice così: «E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno dal cielo disse: Abramo, Abramo! E quegli rispose: Eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, perché ora so che tu temi Dio, perché non hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Un altro passo lo leggiamo nell'Esodo.

capitolo 3, Esodo capitolo 3, versetto 4, quando il Signore chiama Mosè dal pruno ardente e dice così, ripeto, Esodo capitolo 3, versetto 4, e l'Eterno vide che egli si era accostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. E un altro passo lo leggiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, Luca capitolo 10, quando il Signore Gesù si trovava in casa di Marta e Maria. E qui vediamo che il Signore per due volte chiama Marta, Marta. Però voglio leggere dal testo che dice così, versetto 40, capitolo 10, versetto 40 di Luca: ma Marta era affaccendata intorno a molti servigi e venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che m'aiuti. Ma il Signore rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Quindi qui vediamo in diversi passi della scrittura che il Signore chiama per due volte questi personaggi: Abramo, Mosè, Marta. Quindi vuole attirare l'attenzione. E qui vediamo che il Signore Gesù per due volte dice: Gerusalemme, Gerusalemme. Ma le parole che il Signore vuole rivolgere sono parole di grazia e parole di giudizio. Cioè, la persona è chiamata ad mettere l'attenzione quando il Signore chiama per due volte. Dove vogliamo trattare sei punti su questi versetti. Primo, la cattiveria di Gerusalemme. Gerusalemme, nel corso del tempo, come dice qua il Signore Gesù, uccise i profeti e lapidava quelli che gli erano stati mandati. Quanti profeti sono stati perseguitati, uccisi? Niente meno dal popolo di Israele. E il Signore quante volte ha dimostrato, vediamo, la sua pazienza, la sua grazia, il suo amore. Ma i servitori sono stati trattati malamente. Abbiamo ricordate la parabola dei cattivi vignaioli. Quando il Signore dice: mandiamo dei servitori, gli altri hanno picchiati, l'hanno perseguitati, altri vengono persino uccisi. Alla fine dice: gli manderò mio figlio. Anche suo figlio fu ucciso. Quindi qui vediamo che Gerusalemme ha dimostrato un collo duro, una irriconoscenza. Quando leggete la storia di certi profeti, profeta Isaia, Isaia fu un grande profeta, anche se non ci viene scritto nei libri storici, ma ci viene scritto dove? E si presume che è stato segato, perché nella lettera agli ebrei, fra gli eroi della fede, ci viene menzionato proprio che i profeti sono stati segati. Da chi è stato segato il profeta Isaia? Qual è stato quel re così cattivo, così crudele, da aver segato il profeta Isaia? Sapete chi è stato? Manasse. Manasse che governò 55 anni. All'età di 12 anni salì sul trono, dopo la morte di Ezechia. Ebbene, ne fece di tutte di cotte e di crude. Basta leggere la vita e la storia di Manasse. Andiamo in Geremia. Geremia visse al tempo in cui vi erano anche re cattivi e fu messo in prigione, fu buttato in una cisterna. Abbiamo Ezechiele, abbiamo il profeta Daniele. A causa dei peccati di Israele e di Gerusalemme furono deportati in cattività. Daniele fu portato dove? Vi ricordate? In Babilonia, sempre a causa dei peccati del popolo. Non aveva peccato lui. Vediamo che
Stefano, negli Atti degli Apostoli, cosa disse ai capi del Sinedrio? E voglio leggere perché un pochettino racconta la storia del popolo di Israele. Atti capitolo 7, versetto 51, dice così: senza timore e senza paura, Stefano, uno dei primi cristiani, e il primo cristiano martire, perché riprese i capi del Sinedrio, fu lapidato, disse queste testuali parole. Ripeto, Atti capitolo 7, versetto 51. Gente di collo duro e incirconcise di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che pronunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori? Quella che era stata la storia dei loro padri e quella che era la loro storia, che perseguitavano prima i profeti e poi hanno perseguitato i cristiani. Ma andiamo al secondo punto, qui vediamo la grazia del Signore. Come si esprime qui il tenero amore che il Signore ha verso il suo popolo? Quale esempio sta portando? L'esempio della gallina che raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Dice: quante volte si possono contare le tante volte che Dio ha voluto raccogliere, proteggere il popolo di Israele? Non si può contare, perché sono passati secoli. Quindi vediamo quante volte Dio ha voluto raccogliere Gerusalemme e Israele come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Ma la cosa proprio che addolorava il cuore del Signore e dice: ma voi non avete voluto, voi non avete voluto. Per secoli, Signore, dal tempo di Mosè, con la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto attraverso quelle 10 piaghe, e poi nel corso dei secoli. Guardate, la storia di Israele è la grande storia di Dio, la storia sacra che si manifesta attraverso questo popolo. E il popolo di Israele è un miracolo vivente dell'esistenza, della potenza e della provvidenza di Dio. Perché popoli interi, popoli molto ma molto più forti di Israele l'avrebbero voluto annientare. Basta pensare, solo un esempio porto, che al tempo di Ezechia, questo uomo timorato da Dio, vediamo che era stato invaso dall'esercito assiro. E il re Sennacherib disse: io distruggerò Israele, distruggerò Gerusalemme. Tutti gli idoli, tutti gli dei di altri popoli sono scomparsi. E così sarà anche per Israele. Allora il profeta Isaia, questa è storia, il profeta Isaia e il re Ezechia sono andati a invocare il nome di Dio. Dice: Signore, tu non sei come gli dei pagani che sono legno, che sono pietra, ma tu sei il Dio vivente, manifestati, oh Dio. Ebbene, Dio nella sua grazia, nella sua potenza, manda un suo angelo, un solo angelo ha mandato, non una legione, un solo angelo, e in una notte ha ucciso, sapete quanti soldati? Sapete quanti soldati ha ucciso un solo angelo? 185.000 soldati, in una sola notte. E il re, umiliato e svergognato, è andato nel suo paese dove i suoi figlioli l'hanno ucciso. Questa è storia. Quindi, di fronte a questi immani pericoli, Dio ha intervenuto attraverso Israele. Ebbene, qui vediamo come il Signore dice tante: quante volte ho voluto raccoglierti, quante volte ho voluto salvarti. Ma vediamo che questo ci fa riflettere anche sul piano individuale. Vediamo quante volte le persone hanno ascoltato l'invito dell'Evangelo. Basta pensare ai nostri parenti, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, ai nostri amici, conoscenti. Detto: convertiti, accetta il Signore la tua vita. Il Signore ti vuole salvare, ti vuole dare la vita eterna. Solo in Lui c'è il perdono dei peccati. Però l'uomo indurisce il suo cuore e le sue orecchie. C'è un versetto che dice così:
quasi come Dio tende la mano per salvare l'uomo, ma l'uomo invece se la mette dietro alle spalle. Dice no. L'Apostolo Paolo dice queste meravigliose parole in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 18, dice: Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Dio stende la mano all'uomo peccatore perché Dio vuole riconciliarsi con l'uomo. Ma l'uomo non vuole. L'uomo indurisce il suo cuore. Ma rifiutando questo invito, che cosa aspetta l'uomo? Cosa aspetta l'uomo se rifiuta questo invito? C'è un versetto, lo voglio leggere, in Giovanni, l'Evangelo di Giovanni capitolo 3. Giovanni capitolo 3, versetto 35 e 36, dice così: Il Padre ama il figliolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Ogni uomo non è consapevole, è ignaro del pericolo in cui si trova. Dice qui l'Evangelista Giovanni che l'ira di Dio è sopra ogni persona che non ha accettato Gesù. Le persone sono ignare, le persone non sono a conoscenza del pericolo che vanno incontro. E questa è una cosa brutta. È come se sta per avvenire un tornado e tutte le persone se ne stanno fuori così tranquille e non sanno che una grande catastrofe cadrà loro addosso. Vediamo che il Signore mostra il suo amore in modo particolare. Prende l'esempio della gallina che mette sotto le sue ali i suoi pulcini per proteggerli, per guardarli. Qui il Signore mostra un amore tenero, un amore profondo, un amore che non ha limiti. E lui sempre cerca di portare il suo popolo al pentimento. Vedete, le ultime parole che troviamo nel libro delle cronache, niente meno nelle seconde cronache, c'era la fine ormai per Israele. Ormai era nel piano di Dio, Gerusalemme doveva andare in schiavitù. Voglio leggere seconda cronache, questo è molto importante, perché sono parole che profonde, come il Signore ha voluto, ha riprese, salvare il suo popolo. Seconda cronache, capitolo 36, versetto 15, dice così: E l'Eterno Dio dei loro padri mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, sprezzarono le sue parole e scrennirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro ad essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò né giovane né fanciulla, né vecchiaia né canizie. L'Eterno gli diede nelle mani ogni cosa. Vedete? Queste sono le conseguenze del rifiuto che Israele fece nei confronti di Dio. A più riprese, a più riprese, a più riprese, a più riprese. Qual è stata la conseguenza? La schiavitù. Israele fu deportato a Babilonia per quanti anni? Lo sapete? Per 70 anni. Per bocca del profeta Geremia, il Signore disse: Israele sarà schiavo a Babilonia per 70 anni. Dopo quei 70 anni, io li ricondurrò di nuovo nella loro patria. E Dio è stato fedele. Dio è stato fedele. Quindi, avendo rifiutato Gerusalemme il Messia, quali sono state le conseguenze?
Le conseguenze sono state dispersione, dopo che Gerusalemme fu presa dal generale Tito, Israele fu disperso per tutto il mondo, disprezzato da tutto il mondo, perseguitato da tutto il mondo, e vediamo che Israele ancora oggi è odiato da tanti popoli del mondo. E vediamo che purtroppo, nonostante che Dio è stato fedele, Israele è ritornato nella propria patria, sapete, si denota un'alta percentuale di persone, di ebrei che non crede in Dio e che rigetta, che rifiuta, che bestemmia, che odia Gesù. Quando sono stato in Israele alcuni anni fa, diceva la guida che gli ebrei usano un nome anziché dire Mesha, che significa Messia in ebraico. Vediamo che questo nome viene un pochettino storpiato, che vuol dire Gesù è maledetto. Pensate un po'. Tanto è l'odio che hanno verso Gesù, che lo maledicono. E ancora oggi. Per loro parlare di Gesù è come parlare della persona più odiosa che c'è. Questo è, diciamo, è la, possiamo dire, la situazione del popolo di Israele di oggi. Oggi Israele è come uno dei tanti popoli del mondo, cioè non c'è nessuna differenza come popolo eletto, come popolo di Dio, con gli altri popoli. Si commettono peccati senza freno, e per chi va lì c'è la vita, la dolce vita, non essendo riconoscenti che Dio è stato ed è fedele alle promesse che Lui ha fatto al suo popolo. Vediamo che questo non ha cambiato nulla. Però vediamo che questa lezione che Israele ha avuta circa 70 anni fa, in quanto è stato disperso, è stato perseguitato, è stato odiato, e noi sappiamo che l'ultima batosta che Israele ha avuta è stata durante il tempo del nazismo. Hitler voleva la distruzione proprio del popolo di Israele. Nel piano di Dio vediamo che non era così. Cioè Dio ha un grande piano con Israele e non è riuscito a distruggerlo. E non riuscirà mai, nessuno riuscirà a distruggere Israele. Perché dice nel profeta, credo, Geremia, che le leggi dell'esistenza di Israele sono legate alle leggi del sole e della luna. Quindi nessun popolo potrà mai distruggere Israele. Non è questo anche un miracolo? Dopo circa 70 anni Israele è fra i paesi più ricchi, più forti, più potenti della terra. Questo è un miracolo. Vediamo che i politici dicono a volte: non dovrà mai esserci più un altro olocausto. Sarebbe troppo bello. Neanche i politici o gli uomini di scienza conoscono quello che aspetta ancora ad Israele, perché noi dobbiamo basarci sulla parola di Dio, perché la parola di Dio dice che con Israele non è tutta finita, perché quello che avverrà prossimamente, all'apparire dell'Anticristo, il dittatore mondiale, verranno 7 anni di grande tribolazione, in cui, dice la scrittura, Israele passerà attraverso questo periodo angosciosi che è chiamata proprio l'angoscia di Giacobbe. Cioè Israele attraverserà un periodo ancora peggiore del tempo dell'Olocausto. È la parola di Dio che dice queste cose. E non passerà molto tempo che questo personaggio, l'Anticristo, il dittatore mondiale, apparirà sulla scena mondiale. Però questa grande angoscia non colpirà soltanto Israele, ma tutto il mondo, perché verranno giudizi apocalittici. E noi che stiamo studiando proprio l'Apocalisse, da quello che vediamo proprio accadere nel mondo, vediamo che questo tempo non è molto lontano. Cosa dice qua il Signor Gesù? La vostra casa rimarrà deserta.
La vostra casa rimarrà deserta. Che cosa si intende per casa? Per casa si intende che cosa? Il Tempio del Signore. È interessante, l'avete notato cosa dice qua Gesù? La vostra casa, non dice la mia casa. In altri passi dice la mia casa sarà chiamata casa di orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Quindi non è più la casa del Signore, è la spelonca dei ladroni, la vostra casa, di cui il Signore ne è uscito fuori, è andato via. E quando il Signore va via, quella casa è deserta, è deserta. E questa casa rimase deserta quando Gesù è andato via. E quindi il Tempio sarebbe stato distrutto qualche decennio dopo, nell'anno 70 d.C. Il primo Tempio fu distrutto, voi lo sapete, dai Babilonesi. Il secondo Tempio fu distrutto dai Romani. La vostra casa rimarrà deserta. Infatti dice nel capitolo 24 di Matteo, soltanto leggo i due versetti, dove dice così, dice come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava. Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, cioè non ci voleva più entrare, perché era rimasta non una casa di adorazione, una spelonca di ladroni. In questo contesto possiamo anche vedere che la casa potrebbe essere anche il nostro cuore. Il Signore porta l'esempio di quell'uomo o di quella persona che ha ascoltato l'Evangelo, a un certo punto non ne vuole più sapere, rifiuta, rigetta ogni cosa e dice la sua casa rimarrà deserta. Allora gli 7 spiriti malvagi prenderanno dimora di quella casa e la situazione dell'uomo sarà ancora peggiore di prima. Quando una persona non ha il Signore nel cuore, la sua vita, il suo cuore è un deserto, è un deserto. Voglio leggere un paio di versetti che dice nella lettera agli Ebrei, questo vale per ogni individuo, per ogni persona. Questi versetti non sono da sottovalutare. In Ebrei capitolo 10, versetto 29, dice così, di quale peggiore castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo che colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Molte persone dicono, ma Dio alla fine ci salva tutti, Dio è amore, Dio non può condannare un individuo al fuoco eterno. Queste persone sottovalutano che Dio è un Dio di santità, è un Dio di giustizia, che Dio non può passare sopra il peccato, ma il peccato va giudicato e va condannato. Quindi chi ha ascoltato l'Evangelo e l'ha rifiutato non è che sotto il giudizio di Dio. Beata invece quella persona che ascolta e si pente e fa di Cristo il suo personale Salvatore e Signore. Il Signore dice, finché diranno benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui il Signore dà una luce per il suo popolo, Israele. Cadrà sotto il giudizio, sarà perseguitato, specialmente abbiamo detto durante il periodo della grande tribolazione, però proprio alla fine della grande tribolazione troviamo delle profezie meravigliose per il popolo di Israele. E una fra le tante, la voglio leggere questa profezia, si trova nel libro di Geremia, Geremia capitolo 23, dal versetto 5 all'8, dice così, «Ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, e farà ragione e giustizia nel paese. Ai giorni d'esso Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. E questo sarà il nome col quale sarà chiamato l'Eterno nostra giustizia. Perciò è che i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più l'Eterno è vivente, egli che ha tratto i figlioli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma
l'Eterno è vivente, egli che ha tratto fuori e ha ricondotto la progenie della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi dove io li avevo cacciati, ed essi dimoreranno nel loro paese. Questa è una profezia che abbiamo visto adempersi sotto i nostri occhi, perché oggi sono tanti, migliaia, centinaia di migliaia di ebrei che sono ritornati nella loro patria. E poi c'è un versetto che parla degli ultimi tempi, in Zaccaria capitolo 14, questo è tanti forse non lo conoscono, Zaccaria capitolo 14 dice così: ecco, viene un giorno dell'Eterno in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io adunerò tutte le nazioni per fare guerra a Gerusalemme, e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violate. I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi, che dirimpetta a Gerusalemme, al Levante, e il monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo dal Levante a Ponente, sì da formare una grande valle, e metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. Questo avverrà quando il Signore Gesù verrà con gran potenza e gloria. I suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi e il monte si spaccherà in due. Si avvererà quello che dissero gli angeli quando Gesù salì in cielo: disse a uomini Galilei, perché state a guardare? Quel Gesù che avete visto andare in cielo ritornerà nella medesima maniera, quando Gesù verrà e poserà i suoi piedi sul monte degli Ulivi. È lì che giudicherà, condannerà, punirà l'anticristo e tutte le nazioni della terra. E versetto 9 di questo capitolo dice: e l'Eterno sarà re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà il suo nome. Qui questo Eterno, chi è questo Eterno? È Gesù. È Gesù. Gesù è Dio onnipotente che verrà a giudicare il popolo. Allora sì che lì Israele dirà: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Chi è questo benedetto? È Gesù che viene a liberare Israele dal suo nemico, l'anticristo. Ebbene, voglio, da questo che abbiamo detto, dire soltanto quattro punti. Primo, in questo brano abbiamo visto la pazienza di Dio. Dio è paziente verso Israele e verso ognuno di noi. Secondo, qui vediamo l'insistenza del Signore Gesù, un'insistenza spinta dal suo amore per il popolo, di dire: quante volte ho voluto raccogliervi, quante volte, questo vale anche per ogni persona, quante volte il Signore ha parlato a noi, ha parlato agli altri, ha parlato a tante persone di venire a Lui per essere salvati. Quindi l'uomo, nonostante l'invito, nonostante la pazienza, nonostante l'amore, nonostante il dono gratuito della vita eterna, l'uomo rifiuta e si autocondanna. Quindi l'uomo è cosciente del suo peccato, delle sue decisioni, però alla fine, dalla decisione che l'uomo fa, ne trae le conseguenze. Le conseguenze sono il risultato delle sue scelte. Quindi un giorno l'uomo non potrà dire: Dio mi ha mandato all'inferno. No, io ho deciso di andare all'inferno perché ho rifiutato la mano salvifica di Gesù. E quindi nessuna persona può scusarsi, ma è inescusabile. La persona non può condannare Dio, deve condannare se stessa, perché ha rifiutato la grazia di Dio. Che il Signore veramente ci faccia riflettere in queste parole e diciamo: Signore, grazie, che un giorno sei venuto nella mia vita. Tu sei il Re, tu sei il Signore, e io sono gioioso e orgoglioso di avere Gesù nella mia vita. Non c'è cosa più bella. Quindi vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Amen. Amen.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Salve amici. Eccoci puntuali come ogni giorno con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo da alcuni giorni sugli attributi di Dio e oggi vedremo la bontà. Leggo dal Salmo numero 34 al verso 8 e dice così: provate e vedrete quanto il Signore è buono. La natura di Dio è prevalentemente caratterizzata dalla bontà. Infatti, la pura e perfetta bontà è una prerogativa eccellente ed esclusiva di Dio. Egli è buono in sé, nella sua essenza, al grado più elevato ed è il padrone di tutto ciò che è piacevole, eccellente e desiderabile. Sapete, amici, da Dio procede solo il bene, perché non c'è nulla che non sia buono in Lui. Egli esercita la sua bontà in Sapete, amici, da Dio procede solo il bene, perché non c'è nulla che non sia buono in Lui. Egli esercita la sua bontà in vari modi: con l'amore, con la grazia, con la pazienza, con la misericordia, con il perdono e così via. E questa bontà la esercita attraverso questi altri attributi in base poi alle relazioni e alle condizioni delle sue creature. Dice nel secondo libro delle Cronache, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, al capitolo 5, al verso 13: egli è buono e la sua bontà dura in eterno. Ancora nel Salmo 34 che abbiamo letto, al verso 8, che vorrei rileggere, dice: provate e vedrete quanto il Signore è buono. La prima manifestazione della bontà di Dio fu la creazione. E infatti, alla fine, dopo aver creato tutto, disse: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Questo è scritto nel primo capitolo del libro della Genesi, al versetto 31. Dio è la sola fonte di bontà, dalla quale le sue creature possono attingere. La seconda è attraverso le sue creature. Il suo amore per le sue creature lo spinge a ricercare il loro benessere e a provvedere

a tutti i loro bisogni, così come Gesù descrive in un modo molto bello nel Vangelo di Matteo al capitolo 7 al verso 11, quando parla che anche un passero il Signore provvede lui, non seminando, non raccogliendo, eppure Dio ha cura di lui. La sua generosità lo porta a relazionarsi con gli uomini e lo fa in un modo amorevole, dice il profeta Isaia al capitolo 63 al verso 7. Egli trova gioia nelle sue opere ed è benevolo verso di esse, prendendosi cura con amore di tutto ciò che ha creato. Questo è scritto nel Salmo 145, 13. Peccato che gli uomini stanno distruggendo un po' tutto il creato in un modo così nefasto. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, così che potesse godere della comunione con il suo creatore, e lo ha posto in una terra riccamente fornita per il suo benessere e il suo piacere. Poi gli ha dato una legge, proprio una legge fatta per ottenere felicità e obbedienza, permettendogli un premio, la vita eterna. Sapete, amici, è giusto affermare che Dio produce tutta la felicità dell'universo per manifestare la sua gloria, per far giungere alle sue creature alla più alta eccellenza morale e alle più grandi benedizioni in lui. Sin dal XIX secolo, la teoria evoluzionista di Charles Darwin ha preso piede, al punto che oggi questa teoria la si insegna nelle scuole sin dall'infanzia. La cosa alquanto assurda e stramba è che la nazione si definisce cristiana. In questo modo, permettendo di insegnare la teoria evoluzionistica, cade in una incoerenza vergognosa e quindi annulla tutto l'insegnamento biblico. La bontà di Dio, essendo un attributo comunicabile, deve far parte della creatura umana, in particolare del credente. La bontà fa parte dei frutti che caratterizzano l'uomo e la donna di Dio, così come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice così: il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Sapete, amici, la congiunzione testuale invece conferisce valore avversativo ad una sequenza che l'Apostolo Paolo ha scritto in precedenza, cioè nei versetti 19, 20 e 21, dove dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Vediamo, Paolo parla di frutti dello spirito e di opere della carne. Una domanda, cari amici: dove vediamo più riflesso la nostra immagine? Nei frutti dello spirito o nelle opere della carne?
Bene, il programma anche oggi volge al termine. È veramente tutto, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Cari amici e cari amiche all'ascolto, ciao a tutti. Benvenuti a questo nuovo incontro con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte, e stiamo continuando ad avere una serie di meditazioni sugli attributi di Dio, e in particolare stiamo vedendo gli attributi di Dio, ma che sono comunicabili, cioè che Dio ha voluto trasmettere anche alle sue creature. Oggi vedremo la grazia di Dio. E perciò leggiamo nel Salmo 90, al versetto 17, che dice: la grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle sue mani. Leggo ancora un altro verso nella seconda lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 3, al verso 18, che dice in questo modo: ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. La grazia, quindi. Sapete, amici, la grazia non è la qualità naturale di tutto ciò che per una persona può essere, ad esempio la bellezza, la delicatezza, la spontaneità, la finezza nei comportamenti. Anche se sono cose buone queste e auspicabili. Ma quando si parla di grazia di Dio nella Bibbia, si parla dell'atteggiamento favorevole verso i peccatori immeritevoli. E questa grazia che viene concessa con generosità a chi non possiede alcun merito per ottenere la salvezza. La grazia di Dio consiste nella sua bontà, una bontà che esprime in un modo libero e che elargisce a coloro che ne sono immeritevoli e che sono per natura sottoposti ad un giudizio morte eterna. La grazia di Dio è un principio inerente proprio alla natura divina che porta Dio ad avere pietà del perduto, dell'uomo peccatore, e a risparmiare il colpevole. Infatti Dio non prende piacere nella morte del peccatore, dice il profeta Ezechiele nel suo libro al capitolo 18, al verso 3. Anzi, continua e dice che il Signore prende piacere quando il peccatore si converte. La grazia divina vuol dire che, appunto, Dio prende l'iniziativa e si adopera per comunicare i suoi favori e le sue benedizioni alle sue creature. La grazia di Dio è eterna, così come l'essenza di Dio è eterna ed è immutabile. Così il suo amore verso l'uomo peccatore, l'uomo immeritevole, dura per sempre, senza il minimo accenno di mutamento. Dice l'Apostolo Paolo: questa grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, al verso 9. Inoltre la grazia di Dio è gratuita. La grazia di Dio non può essere comprata, tantomeno vinta o proclamata di diritto. Non può essere guadagnata attraverso le opere meritorie o attraverso opere religiose o spirituali, né può essere procurata da qualche eccellenza umana. Quindi, amici,
La grazia di Dio non è una questione di debito, poiché Dio non ha alcun debito con nessuno. Non ha alcun debito nei confronti dell'uomo che oltretutto è caduto nei peccati, e quindi neanche non ha alcun debito nei confronti degli angeli caduti. Dice sempre l'Apostolo Paolo, quando scriveva ai Romani, al capitolo 11, verso 6, se la grazia potesse essere meritata, allora non sarebbe più grazia. Inoltre, la grazia di Dio è sovrana, nel senso che il favore immeritato di Dio si fonda sulla sua sovrana volontà. La grazia di Dio è pienamente rivelata in Cristo Gesù. Essa è perfettamente manifestata ed esemplificata da Lui e per mezzo di Lui. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 17, la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo del Signore Gesù Cristo. Quale splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, sono espressioni scritte nella lettera agli Ebrei, al capitolo 1, al verso 3. Cari amici, è il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo, l'espressione perfetta e completa della grazia divina. È il canale attraverso cui fruiscono tutte le immeritate benedizioni relative alla salvezza. E infine, la grazia di Dio è concessa ai peccatori per la loro salvezza eterna. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Questo è scritto nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, i versi 8 e 9. Ogni cristiano, essendo graziato, deve assumere un atteggiamento graziante verso altri, attraverso il perdono, nel tollerare, pieno di amore e così via. E voglio, per concludere, rileggere il verso con cui abbiamo iniziato questa meditazione, e cioè Seconda Pietro, nel capitolo 3, il verso 18. Dice l'Apostolo: ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine. Grazie amici per il vostro ascolto. A risentirci a domani, e che Dio vi benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: E siamo già collegati con Luigi Caratelli per Archeologia Biblica. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno, un caro saluto a tutti.
1: Voce storica della radio, invece di chiamarti così, voce storica della radio, ma anche conferenziere un po' per l'Italia. Prima conferenziere dal vivo, nel periodo della pandemia ti sei trasformato in un conferenziere, insomma, attraverso i vari le varie piattaforme, no? Online. Quindi per quanto riguarda archeologia biblica, no? L'altra volta parlavamo della prima civiltà, dove potesse essere collocata, eccetera. Come possiamo conciliare? Perché credo che ci siano a volte delle cose che si scontrano, dei dati che si scontrano. Come conciliare i dati biblici, quelli archeologici e quelli invece accademici, sull'idea che un po' va in voga, che è quella di uomini primitivi che hanno abitato le caverne? Questa cosa è un po' differente rispetto a quelli che possono essere i dati biblici e archeologici. Cosa ci puoi dire?
2: Va bene, quello che si insegna spesso nelle università è sì, fatto bene, diciamo, ma non tiene conto della Bibbia, dei dati biblici, no? E quindi ci sono delle discrepanze molto molto evidenti, soprattutto per quanto riguarda quello che noi chiamiamo il periodo dell'età della pietra, quando ci dovevano essere questi ominidi che non avevano niente, solo asce fatte con le pietre e cose varie. Invece, e oggi preannuncio, sarà una trasmissione un po' tecnica se vogliamo, preannuncio che gli studiosi stanno cambiando rotta, cioè si sono accorti che qualcosa non andava nella loro narrazione rispetto al periodo storico chiamato neolitico, cioè a quello che noi definiamo periodo degli uomini dell'età della pietra. Ora, dopo il diluvio, questo è un dato biblico che non è contemplato dagli scienziati, soprattutto evoluzionisti, ma noi ci crediamo, il mondo era sterile, non c'era più nulla, visto che aveva questo cataclisma ha sconvolto tutto il mondo, non soltanto la porzione di terra della Turchia, della Siria, dell'Oriente vicino, no. E praticamente quando Noè si è trovato a ricostruire il mondo ha dovuto utilizzare anche i manufatti con i quali aveva costruito l'arca, il legno, i ribattini, il ferro. Voi direte, ma come, il ferro è stato scoperto molto più tardi? No, lì dove Ron ha trovato questo scafo fossilizzato delle stesse dimensioni dell'arca si è anche potuto, grazie ai metal detector e anche studiosi di varie discipline al di sopra di ogni sospetto, scoprire che nel manufatto questa arca fossilizzata c'era del ferro, le giunture erano di ferro, i famosi ribattini, no? Quindi qui gli scienziati, diciamo ortodossi, storcono il naso, ma non è possibile che prima del diluvio, ammettendo che ci fosse stato un diluvio, c'era del ferro. Invece è proprio così, perché a pochi chilometri dal sito dove Ron ha trovato l'arca, e che ormai i turchi hanno considerato essere l'arca di Noè, visto che proprio lì a pochi passi hanno costruito i turchi, dico non Ron, un museo per ospitare, diciamo, coloro che vogliono andare a vedere l'arca di Noè. Ora, a pochi chilometri da questo sito, nella valle Araxes, si trova un grande complesso di recinzioni neolitiche, quindi dell'età della pietra, e che diciamo comprendono una casa, e si irradiano questi recinti verso l'esterno. Più a nord si trova anche un antico altare di pietra, e solo gli ebrei nella Bibbia testimoniano il fatto che lì dove avviene qualcosa che è un incontro con Dio o qualcosa di memorabile da ricordare, viene costruito un altare. Quindi dietro questa casa neolitica c'è un altare situato su un crinale tra due colline, e di fronte a questa casa Ron trovò due tombe delle quali parleremo, lunghe più di 1,80 m, quindi contenevano i resti di giganti, possibilmente, sempre riferendoci ai dati biblici, a coloro che sono vissuti prima del diluvio e anche dopo, come dice Genesi, che erano giganti, erano molto alti, no? Poi poco più in là, attraversata una strada sterrata più a sud, si trovano le famose anchor stone, cioè le pietre di ancoraggio che servono a stabilizzare la nave quando è vicina all'attracco, comunque quando è in mare. Ora, queste pietre di ancoraggio a 3500 metri di altezza su una montagna, che cosa ci fanno? Chi ce le ha portate? Probabilmente, sempre riferendoci ai dati biblici, sono le pietre d'ancoraggio che stabilizzavano l'arca una volta trovatasi sui monti dell'Ararat. Ora, queste sono alte anche 2 metri, sono pietre d'ancoraggio altissime, mentre nel Mediterraneo sono state ritrovate le pietre d'ancoraggio delle navi romane affondate e sono 50-70 centimetri di altezza. Quindi, anche riferendoci alle pietre di ancoraggio, possiamo dire che erano in riferimento all'altezza delle persone che le hanno usate e anche dello scafo lì trovato. Quindi praticamente lì accanto, poco vicino, si sono trovati resti di leghe. Le analisi fatte dagli scienziati hanno visto che ci sono almeno c'è la presenza di 14 leghe diverse. Ciò significa che praticamente già a quel tempo, subito dopo il diluvio, si incominciò a fondere il vario metallo per fare delle leghe. Ci sono testimonianze di tubi d'argilla che entrano all'interno di forni. Insomma, erano tutto meno che buzzurri questi personaggi. Certo, utilizzavano quello che avevano, ma lo utilizzavano con intelligenza, non hanno dovuto superare i stadi di evoluzione. E infatti, mi posso fermare, gli studiosi rimangono stupefatti come tutti questi reperti sono trovati in superficie. E per esempio a Metsamor, che è uno dei siti archeologici più importanti della Turchia, si sono trovati questi forni e queste leghe, mentre gli archeologi evoluzionisti sono portati a pensare a una specie di evoluzione, no? Prima il fuoco, poi la ruota, poi la coltivazione, l'allevamento degli animali domestici e poi più tardi la lavorazione dei metalli. Invece qui abbiamo già la lavorazione dei metalli fatta da questi buzzurri, insomma, ecco.
1: E torniamo a parlare con Luigi Caratelli di archeologia biblica. Quindi abbiamo visto come i dati della Bibbia, quelli invece archeologici e quelli accademici, non corrispondono sul fatto degli uomini primitivi, su quelli che sono stati poi quelle che è stata l'evoluzione delle opere che loro stessi hanno fatto. Quindi adesso ritrovamenti, si è visto che già nell'arca di Noè, come è stata costruita, c'erano comunque sia la costruzione ma anche i metalli che erano utilizzati, cioè il ferro, ci fa capire che erano molto più avanti di quello che si potesse pensare. Quindi non sempre le date corrispondono. Andiamo ad Abramo, che è il capostipite del popolo ebraico, il papà di tutti, possiamo dire. Anche quando si parla di Abramo, i tempi che vengono descritti dalla Bibbia e i luoghi descritti dalla Bibbia non sempre corrispondono a quelli che invece ci vengono da quelli che sono le ricerche. Da dove parte Abramo secondo la Bibbia e dove invece viene collocato secondo la scienza?
2: Allora, purtroppo non la scienza, ma anche non solo la scienza, ma anche la teologia. Mm-hmm. Abramo lo si fa partire dal sud dell'Iraq, nella pianura Mesopotamia, dove appare un certo nome, Ur dei Caldei, no? Verissimo. Ma abbiamo più volte detto, prendendo come esempio l'America, dove ancora oggi troviamo nomi che si rifanno a città dell'Europa. Perché? Perché quando i padri pellegrini fuggirono dall'Europa, portarono lì, dove poi si stanziarono, negli Stati Uniti odierni, anche i nomi di città dalle quali erano scappati. Noi abbiamo New Amsterdam, abbiamo anche Venezia, addirittura c'è in America, insomma, ecco, nomi di città che non sono propriamente americane, ma europee. Quindi, se dovessimo dire che gli americani vengono dagli Stati Uniti, diremmo una fesseria. Gli americani vengono dall'Inghilterra, dall'Olanda, no? E così è stato per Abramo. Abramo non parte dalla Ur dei Caldei, di cui hanno parlato gli archeologi e anche i teologi, nel sud dell'Iraq moderno. La Ur dei Caldei era esattamente nel centro della Turchia, nella zona di cui stiamo parlando, dove sono stati trovati i manufatti di Ron, Metsamor, la valle di Araxes, il lago di Van, il lago di Urmia. Questa è la patria di Abramo. Infatti, praticamente, c'è una città che ancora oggi si chiama Urfa, che è la vera Ur dei Caldei, e i Caldei sono originari della Turchia centro-meridionale, poi logico si spostano con le migrazioni e abbiamo i Caldei in Mesopotamia, Babilonia, al tempo di Daniele, no? La casta sacerdotale o dei sapienti del re Nabucodonosor, ma quei Caldei non sono gli originari di quel posto, sono gli americani che hanno dato il nome, diciamo, dei luoghi da dove sono fuggiti centinaia e centinaia di anni prima. Un dato biblico è molto importante per capire perché si è spostato Abramo, ed è in Genesi capitolo 13 versetti da 7 a 9, e riguarda proprio Abramo e Lot, suo nipote. Dice: nacque una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei, i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Abramo disse a Lot: non ci sia contesa fra me e te, separati da me, se tu vai a sinistra io andrò a destra, eccetera eccetera. Quindi praticamente, già ingrandendosi anche il bestiame, cominciava a diventare fastidioso, perché bisognava governarlo, si andava a pestare i piedi nel pascolo di qualcun altro. E questo passo indica non solo come due famiglie già dovettero in qualche modo distanziarsi per dare pascolo ai loro animali, quindi zio e nipote, Abramo e Lot, ma dopo che la famiglia di Noè era cresciuta dopo il diluvio, ci si è trovati di fronte alla stessa situazione, quindi i gruppi etnici si sono dovuti separare anche per non pestarsi i piedi o per non permettere ai propri armenti di mangiare l'erba del vicino, no? La stessa cosa è successa molto più tardi, quando gli ariani hanno dovuto invadere l'India, quindi sono nati gli indoeuropei proprio a causa del bestiame che doveva mangiare. Ora però, se andiamo a vedere, se vediamo i nomi delle città turche nella zona dove la Bibbia colloca l'approdo dell'arca e la discesa dall'arca, noi troviamo che sono tutti i nomi, ancora oggi, se voi andate lì in quel posto, trovate i cartelli indicatori con i nomi che richiamano proprio i familiari di Abramo, no? Per esempio, c'è Sarug, è una città che viene proprio dal nome del nonno di Abramo, che è Serug, secondo la Bibbia. Ora, questa città si trova a metà strada tra l'Eufrate e Arran, e anche qui praticamente Arran richiama Terak, per esempio, richiama familiari della genia, insomma, di Abramo. Ora, queste città sono addirittura, per esempio, come Nauru, che viene da Nahor, che è il nonno del nonno e fratello di Abramo, è menzionata addirittura nei testi di Mari e della Cappadocia, e questi due testi non biblici la situano, questa città, nella stessa zona dove la stiamo situando noi, nella Turchia centro-meridionale, nell'Alta Siria, insomma, no? Quindi, per dire che Abramo e i suoi antenati venivano non dall'Iraq del sud, ma dalla Turchia centro-meridionale. Anche il nome del padre di Abramo, Terak, è conservato da un luogo lì in Turchia che si chiama Til Satuha, che è chiamato, tradotto, la rovina di Terak, e si trova nella valle di Baruch. Quindi sono tutti lì, cioè sembra che questa famiglia sia stata molto importante, molto ricca, tanto da dover dare nomi a delle città, insomma, nomi a delle città, oppure lì dove si sono insediati hanno dato i loro nomi a queste città che hanno praticamente ricostruito. Era una cosa molto importante, e tutto questo ci fa capire che le tradizioni bibliche collocano Abramo, la sua patria, quindi anche i suoi familiari, nella Turchia centro-meridionale. E quando il testo dice esci e vai dove? In Canaan. Praticamente fa una cosa normalissima: dalla Turchia centro-meridionale, scendendo verso i fiumi, arriva in Canaan, la Palestina. Mentre collocandola nella, come fanno molti studiosi, nel sud dell'Iraq, Abramo sarebbe dovuto partire dal sud dell'Iraq, vicino al Golfo Persico, andarsene fino su nella Turchia centro-meridionale e da lì ridiscendere verso Canaan. Cioè una cosa, insomma, abbastanza strana, che Dio non ha mai detto, è che la Bibbia invece ha detto e i moderni archeologi stanno scoprendo. Ur dei Caldei è nella Turchia centro-meridionale.
1: Quindi possiamo dire che oggi la moderna archeologia biblica sta ricollocando, no, i luoghi, cercando di essere molto più vicina a quelle che sono le descrizioni bibliche. E quindi tutto torna al suo posto, perché attraverso i nomi, attraverso i luoghi, quello che ci viene descritto nella Bibbia, noi possiamo avere quelle indicazioni che ci sono necessarie. Devo proprio lasciarci, Luigi, allora alla prossima.
2: Benissimo.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: One, two.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: Comincia qui un nuovo appuntamento con il nostro almanacco che, come oggi, porta la data dell'8 di agosto. Un benvenuto a tutti voi amici, restate qui sulla nostra radio.

0: accadde oggi.
1: Partiamo dall'8 agosto 1918. Nella prima guerra mondiale si tiene la battaglia di Amiens. Le truppe canadesi, appoggiate dagli australiani, iniziano una serie quasi ininterrotta di vittorie che li spingerà oltre la linea del fronte tedesco. Il generale tedesco Erich Ludendorff chiamerà in seguito questo giorno il giorno nero dell'esercito tedesco. 1929. Il dirigibile tedesco LZ-127 Graf Zeppelin inizia un volo in cui compirà il giro del mondo che terminerà il 29 di agosto. 1938 viene aperto il campo di concentramento di Mauthausen. 1945 l'Unione Sovietica dichiara guerra all'impero giapponese e invade la Manciuria con più di 1 milione di soldati. Questa azione spinge l'imperatore Hirohito a implorare il consiglio di guerra di riconsiderare la resa. 1950 Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dalla Francia all'Inghilterra in 13 ore e 23 minuti, migliorando di oltre un'ora il record del mondo che resisteva da 24 anni. 1956 in Belgio, nella piccola città mineraria di Marcinelle, scoppia un incendio nella miniera di carbone. Moriranno 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, la maggior parte, ben 136, erano italiani. 1963, assalto al treno postale Glasgow-Londra nel Regno Unito. Una banda di 15 rapinatori ruba 2 milioni e mezzo di sterline in banconote. 1969. I Beatles si fanno scattare quel giorno la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album, che diventerà una delle più significative della storia del rock. 1974, scandalo Watergate. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, annuncia il suo abbandono, che diventerà effettivo il giorno seguente. 1991, Polonia. Cade a Konstantinov l'antenna radio più alta del mondo mai costruita prima. Era alta, pensate un po', più di 646 metri. E per chiudere, una notizia dell'8 agosto 2008. Iniziavano quel giorno, infatti, i giochi olimpici che si svolgevano in Cina, a Pechino.

0: scoperte e invenzioni di tutti i tempi.
1: Era il 1436 quando si arrivò a scoprire la tecnica della prospettiva. La prospettiva insegna a rappresentare figure e oggetti su un piano in modo da conservargli lo stesso aspetto che hanno quando sono guardati nella realtà. Disegnare un oggetto in prospettiva significa perciò rappresentarlo nello stesso modo in cui esso appare ad un osservatore che lo esamini da un punto determinato. Nella visione diretta di un oggetto tridimensionale si può infatti constatare che le linee orizzontali che corrono parallele o inclinate rispetto alla direzione di osservazione sovrapposte appaiono sempre convergenti, classico esempio nell'osservare dei binari. Nella pittura, per tutto il Medioevo, dalle varie botteghe furono tramandate forme empiriche di rappresentazione prospettica. Dal punto di vista della ricerca di un metodo scientifico per la rappresentazione piana della profondità spaziale, la storia della prospettiva inizia col Rinascimento a Firenze, agli inizi del 400. L'inventore del metodo della corretta costruzione prospettica fu Brunelleschi. Il suo metodo di riduzione prospettica con punto di fuga fu codificato nel 1453 da Leon Battista Alberti nel suo trattato De Pictura, non a caso dedicato appunto a Brunelleschi, e che trattò con scrupolosità matematica, che costituiva una perfetta fusione fra scienza e arte e corrispondeva in pieno alla volontà razionalizzatrice del Rinascimento. Questo metodo si rivelò il precursore della geometria proiettiva, che venne sviluppata 4 anni più tardi.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro Gospel Jukebox seleziona il brano Sei l'Onnipotente, cantato dai Continentals Italiani.

0: nomi.
1: Oggi vediamo l'origine del nome Abramo, dall'ebraico Abram o Abraham, che tradotto poi nel latino Abram era il nome del biblico patriarca fondatore del popolo di Israele. Secondo l'Antico Testamento, ad Abramo, ormai 92enne, apparve Dio che gli cambiò il nome da nobile di nascita a padre di tutti i popoli. È molto diffuso nelle famiglie di origine e religione ebraica e in quelle di religione protestante. In epoche più recenti, Abramo Lincoln, il presidente degli Stati Uniti, assassinato il 14 aprile del 1865, diede l'avvio all'abolizione della schiavitù.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata è al termine. Io ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando al numero di domani. A presto.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani nel capitolo 8, il verso 37 che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione, lui stesso era perseguitato, lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, il loro rifiuto ed aveva subito la crocifissione dei Romani. Ma non era stato un fallimento totale, il contrario. Secondo il mondo Gesù, appeso al legno, era uno sconfitto e ancora oggi molti lo piangono così, torturato e sconfitto. Ma non vanno oltre, perché Gesù, da quella morte, è uscito trionfante, perché è risorto. Non piangiamo su Gesù inchiodato al legno, ma glorifichiamolo per quel sacrificio che ha affrontato per dare libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio, non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
3: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, vi saluto con immutato affetto e spero che siate pronti per iniziare con me lo studio odierno. Concludendo l'ultima trasmissione, abbiamo visto che gli erodiani prima e i sadducei poi posero a Gesù delle domande trappole con lo scopo di intrappolarlo, appunto, e così processarlo. Con gli erodiani Gesù se la cavò egregiamente. Vediamo ora come andò con i sadducei, che posero a Gesù la seguente domanda basandola su una storiella. Leggo in Luca capitolo 20, versetto 29 a 33. Essi dissero: c'erano sette fratelli, il primo prese moglie e morì senza figliuoli, il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fu di tutti e sette. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi di loro sarà moglie, perché tutti e sette i fratelli l'hanno avuta per moglie? Costoro cercavano di ridicolizzare l'insegnamento di Gesù sulla resurrezione dei morti, ma non avevano fatti i conti con la sua saggezza. Infatti Gesù disse loro: i figlioli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni di avere parte al secolo a venire e alla risurrezione dai morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono simili agli angeli e sono figlioli di Dio, essendo figlioli della risurrezione. Secondo l'Evangelo di Matteo e secondo l'Evangelo di Marco, in questa occasione Gesù accusò i suoi interlocutori di non conoscere né la scrittura né la potenza di Dio. Quanto poi alla risurrezione dai morti, Gesù così replicò, e ora leggo i versetti 37 e 38 di Luca capitolo 20. Che poi i morti risuscitino, disse Gesù, anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Ora egli non è un Dio di morti, disse Gesù, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. Dopo che Gesù ebbe risposto agli erodiani e ai farisei, i sadducei usano dunque un trucchetto, pensando che chi avrebbe risposto alla loro domanda si sarebbe in ogni caso coperto di ridicolo. I sadducei, bisogna sapere, quanto a religione e per quanto riguarda alla morale, erano, come dire, i razionalisti dell'epoca, mentre i farisei corrispondono grosso modo ai conservatori di oggi. I sadducei, infatti, tra l'altro negavano l'esistenza degli angeli e anche la risurrezione dai morti. La loro domanda si basava sulla legge mosaica e, pur presentando un caso limite, non era impossibile, anche se molto improbabile, che una donna si sposasse sette volte. Anche oggi vi sono casi simili, ma queste donne sono interessate molto di più a questa vita che a quella a venire. I sadducei sorsero come setta attorno al 300 avanti Cristo. Non pochi dei sommi sacerdoti e dei politicanti religiosi dell'epoca erano aderenti a questa setta di sadducei. Pur essendo una minoranza, erano molto influenti e ricchi. E non è interessante il fatto che anche oggi tanti religiosi politicanti sono in fondo razionalisti e che nelle loro chiese ricche domina il razionalismo che tende a minimizzare il soprannaturale? Questo ci dice che in fondo la natura umana è rimasta sempre la stessa, anche se sono passati dei secoli, anzi tanti secoli. I sadducei tendevano dunque a negare la possibilità dei miracoli, toglievano dalle scritture il soprannaturale e per questo erano in netto contrasto con i farisei, che invece ammettevano l'esistenza del soprannaturale. I sadducei, naturalmente, non pensavano che le scritture fossero infallibili. Insomma, la loro posizione, come ho già detto, è simile a quella dell'attuale cosiddetta teologia liberale o razionalista. Anzi, possiamo tranquillamente affermare che questi sadducei moderni o teologi liberali non sono cristiani.
Molte cosiddette chiese, infatti, dovrebbero semmai chiamarsi circoli o, se volete, club religiosi o culturali, ma non dovrebbero usare l'aggettivo cristiano riferendosi a se stesse.

I Sadducei dunque erano i peggiori nemici di Gesù e furono in prima linea a fomentare la prima persecuzione contro la Chiesa cristiana. In un primo tempo anche i farisei, bisogna dire, si allearono ai Sadducei nel perseguitare Gesù. Dopo la sua morte e risurrezione, però, i farisei non perseguitarono più i discepoli del Signore, anzi, molti di loro divennero essi stessi cristiani. I Sadducei, invece, non cambiarono mai il loro atteggiamento nei confronti dei cristiani, e questo, se volete, potete vederlo leggendo i capitoli 3 e 4 del libro degli Atti degli Apostoli. Per ora io vi direi di leggervi da soli questi capitoli, perché solo più avanti arriveremo allo studio del libro degli Atti. In particolar modo la risurrezione di Gesù era la pietra di paragone per i Sadducei e lo è oggi per i razionalisti, che è oro del libro degli Atti degli Apostoli. Per ora io vi direi di leggervi da soli questi capitoli, perché solo più avanti arriveremo allo studio del libro degli Atti. In particolar modo la risurrezione di Gesù

E a tale proposito è interessante il fatto che nessun sadduceo si rivolse a Gesù per avere un colloquio privato con lui. Lo fece però almeno un fariseo, Nicodemo, che poi si convertì, e nel libro degli Atti, al capitolo 6, versetto 7, leggiamo che anche una grande quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Molti sacerdoti si convertirono a Cristo, ma non si parla mai di qualche sadduceo convertito. Anche oggi, chi parla apertamente del significato salvifico della morte di Gesù e della sua resurrezione non è ben visto perfino in certi ambienti cosiddetti cristiani. Non occuperà mai posizioni eminenti in campo teologico, né sarà invitato spesso a prendere parte a qualche programma televisivo che si occupa di religione o di cristianesimo. Chi dice queste cose? Oggi per fare carriera nei circoli teologici bisogna essere in qualche modo razionalisti. Per essere predicatori di grido, acclamati e benvoluti da tutti, bisogna essere ecumenici, senza insistere troppo sul fatto che Gesù è l'unico Salvatore morto per i nostri peccati e risuscitato dai morti. Giuda vendette il Signore ai suoi nemici e Pietro lo rinnegò per salvare la pelle, ma siccome Pietro amava Gesù, ritornò a lui, mentre Giuda si andò a impiccare. Sì, amici, quando una persona vende Gesù per avere prestigio e popolarità, non torna mai a lui. Dice il profeta Geremia, infatti, al capitolo 13 della sua profezia: un moro può egli mutare la sua pelle o un leopardo mutare le sue macchie? La prossima volta che qualche ottimista in buona fede vi dice che i cosiddetti teologi liberali o razionalisti si stanno convertendo, direi di non credergli. I sadducei furono e sono i nemici più accaniti di Gesù. Torniamo adesso, amici, alla lettura di questo capitolo 20 di Luca e vediamo che viene il turno degli scribi, che però si congratulano con Gesù. Tuttavia il Signore approfitta dell'occasione per chiarire loro le idee su una questione molto importante. Leggiamo dal versetto 39 al versetto 47. Alcuni degli scribi, rispondendo, dissero: «Maestro, hai detto bene», e non osavano più fargli nessuna domanda. E Gesù disse loro: come dicono che il Cristo è figliolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e come può essere egli suo figliuolo? E udendolo tutto il popolo, Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e amano i primi posti nei conviti. Essi, disse Gesù, che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe preghiere. Costoro, concluse Gesù, riceveranno maggiore condanna. Proprio qui Gesù fa un chiaro riferimento alla sua nascita virginale. Come poteva Davide nel Salmo 110, dove parla di un suo discendente, chiamare Signore un suo pronipote? Se lo chiama Signore significa che il Messia non è solo di origine umana, ma soprattutto di origine divina, anzi è il Signore per eccellenza, il Figlio di Dio. Gesù quindi è molto più di un figlio di Davide. Perciò non è possibile che sia nato come qualsiasi altro bambino da un padre e da una madre umani. Infatti, come sappiamo, sebbene Gesù avesse una madre umana, fu concepito di Spirito Santo. Questo è in fondo ciò che Gesù insegna qui. Notate anche che Gesù attribuisce questo Salmo 110 a Davide. Gesù affermò che Davide scrisse questo salmo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo e che questo salmo parla di lui, cioè di Gesù, come Messia, il Salvatore che è venuto a cercare e salvare ciò che era perito. Quindi è venuto a cercare e a salvare anche te, se ti ravvedi del tuo peccato, se ti converti a Cristo, se chiedi a Cristo di divenire il tuo Salvatore e il tuo Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3, versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 35 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

progetti che hai fatto nascere attraverso quest'opera. Ti ringraziamo per tutti i tuoi servi con il loro ministero, Signore, arricchiscono la tua Chiesa in Italia e all'estero, ovunque arriva la lingua italiana. Padre, a te la gloria e l'onore. Vogliamo chiederti, Signore, di guidare questa sera il caro Stefano, affinché lo Spirito Santo con potenza possa utilizzarlo per poter parlare a chi è in ascolto in diretta e anche dopo in secondo tempo in differita. Signore, abbiamo bisogno di raccomandarci, di pregarti affinché tutto possa funzionare qui sulla regia di Cristiano Online, anche su Radio Logos, e tutti gli strumenti, Signore, possono funzionare bene. Nel nome di Cristo Gesù, il Signore, benedetto in eterno. Amen. E amen. Il popolo di Dio dice amen.

0: Allora, regia, andiamo ad aprire il collegamento con il caro Stefano. Stefano Bonavolta. Buonasera Stefano.
1: Buonasera.
0: Benvenuto su Cristiano Online. Questa sera col ministero che ti è dato a condividerlo su Cristiano Online. Quindi benvenuto caro Stefano.
1: Grazie a voi per il tempo. Per il tempo che mi concedete.
0: Allora, stasera ci proponi il tema proprio della fede, no? Due tipi di fede, salvifica e operante, quindi vediamo cosa Dio ha messo nel tuo cuore. Io ti ricordo che andiamo anche su Radio Logos, quindi ci sono anche dei radioascoltatori che ti ascolteranno e tutti noi siamo qui, la regia è pronta a seguirti con i versetti e tutti quanti ad ascoltare quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Lo spazio è tuo, vai Stefano.
1: Grazie Corrado. Allora, rinnovo il buonasera. Come si sente un po' anche dalla mia accento, non credo neanche un po'. Sono nativo di Napoli, sono napoletano, vivo a Pozzuoli da moltissimi anni ed è un piacere poter condividere una lettera. Faremo un percorso un po' in questa lettera nei prossimi mesi. Una lettera che mi sta particolarmente a cuore, è una lettera anche molto avvincente, molto pratica. E vorrei partire da un detto, no? Un modo di dire che abbiamo un po' tutti. Si dice spesso tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. In realtà sarebbe opportuno affermare questo: tra il dire e il fare, io dico c'è di mezzo l'autenticità del dire. In altre parole, se il mio dire, se il mio professare qualcosa, se il mio predicare qualcosa è autentico, questo inevitabilmente sfocia nell'etica, sfocia in un comportamento, sfocia in un modo di vivere, sbocca in un modo di vivere. Se il mio dire è autentico, allora questo si tradurrà in un modo di vivere. Esempio molto semplice: se io dico di amare mia moglie, se io professo l'amore nei confronti di mia moglie, verso mia moglie, questo avrà un naturale sbocco etico quotidiano. Io ogni giorno mi comporterò in un determinato modo. Perché ho questo amore, mi comporterò in un determinato modo nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, nei confronti anche della società delle altre donne, no? L'amore professato, predicato, avrà un naturale sbocco etico. E questo vale soprattutto per la fede. Il concetto è che la vera fede, la fede autentica, la fede salvifica, potrei dire la fede di cui parlano i Vangeli, a un naturale sbocco etico. L'idea non è quella di due fedi che camminano in parallelo, la fede salvifica e la fede operante. L'idea è quella di identificarle alla fine. La vera fede, la fede salvifica, la fede di conseguenza autentica, è una fede, ecco l'accento, una fede operante. È una fede operante, è una fede che si traduce in un modo di vivere, in un determinato comportamento quotidiano. È una fede che sfocia nella vita pratica, nella vita concreta. E questo è il cuore, a mio parere, della lettera di Giacomo. Ora, generalmente, quando si introduce una lettera, qualcuno fa contesto storico, chi l'ha scritta, autore, data, permettetemi di dire, basta un piccolo commentare, lo leggete e avrete le idee più chiare. Noi vogliamo andare al cuore della situazione e quindi leggeremo quello che, a mio parere, è il brano centrale della lettera di Giacomo, e poi spiego perché dico questo. Quindi, se avete le vostre Bibbie a casa, potete aprire le vostre Bibbie a Giacomo capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 26, ma comunque proietteremo il brano e lo leggerò io. Giacomo dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede, ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, ma che cosa serve? Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostro la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, parola molto forte, no? Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. E ancora, così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Permettetemi di fare due premesse in partenza e poi andiamo a comprendere questo brano. Spero e dovrò farcela in 25-30 minuti. Si dice che dopo 20 minuti la curva dell'attenzione cala, quindi cerchiamo di giocare bene sui tempi. Allora, la premessa numero uno: spesso sento dire che la lettera di Giacomo, diversamente, no, da, pensiamo a Romani, dalla lettera di Paolo, non tocca la radice della salvezza, ma il frutto della salvezza, no? Paolo si dedica alla radice della salvezza, cioè la fede, mentre Giacomo parla del frutto della salvezza, cioè le opere. In realtà io credo che Giacomo stia parlando della radice della salvezza, sta parlando sempre della fede. Però mentre, pensiamo ad esempio a Romani, Paolo spende del tempo dedicato ad un obiettivo, difendere il primato della fede nella salvezza, il primato della fede, qui Giacomo sta lavorando, spendendo del tempo per difendere l'autenticità della fede. Cioè sta difendendo la fede non dal rischio che qualcuno all'epoca soprattutto viveva, no? Il primato della legge. Bisogna fare per raggiungere la salvezza. Bisogna fare, no? È la fede nella promessa che salva. E questo era un impegno importante per la Chiesa primitiva. Ma qui abbiamo un altro impegno importante: difendere il concetto di fede dal falso concetto di fede. Bisogna avere un concetto giusto di cosa significa fede. E la fede autentica, come stiamo dicendo, come abbiamo letto, sbocca inevitabilmente in un determinato modo di agire. Seconda premessa, dunque: Giacomo non sta creando una somma fede più opere, arriviamo alla salvezza. Giacomo non sta dicendo questo. Giacomo sta dicendo la fede salva se una fede autentica, e la fede autentica se opera. Questo è il senso del discorso di Giacomo. Ora, che cosa significa opera? Questo voglio aprire una parentesi importante per dare un'inquadratura generale della lettera. Quando noi ascoltiamo, sentiamo la parola opera, forse anche un po' retaggio nostro cattolico, spesso pensiamo alla piccola azione buona che si fa nei confronti di un bisognoso. A Napoli, ovunque vai, trovi qualcuno che ti chiede una moneta, cioè poi è una cosa inevitabile. Ho calcolato che se volessi dare un euro a tutti quelli che incontri, io dovrei spendere 600 euro al giorno soltanto per quelli che mi chiedono un euro. Ora, si può già a casa tua moglie che ti richiede in partenza di più, quindi dovresti gestire questa situazione, no? Allora, cosa succede? Che noi spesso pensiamo opera significa questo, cioè la singola azione buona che si fa verso un bisognoso. Questo è un concetto molto limitato, non è il concetto di Giacomo, non è il concetto della lettera di Giacomo. Questa sessione che abbiamo appena letto è interessante, si trova proprio al centro della lettera. Infatti nella divisione, ad esempio, dei capitoli e dei versetti, che naturalmente è una divisione che abbiamo fatto dopo, si trova proprio al centro. Questa sessione è centrale. Giacomo mi sembra abbia una sorta di struttura a fiore, il cuore e mezzo, questo discorso che abbiamo letto e che ora approfondiremo, e tutto intorno c'è tutta una serie di discorsi che danno forza a questa argomentazione. In altre parole, Giacomo sta dicendo, ripetiamo, la vera fede, la fede salvifica dei Vangeli, la fede autentica in Cristo inevitabilmente sbocca nella dimensione etica, comportamentale, diventa ed è una fede operante. Ma che significa fede operante? È una fede che va in giro a dare le monetine ai bisognosi? No, è una fede che, capitolo 1, resiste e cresce nella prova. È una fede che mette in pratica la parola, sempre capitolo 1. È una fede che non fa favoritismi, capitolo 2. È una fede che tiene a freno la lingua, capitolo 3. Vedete, il concetto è oltre l'opera intesa come singola azione chi cerca di far del bene a qualcuno, peggio ancora se un'azione che mira a guadagnare la salvezza mediante il far del bene a qualcuno. Il tema qui è un altro, il tema qui è che la fede operante, nel senso che sfocia in un comportamento quotidiano, in un modus operandi di vita, il modo in cui tu usi la lingua, il modo in cui tu affronti le prove, il modo in cui tu hai relazioni con gli altri, fai o non fai favoritismi, il modo in cui tu progetti il futuro, se non mi sbaglio il capitolo 4-5, vedremo poi, il modo in cui tu ti rapporti al mondo, in cui metti in pratica la parola di Dio, questa è la sfera operativa della fede. È il modo in cui la fede si dimostra praticamente, nel concreto. Ed è bellissimo ragionare su tutto questo. Ora, in questa sessione che abbiamo letto, io vi chiedo di tenere la Bibbia in mano e guardare insieme a me il brano. Giacomo è molto diretto e molto chiaro. Cioè, parliamoci onestamente, se uno legge Giacomo e non capisce, è perché non vuole capire, non perché Giacomo non sia chiaro. Giacomo parte, versetto 14, dicendo: a che serve, cioè che utilità, una fede soltanto verbale? Vedete, se uno dice di aver fede e non ha opere. Giacomo non sta dicendo a che serve la vera fede senza opere, perché questo è un ossimoro, non è possibile. Cioè la vera fede ha opere. Giacomo sta dicendo a che serve una fede solo verbale, cioè una fede professata, una fede predicata, una fede che magari è un'adesione teorica ad un sistema di dottrine, che poi non sfocia in una vita concreta, pratica, di obbedienza. In una vera vita nuova, perché ricordiamo che la fede biblica è rigenerazione, è rinascita, è una nuova creatura colui che crede in Gesù. E deve agire come tale. Quindi Giacomo sta dicendo: a che serve una fede solo verbale? Senza uno sbocco etico naturale. A che serve? Potremmo appunto dire: è un vuoto parlare. E infatti Giacomo aggiunge, che aggiungerà dopo, che una fede è morta. Ora cosa fa Giacomo? Per accreditare questo discorso, cioè per dare un corpo, no, profondità a queste sue affermazioni, lui fondamentalmente usa due percorsi. Nel primo percorso Giacomo, mediante due esempi, vuole dimostrare quanto è ridicolo convincersi che basti una fede professata. Cioè Giacomo vuole farci toccare proprio con mano quanto è ridicolo pensare che una fede solo predicata possa bastare, possa essere la fede salvifica. E l'ho fatto adesso appunto due esempi. Il primo lo leggiamo al versetto 15. E guardate questo gioco che fa già. Versetto 15 e versetto 16. Dice: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, vedete c'è ancora la questione sul

andate in pace, scaldatevi e saziatevi. Quindi c'è un'affermazione che potremmo riassumere in pietà, cioè un'affermazione pietosa, no? Un'affermazione compassionevole. C'è una forma di compassione verbale. Io vedo una persona, un fratello nudo, al freddo, senza cibo, e io ho un sentimento di compassione e quindi questo sentimento poi lo verbalizzo, diventa un'affermazione verbale. Va, saziati e scaldati. Ora dice Giacomo, versetto 16, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo? A che cosa serve? Ora immaginiamo la scena. Tu vedi uno nudo in strada, affamato, ti fermi con la tua auto. Anzi, vedi qualcun altro, un fratello in Cristo, che si ferma con la sua auto, scende, guarda questo fratello in Cristo nudo e affamato, dice: va, scaldati e saziati, poi se rientra in macchina, si fa mangiare la pizza. Ora, tu che stai osservando una scena del genere, tu cosa pensi? Dici: ma è ridicolo tutto questo. Quell'affermazione, scaldati e saziati, quell'espressione verbale di compassione è vuota, è falsa, è morta, perché se fosse stata autentica, avrebbe realizzato un agire, cioè vesti tuo fratello e sazia tuo fratello. Il concetto è lo stesso. Giacomo sta dicendo la stessa cosa. Tu che pensi di aver fede perché lo professi con la bocca, ma poi nella tua vita la fede non è reale, non è una fede poi comportamentale. È ridicolo tutto ciò. Com'è ridicola questa affermazione? Scaldati e saziati e poi me ne vado. Quindi la prima cosa che Giacomo sta facendo è proprio mostrare quanto è assurdo il concetto di una fede puramente verbale che poi non si realizza sul piano etico. Allora voglio dire questo: se la nostra vita è così, magari io posso guardare la mia vita, e ognuno analizza se stesso, e non dobbiamo guardare a quella fianca, perché noi abbiamo questo vizio e stiamo pensando a qualcuno in chiesa che agisce così. No, noi dobbiamo pensare al nostro modo di vivere, dobbiamo dire: ma forse io ho questo tipo di vita, cioè la mia vita, il modo in cui io uso la lingua, mi relaziono al prossimo, affronto le prove, progetto il futuro, prendo sul serio la parola di Dio. Tutto questo dimostra la mia fede. È lo specchio visibile della mia fede, o no? Oppure somiglio a questi personaggi del versetto 2, saziati e scaldati, e poi se ne vanno. Quindi vedete come Giacomo sta dando forza al suo argomento. Una fede solo verbale è ridicola. Ma non solo. Poi mette in campo un'altra argomentazione interessante, un altro esempio. Chiama in causa i demoni. Chiama in causa il mondo demoniaco. Guardate cosa dice Giacomo. Versetto 18. No, scusatemi, versetto 19. Versetto 19. Nel versetto 18 Giacomo aveva detto: dimostrami la tua fede senza le tue opere, io con le mie opere ti dimostro la mia fede, no? Quindi sta ancora di più accreditando il discorso fatto in precedenza, dicendo che una fede che non sbocca sul piano etico è una fede morta e neanche dimostrabile. Ma poi mette in campo i demoni e dice: tu credi che c'è un solo Dio? Interessante questa affermazione. E fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Molto forte questa affermazione di Giacomo. Allora, Giacomo dice: tu credi che c'è un solo Dio? Questo è un articolo di fede che caratterizzava Israele, cioè il popolo di Dio. Ricordiamo che la lettera di Giacomo è scritta a credenti di eredità giudaica. Lo capiamo dal versetto 1 della lettera, no? Del capitolo 1. Giacomo sta dicendo: voi credete che esista un solo Dio? Quindi chiama in causa quello che era un po' l'articolo di fede che caratterizzava Israele, popolo di Dio, rispetto ad ogni altro popolo. Quindi, in un contesto di politeismo dove si credeva tutti questi popoli pagani avevano tante divinità, Israele era un popolo particolare perché aveva una fede nell'unico vero Dio. Ora Giacomo sta dicendo: guarda che quest'articolo di fede, cioè questa convinzione dottrinale, ce l'hanno anche i demoni. Potrei dire che i demoni hanno in parte la sana dottrina, no? Rispetto ai popoli, i pagani, i demoni hanno una sana dottrina, cioè i demoni credono che esista un

0: poi amano nascondersi e farsi idolatrizzare come delle divinità e non riconoscono il vero Dio, ma loro sanno che esiste un unico Dio. Quindi l'articolo di fede per eccellenza di Israele è lo stesso che anche i demoni hanno. E non solo, è interessante perché dice che questa convinzione dottrinale dei demoni, cioè questa, potremmo dire, verità che riconosce il mondo demoniaco, ha anche un impatto emotivo sui demoni, perché tremano, hanno paura. E guardate, è molto forte questo esempio. Cioè Giacomo che sta dicendo allora? Sta dicendo una fede puramente verbale, ha detto prima, che non sfocia sul campo etico, è ridicola. Come una compassione solo verbale, è ridicola. Ma dico di più, sta dicendo Giacomo. Una fede che è soltanto adesione ad un sistema di dottrine vere, che ha anche un impatto emotivo, ma poi non sfocia in una vita autentica di obbedienza e ravvedimento, è assurda anche quella, perché fondamentalmente ce l'hanno anche i demoni. Quindi, provando a fare un discorso su noi stessi, io magari posso dire a me stesso, io professo la mia fede, ma la mia vita non dimostra la mia fede. Allora è proprio ridicolo questa mia fede verbale, perché è solo verbale. O magari posso dire, guarda, io ho la sana dottrina, studio, ho la sana dottrina, ho la comprensione della verità, e anche un coinvolgimento emotivo, ma poi non ho una vita reale, concreta, di obbedienza e ravvedimento. Neanche questa è la fede salvifica, perché se questa fosse la fede salvifica, i demoni sarebbero salvi. I demoni possiederebbero la fede salvifica. Guardate che concetti forti ci sono in Giacomo. Allora sta dicendo Giacomo, la vera fede, la fede autentica, non è solo verbale, quella è ridicola, e non è neanche l'adesione mentale ad una sana dottrina con qualche coinvolgimento emotivo, e quella ce l'hanno pure i demoni. La fede salvifica, la fede autentica, è una fede che poi sbocca in un agire concreto, quotidiano, di obbedienza. Nell'uso della mia lingua, nell'affrontare le prove, nel progettare il futuro, nel relazionarmi agli altri. E allora Giacomo, dopo che ha usato due esempi per far capire quanto è assurda questa idea falsa di fede, fa una cosa molto importante, va nell'Antico Testamento, cioè va praticamente a quelle verità che gli uditori della lettera ben conoscevano, quindi va all'Antico Patto, va alla legge e ai profeti, per far comprendere che questo discorso affonda le sue radici nell'Antico Testamento. In altre parole, che la logica salvifica di Dio è sempre stata quella, e che la fede salvifica, così come la intende Dio, è sempre stata questa, cioè una fede concreta che ha uno sbocco etico. E usa due figure. La prima figura è Abramo, quello che consideriamo il padre della fede. Quindi prendete un'altra volta la Bibbia, e partiamo dal versetto 20. Giacomo capitolo 2, versetto 20. Ricordiamo, no? Giacomo ha appena detto, guarda che pure i demoni hanno convinzioni dottrinali vere e un coinvolgimento emotivo davanti a queste convinzioni dottrinali. Non basta questo. Ecco perché il versetto 20 dice insensato. Ma vuoi renderti conto che la fede senza le opere, cioè ricordiamo il concetto di opere di Giacomo, senza uno sbocco etico reale, non ha valore? E ora arriva ad Abramo, dice, Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Prima di andare avanti qui, ora Giacomo vuole dimostrare la fede autentica è una fede operante mediante l'esempio di Abramo, colui che era il padre della fede e che noi studiosi della Bibbia o lettori della Bibbia sappiamo bene che è il personaggio che anche Paolo usa per dimostrare il primato della fede. Il primato della fede. Perché? Bisognerebbe leggere Genesi, ma noi sappiamo che tutto parte dalla promessa di Dio. Dio fa una promessa e Abramo crede in quella promessa. esercita fede in quella promessa. Non c'è nessuna azione buona di Abramo, non c'è nessun atto di obbedienza di Abramo pratica, non c'è nessun rispetto di qualche legge etica, semplicemente si fida di quella promessa. È da lì che parte tutto. Il centro in Abramo è la salvezza mediante la fede. La fede nella promessa. Paolo spiegherà molto bene questo. Perché è importante la figura di Abramo? Probabilmente questo continuo rimando ad Abramo che troviamo nel Nuovo Testamento ha probabilmente un significato molto, molto importante, quello di andare ad un periodo precedente alla legge mosaica. È come voler andare ad una logica comportamentale di Dio, ad una logica, alla logica salvifica secondo Dio, precedente alla legge, quindi in tal senso superiore alla legge, o potremmo dire che è il fondamento di tutto quello che poi avviene dopo. Quindi se ad esempio in Abramo noi troviamo la salvezza secondo la logica del primato della fede, allora dobbiamo interpretare tutto il percorso della legge mosaica in virtù di questo. È quello che farà Paolo ai Romani, capite? Ecco perché è molto importante la figura di Abramo. E cosa sta facendo Giacomo sta andando al padre della fede, precedente alla legge mosaica, dicendo: guardate, il padre della fede fu giustificato per una fede operante. Quindi andando ad Abramo noi vedremo che certo è salvato per fede, ma capiremo anche che tipo di fede. Qual è la fede di Abramo? Ecco che Giacomo tramite Abramo difende il concetto di fede dalla minaccia di altri concetti errati di fede. La fede autentica. Qual è questa fede autentica di Abramo? E Giacomo dice: questa fede autentica di Abramo si mostrò nel momento in cui lui di fatto stava uccidendo suo figlio, cioè nell'obbedienza. Ora la bellissima lettera agli Ebrei ci spiega ancora meglio tutto questo. Se voi prendete Ebrei capitolo 11, la bellissima lettera agli Ebrei al capitolo 11, dove c'è tutta questa lista, no, di grandi eroi della fede, del primato della fede, prendete il versetto 17. Prendiamo il versetto 17 della lettera agli Ebrei, capitolo 11, leggeremo versetto 17, versetto anche 18 e versetto 19. Leggiamo questi tre versetti, perché l'autore agli Ebrei, secondo me, rende chiarissimo questo concetto di Giacomo. Vediamo, Ebrei fu scritto anche dopo, però rende molto chiaro questo concetto. Dice, aspetta un attimo che viene il versetto anche in diretta, altrimenti vado avanti leggendo. Allora, per fede Abramo, versetto 17, vedete, per fede Abramo, quindi il primato della fede, il tema sul tavolo è la fede, dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Guardate questo versetto come connette fede e agire. Per fede, quindi la fede al centro, offrì azione, offrì Isacco. Lo sbocco comportamentale della fede, l'azione di Isacco e di Abramo. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Versetto 18, questo ci fa capire in che senso fu la fede a muoverlo. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data la discendenza. Cioè Dio aveva detto ad Abramo: guarda che la tua discendenza sarà in Isacco, aveva detto prima. Ora gli sta dicendo di ucciderlo. Naturalmente le due cose non vanno d'accordo. Quindi Abramo obbedisce. Ora chi legge l'azione di Abramo soltanto come atto di obbedienza, secondo me manca di un passaggio importante, che è il passaggio del versetto 19. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Allora il concetto qual è? Abramo si fidava della promessa di Dio che in Isacco era la discendenza. A tal punto si fida che non sta per uccidere, perché sa che comunque quella promessa non verrà meno, Dio lo risusciterà. Vedete, il concetto che Ebrei ci dà è che la vera fede, la fede di Abramo, il padre della fede, ebbe un naturale sbocco pratico, comportamentale. E Giacomo sta fondamentalmente richiamando questo concetto. Sta dicendo, ritorniamo quindi al versetto 20 di Giacomo, anzi versetto 22, dice, al versetto 22 del capitolo 2 Giacomo dice: tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Quindi Abramo non disse io mi fido di te Signore e poi non agisco, perché non sarebbe stata vera fede. La vera fede ebbe uno sbocco concreto, l'obbedienza, un'obbedienza anche molto forte, uccidere il proprio figlio su cui poggiava la promessa. Ma proprio questa promessa sul figlio Isacco motivò Abramo, perché Abramo disse Dio manterrà la sua promessa, io ho fede in questo. Anche se il mio agire sembra distruggere questa premessa, in realtà Dio manterrà fede a questa premessa, a questa promessa, e di conseguenza risusciterà mio figlio. Questo ci spiega Abramo. Scusatemi, ci spiega Ebrei. Quindi è molto importante capire questo esempio che sta facendo Giacomo. Giacomo sta dicendo, guardate, se voi andate nell'Antico Testamento, se voi andate al padre della fede di Abramo, voi vedete che la fede di Abramo non fu un puro parlare, non fu solo verbale, non fu un'adesione dottrinale con un po' di emotività, ma fu una fiducia totale che ebbe uno sbocco concreto e pratico. Ed è interessante il versetto 23, perché alla luce di questo poi Giacomo dice così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Perché è interessante? Perché in realtà questo passaggio, lui cita Genesi 15, viene prima del sacrificio di Isacco. Ed è un momento molto interessante dove Dio rinnova la promessa ad Abramo, e semplicemente Abramo crede nella promessa, e Dio mette questo in conto come giustizia. Quindi nel citare questo passaggio, Giacomo non sta commettendo un errore, perché sta citando un passaggio in Genesi 15 dove non c'è nessuna azione di Abramo. C'è semplicemente un credere nella promessa rinnovata. Il sacrificio verrà dopo. Ora, possiamo vedere questo in due modi. Uno, Giacomo si sbaglia. Due, Giacomo sta facendo un gioco meraviglioso. Cioè sta usando un versetto dell'Antico Testamento, di Genesi, dove è chiaro che il primato è la fede. Qui sta usando il versetto che più di tutti nella storia di Abramo dimostra che la salvezza è solo per fede, perché questo è soltanto un atto di fede di Abramo, però sta connettendo questa logica, salva la fede, all'azione del sacrificio di Isacco, che verrà dopo, per dire che quell'adesione di Abramo fu messa in conto da Dio come giustizia, perché fu un'adesione autentica, come dimostrerà poi anche dopo Abramo. Allora Giacomo che sta dicendo? Giacomo sta dicendo guardate la vera fede, la fede autentica, come dimostra Abramo, quella fede che salva, perché si basa sulla promessa di Dio e sui meriti di Dio, in Cristo diciamo noi oggi, questa fede è autentica se ha una naturale propensione, se sbocca naturalmente in un agire pratico e comportamentale, in un'obbedienza, in una fiducia che diventa obbedienza a Dio. Ed è quello che avviene in Abramo. Quindi è molto, molto forte. Naturalmente noi sappiamo, no, che Paolo usò questa formula per far capire che la fede salva. Giacomo non sta dicendo il contrario. Giacomo sta dicendo sì, è la fede che salva. Una fede autentica, cioè una fede che poi sbocca in obbedienza. Si traduce in obbedienza. Attenzione, non capovolgiamo le cose, questo è sempre importante dirlo. E permettetemi di dire che spesso nel nostro mondo, e parlo del mondo evangelico, si tende a capovolgere questo, ci viene un po' naturale. No, con le mie azioni, con il mio comportamento, dimostro che ho fede, afferro la salvezza. No, la salvezza è fede nella promessa di Dio. Credi in Gesù e sarai salvato. Ma quando questa è autentica fede, lo sbocco naturale, siccome è rigenerazione, sarà una vita nuova, un comportamento nuovo, un modus operandi nuovo. Lingua usata in un certo modo, prove affrontate in un certo modo, futuro progettato in certo. E Giacomo aggiunge anche la figura di Rab in conclusione. Molto interessante la figura di Rab. Cioè da Abramo, padre della fede, a Rab, una donna, che all'epoca sappiamo le donne non erano molto considerate, pagana, che quindi possiamo dire dall'altra parte della scala, no? Da un lato Abramo e dall'altra parte Rab. E usa l'esempio di Rab per dire ancora una volta questo. che la vera fede, la vera fiducia, la vera comprensione di Dio porta ad un agire pratico. E infatti leggiamo, versetto 25, è così Rab la prostituta, rileggo, è così Rab la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Ora penso conosciamo un po' tutti la storia, se non la conosciamo possiamo leggerla in Giudici, capitolo 2, dove praticamente avviene che Israele sta per entrare nella terra, manda delle persone per controllare un po' la situazione, questa prostituta Rab nasconde le spie di Israele nel territorio della terra promessa, no? Loro sono andati lì per conquistare la terra, manda delle spie a Israele per vedere un po' la situazione, loro vogliono beccare queste spie, Rab le nasconderà, e Rab motiverà questa sua azione. Cioè, perché una prostituta nasconde delle spie che appartengono a un popolo nemico che sta per invadere la terra in cui lei vive, lui sta per togliere la sua terra, sta per prendersi la sua terra. Cioè, perché Rab fa questo? Rab motiverà tutto ciò, e lo leggiamo al capitolo 2. Quindi facciamo un attimo questo, prendiamo il capitolo 2 di Giosuè e andiamo verso la conclusione. Giosuè capitolo 2, dal versetto 8, dal versetto 8, più o meno al versetto 13 leggerò. Guardate cosa dice Rab alle spie, perché come motiva Rab questa sua scelta, questo suo tradimento fondamentalmente verso il suo popolo, no? Dice, versetto anzi 9, e disse a quegli uomini Rab, io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Guardate che affermazione fa Rab. Rab esprime quell'articolo di fede di cui parlava Giacomo, ad esempio, in riferimento ai demoni. Voi siete il popolo dell'unico vero Dio. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre e datemi un segno sicuro, che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte. Guardate, fortissimo, Rab sta dicendo, guardate, io so che il vostro Dio è l'unico vero Dio, come lo sanno anche i demoni, ma c'è un agire pratico di Rab, nasconde le spie, le protegge e dice, quando accadrà che voi verrete ci conquisterete perché il vostro Dio è il vero Dio, salvatemi, non uccidete anche me, salvatemi e la mia famiglia. Ora, che cosa sta dicendo Giacomo? Perché non è che noi possiamo creare una teologia intorno a Rab di salvezza per fede, troppo magari complessa come più chiara in Abramo, no? Qui c'è un passaggio molto veloce, però di fatto Rab si salvò insieme alla sua famiglia perché ebbe fiducia nel Dio di Israele, cioè lei riconobbe il Dio di Israele come l'unico vero Dio sovrano e riconobbe che l'unica salvezza era nel Dio di Israele, che avrebbe sicuramente conquistato quelle terre e quella città. Quindi Giacomo sta usando Rab per dire, Rab fu salvata alla fine, non semplicemente perché si convinse che il Dio di Israele era il più potente, ma perché poi di fatto nascose le spie e fece un patto con loro. Ecco che la fede di Rab, cioè la convinzione che Rab aveva del Dio di Israele come dell'unico vero Dio, ebbe uno sbocco comportamentale. Si tradusse in pratica, in azione, in un certo tipo di relazione con le spie. Il resto della città non ebbe. Ecco perché Giacomo può quindi alla fine concludere il suo discorso con questa frase molto, molto forte. versetto 26. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Interessante, perché noi, un'analogia del genere, tenderemo a mettere la fede con lo spirito e l'opere con la carne. No? Qui Giacomo capovolge il concetto, e che cosa sta dicendo in conclusione di questo discorso e naturalmente alla luce di questo discorso? Sta dicendo che come il corpo senza spirito è morto, così la sola fede verbale, senza una reale, concreta rigenerazione che sbocca sul campo etico, è morta. Perciò, fratelli e sorelle, io spero che questo ci sfidi da un lato, ma anche ci incoraggi dall'altro. In che senso ci sfida? Ci sfida a interrogarci sulla nostra fede. Perché Giacomo sta dicendo che la vera fede non è semplicemente verbale, quella è ridicola, e non è neanche un'adesione mentale ed emotiva, quella ce l'hanno anche i demoni. La vera fede è la fede di Abramo, è una fede che poi ha uno sbocco etico e comportamentale, che si traduce in un modus operandi, in uno stile di vita. È la stessa fede che aveva Rahab, una fede che si tradusse in un'azione. Giacomo sta dicendo proprio questo. E noi dobbiamo interrogarci forse sulla nostra fede, ma dobbiamo anche forse incoraggiarci, perché se effettivamente possiamo, con tutta naturalmente l'onestà intellettuale e l'umiltà che dobbiamo avere, considerare che di fatto sì, abbiamo una fede autentica, perché questa è visibile nella nostra vita, possiamo ringraziare Dio per questo. Possiamo ringraziare Dio perché Dio, che è il creatore della fede, crea una fede che è rigenerazione, è trasformazione, è bruco che diventa farfalla. Abbiamo un fratello scirale, no, che parla spesso di questo passaggio, è un bruco che diventa farfalla, e se è diventato farfalla, volerà, sarà farfalla, non sarà più bruco. E questo è il concetto di Giacomo. La vera fede, la fede autentica, cioè la fede salvifica, è, con l'accento, una fede operante che sbocca sul piano etico. Preghiamo. Signore, grazie per queste belle parole che troviamo nella lettera di Giacomo, nell'invito che ci dà a riflettere sull'autenticità della nostra fede, sulla serietà di questo discorso, sul fatto, Signore, che corriamo il rischio di desostanzializzare la tua fede, di renderla un puro parlare o di renderla solo un'adesione dottrinale con un po' di coinvolgimento emotivo. L'autentica fede in te è una fede trasformante. Ha a che fare con il modo con cui usiamo relazionarci con gli altri, il modo in cui usiamo la lingua, il modo in cui progettiamo la vita, ci rapportiamo alla tua parola. Questa fede autentica ha uno sbocco comportamentale etico quotidiano. Io ti prego, Signore, di aiutarci sempre di più a realizzare questo, e grazie perché la tua opera è un'opera di rigenerazione a 360 gradi, ed è meraviglioso tutto ciò. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Stefano, grazie per questo studio, per questo messaggio, dove ci hai ricordato, e a me è piaciuta molto questa applicazione proprio che dice, quando hai detto che la fede sbocca proprio sul campo etico di ogni credente e si manifesta sul campo etico. Sappiamo effettivamente che le nostre opere non sono quelle che ci portano a salvezza, ma la nostra salvezza ci porta a delle opere, e quindi non si può scindere da queste cose. È importante che ci rendiamo conto, e ce l'hai chiarito molto bene, soprattutto leggendo il verso 26 del capitolo 2: come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Noi predichiamo la salvezza per grazia, siamo convinti di questo, ma dobbiamo predicare anche quello che ci insegna la Scrittura, che questa grazia ricevuta ci porta a una fede che sbocca sul campo etico, morale e spirituale, ad essere attivi e operanti. Grazie Stefano. Siamo felici ad averti avuto con noi. Vediamo anche un volto giovane come predicatore su Cristiano Online. Vedo tanti messaggi, magari dopo potrai, sia su Facebook che su YouTube, per esempio Tonia ci scrive, Tonia Pisano: grazie Stefano, bellissimi esempi di vera fede, grazie per la chiarezza, Dio ti benedica. E poi tanti altri messaggi, questo è uno dei tanti che sono arrivati. Ci vediamo presto, io subito dopo le dirette devo chiederti una cosa, ma te la chiedo in privato, quindi ti chiamerò subito dopo. Intanto ti abbraccio e ti ringrazio di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, saluto tutti quelli che hanno ascoltato e anche il gruppo dietro che ha lavorato.
1: Un abbraccio Stefano, grazie. Allora, abbiamo potuto ascoltare un messaggio che ci ha spronati nel poter capire effettivamente la fede operante e la fede salvifica. Le due cose non si annullano, quindi, anzi si sostengono reciprocamente. Dopo una fede che ci ha salvati, vediamo e abbiamo visto la parola di Dio che si traduce in azione che glorifica il nome del Signore. Allora, comunichiamo che il nostro appuntamento è domani mattina alle 10:30 col culto di adorazione. Quanti di voi hanno il desiderio di partecipare? Vi abbracciamo tutti, salutiamo anche lo staff di Cristian Online. Dio vi benedica. Se piace al Signore, domani mattina alle 10:30 saremo ancora con voi. Una buona serata.

0: E siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, benvenuto.
1: Ciao Daniele, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi siamo all'interno di quella che è la nostra serie che presenta il paranormale, UFO, messaggi un po' particolari, ma anche abbiamo visto le apparizioni mariane, i messaggi che vengono anche da quella fonte. L'ultima volta ci eravamo lasciati cercando di capire quale può essere la fonte attraverso i messaggi che insomma sia chi si occupa di UFO che chi si occupa di apparizioni mariane, quei messaggi vengono fuori. Volevo chiederti, è vero che all'interno degli stessi ambiti per quanto riguarda gli UFO ci sono dei messaggi contrastanti?
1: Sì, sì, certo. La prima cosa da dire è che da qualche decennio negli ambienti ufologici si sta ricorrendo al tema della Bibbia. Per esempio anche sì, gli ufologi atei come quelli israeliani hanno messo in campo la Bibbia. Logicamente il loro scopo era quello di rivederla e ricorreggerla da capo, no? Un po' come fa oggi qualcuno e con molti suoi seguaci che pure mi hanno scritto rimproverandomi, no? Perché la Bibbia secondo loro è una specie di vademecum di informazioni, di apparizioni ufologiche fin dalle più remote civiltà, più remote ere, no? Ecco, comunque in qualche modo utilizzano la Bibbia al loro uso e consumo, senz'altro, mentre per esempio in campo mariano la Bibbia è d'obbligo perché è il libro di Dio e i cattolici ci credono, ma sia nell'uno che nell'altro campo le informazioni sono tutt'altro che diciamo favorevoli alla Bibbia, perché magari lo possiamo vedere già oggi o comunque nei prossimi incontri. Ecco, per esempio la punta massima di questa rappresentanza di connubio UFO e diciamo fenomeni mariani è il signor Giorgio Bongiovanni, no? Con il quale tramite il suo la sua pubblicazione Non siamo soli sono rimasto in contatto per diversi anni e diciamo al di là della bontà della persona, delle sue idee, del suo modo di essere,
0: che è delle nostre parti, Luigi, che è della provincia di Catania, Giorgio Bongiovanni.
1: Non lo so di sicuro, so che si è trasferito credo a Pesaro, da quelle parti lì, dove poi ha fondato questo giornale, diciamo una persona squisita.
0: Io l'altro solo, ecco, perché si occupa di antimafia, no? Si occupa di antimafia
1: 2000, quindi... infatti la rivista che ricevevo aveva molti inserti, peraltro fatti molto bene, di denuncia della mafia, no? Il problema è questo, che non si può, diciamo, accettare un messaggio che si dice provenire dal cielo quando c'è un misto di bontà e non direi di malvagità, ma di e neppure di malafede, perché molte di queste persone che citano la Bibbia ma la distruggono con i loro fenomeni, con le loro dichiarazioni, in genere lo fanno in buona fede, sono anche impegnati. Ecco, per esempio Bongiovanni è impegnato nella lotta contro la mafia, ma il fatto che lui per esempio ogni anno, adesso non so più se avviene questo, ma sgorga sangue da ferite, da stigmate, no? Ecco, questo già è un fenomeno che crea sospetti riguardo al messaggio della Bibbia.
0: Nella sì,
1: Bibbia
0: penso di sì, perché io quando l'ho visto, saranno passati prima della pandemia, perché ormai è tutto prima e dopo, diciamo, sì, aveva le mani fasciate, quindi evidentemente.
1: E quindi allora ancora sì. Questo fenomeno, sì, ecco, è un fenomeno paranormale. Poi, logicamente, chi sostiene Bongiovanni afferma essere un fenomeno divino, altri invece sospettano. Al di là, ripeto, della buona fede e della bontà del personaggio, ma il fenomeno di per sé stesso diciamo crea perlomeno attenzione, no? Non immediata adesione a critica, bisogna vagliare tutte le cose, no? Lo stesso apostolo Paolo dice vagliate tutte le cose e ritenete il bene, anche perché quelli che oggi magari in buona fede sono schierati contro la Bibbia a sostegno di fenomeni antibiblici, domani illuminati potrebbero essere servi del Signore, insomma, no? Non possiamo limitare la grazia di Dio, assolutamente, però finché questa è inquinata, macchiata da proposte, diciamo, che non sono bibliche, abbiamo tutto il dovere, con rispetto, di dissentire e di criticare. Ecco, per esempio, proprio Giorgio Bongiovanni, che è un discepolo di Eugenio Siracusa, anche lui catanese, credo che sia un tiro di schioppo, era, perché adesso è morto, da casa tua, era sulle pendici dell'Etna, no? Aveva il suo centro ufologico, Eugenio Siracusa. Giorgio Bongiovanni è un discepolo di Siracusa, solo che essendo molto vicino all'ambiente cattolico e soprattutto mariano, nei suoi libri, che almeno uno che io ho letto, la sua esperienza di vita, lui ci informa che nel 72, mentre era a Fatima, ricevette un messaggio dalla Madonna di Fatima, la quale lo autorizzava a proclamare la veridicità del fenomeno ufologico. Quindi in Giorgio Bongiovanni abbiamo l'elemento mariano e l'elemento ufologico, e uno appoggia l'altro, perché è la Madonna, almeno a detta di quello che ha riferito Giorgio Bongiovanni, è la Madonna che ha autorizzato Giorgio Bongiovanni a predicare ciò che è il messaggio ufologico. E non è l'unico che ha questo problema Giorgio Bongiovanni, perché un'altra veggente cattolica, Veronica Luecken di Bayside, negli Stati Uniti, anch'essa cattolica, no? E anch'essa istruita dalla Madonna, afferma di aver ricevuto dall'entità mariana messaggi di un tenore esattamente contrario a quelli di Bongiovanni. Ecco, per esempio, alcuni, io ne stralcio uno, per esempio, che lei ha scritto dopo un'estasi nella quale è caduta il 29 dicembre 1973. La Madonna gli ha detto: molti dischi volanti sono ora sopra di noi, essi sono i mezzi di trasporto dell'inferno, vengono da Satana. Questi oggetti chiamati UFO non provengono da un altro pianeta, ma è Satana a inviarli per far credere all'esistenza di altri esseri viventi sugli altri pianeti. Poi ancora, pochi anni più tardi, 5 anni più tardi,
0: magari lo leggiamo dopo, così evitiamo di interromperti nella lettura. Ci ascoltiamo Isabella Fernandez e Angelo Maugeri nel brano Il nostro miracolo.
2: Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

0: torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Stiamo parlando di messaggi sia per quanto riguarda gli UFO, ma anche per quanto riguarda i messaggi mariani. Abbiamo visto che ci sono dei contrasti, cioè a volte ci sono dei messaggi che sono, quindi che avvicinano, no, i due fenomeni, a volte sono uno in contrasto all'altro. Prima del brano musicale ci stavi leggendo qualcosa, Luigi, a te la parola.
1: Sì, un'altra veggente cattolica, diciamo sullo stesso piano di Giorgio Bongiovanni, perché è cattolico e veggente, o almeno a lui la Madonna, come ha riferito nel 72, aveva riferito questi messaggi: vai avanti con il discorso sugli UFO perché Dio lo vuole. E diciamo più o meno nella stessa epoca, qualche anno dopo, Veronica Luecken negli Stati Uniti, che è famosissima a Bayside ma anche nell'ambiente cattolico, riceveva messaggi esattamente contrari. Ne ho letto uno prima, stavo leggendo il secondo e il terzo, che sono ugualmente del 78. Il primo a febbraio, era il primo febbraio del 78, e lei dice: voi chiamate UFO uno di questi prodigi, essi sono manifestazioni soprannaturali dell'inferno, sono creati nella mente di certuni dai demoni, che sono capaci, a causa del grande potere sulla terra, di controllare ora gli elementi della natura. Poi la Madonna, qualche mese dopo, a maggio, nel mese mariano, il 27 maggio del 1978, rincara la dose e lei pubblica, Veronica Luecken, un altro messaggio datole dalla Madonna, e dice così il messaggio: ve lo ripeto, figli miei, i vostri UFO non sono sconosciuti al vostro Dio, perché provengono da Satana. Essi sono uno dei falsi miracoli degli ultimi giorni. Ecco, io sarei più propenso con questa seconda dichiarazione, anche se non credo alle apparizioni mariane, no? Però abbiamo qui un contrasto: due veggenti cattolici e mariani ricevono dalla stessa entità, la Madonna, due messaggi completamente diversi. Cioè a Bongiovanni la Madonna dice: vai avanti, Dio accetta tutto quello che succede nel fenomeno UFO. Veronica Luecken dice: attenzione, il fenomeno UFO viene da Satana. Quindi anche i fratelli cattolici dovrebbero perlomeno dubitare, no? Non cadere a piedi pari, insomma, in questo tipo di realtà che è incontrollabile. Qui sono dei veggenti che dicono di aver avuto, di aver ricevuto, no? E noi non possiamo sindacare questo, dobbiamo fidarci di loro o almeno dei loro messaggi, e confrontando i loro messaggi troviamo prima di tutto delle incongruenze. Ancora non abbiamo detto che sono antibibliche, sono perlomeno incongruenze, due personaggi, ripeto, della stessa fede, che dicono cose completamente diverse. Allora qui ci viene incontro la signora Magdalena Delamo, che ha fatto una ricerca straordinaria sugli UFO. Io ho letto tutto il suo libricino, non è molto grande, e lei dice: attenzione, queste apparizioni UFO, folletti, vergine, cose varie, sono tutte gestite da una stessa persona, quella che noi abbiamo detto la volta scorsa. Il professor Pinotti chiama il regista, non gli dà un nome. Qui la Veronica Luecken dice: è Satana, stop. E qui abbiamo la Magdalena Delamo che dice: sono diverse manifestazioni gestite da uno stesso personaggio paranormale. E Pinotti va ad aggiungere una caratteristica e dice: è un regista che cerca di catechizzarci. Quindi non è buona l'azione di questo regista, ci vuole catechizzare. E infatti Magdalena Delamo, citando Porfirio, che è un autore comunque pagano, no? Dei primi secoli, intorno al cristianesimo, dice una cosa molto interessante, e parla dei demoni. Ascoltate: i demoni sono invisibili, ma sanno rivestirsi di svariatissime forme e figure. Per loro è un gioco da ragazzi eccitare in noi passioni insane passioni, infondere nelle genti dottrine perturbatrici e suscitare guerre, sedizioni e rivolte nelle quali siamo soliti incolpare gli dèi. Trascorrono il loro tempo ingannando i mortali e burlandosi di loro con ogni sorta di prodigi illusori, perché ambiscono ad essere considerati dei condottieri del vero Dio. Poi c'è un Talamonti, un grande studioso dei fenomeni paranormali, il quale dice che praticamente in ambiente ufologico, io aggiungerei anche in ambiente mariano, i veggenti si comportano come i medium dello spiritismo, e dice: La tentazione è la simulazione del bene, dice Talamonti, e è l'inganno per cui il male assume la maschera del bene e la confusione tra il bene e il male. Cioè, i messaggi così confortanti che giungono dalle apparizioni mariane, dalle entità dei defunti, tra virgolette, e dalle entità degli UFO, sono tutti ammantati con l'apparenza del bene, ma come vedremo la prossima volta, sono tutti contrari alla Bibbia, che è il messaggio del bene supremo, assoluto. Quindi allora c'è, come dice Talamonti, la possibilità che i demoni, e qui ecco perché dicevo sono più concorde con la Veronica Luyken che non con gli altri, i demoni si travestono con l'apparenza del bene, ma per veicolare meglio il male, insomma, tra per virgolette,
0: cioè, diciamo che per portare diciamo ad un inganno, come è stato fin dalla Genesi, no? Dall'inizio,
1: è quello che dice l'apostolo Paolo quando afferma che anche Satana si traveste da angelo di luce.
0: Ma contiamo la prossima volta e sicuramente capiremo ancora meglio attraverso la scrittura perché questi messaggi non sono affidabili, perché la scrittura ci fa da bussola. Grazie Luigi, alla prossima.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Una cosa preoccupante che emerge dal mondo della pubblicità è che appunto la pubblicità e i mass media in generale lanciano spesso messaggi pericolosi, proponendo individui che bevono e hanno successo nella vita, nella coppia e nel lavoro. In effetti si attribuisce all'alcol un valore che non ha. Uno studio sponsorizzato da un centro statunitense e condotto nel 2003 ha riscontrato che i giovani tra i 12 e i 20 anni sono stati esposti a pubblicità di birra in una misura di quasi il 50% superiore rispetto agli adulti in età legale per bere. La questione è che più pubblicità c'è, più aumenta il consumo di alcol. In Italia è stato accertato che l'età di avvio al consumo alcolico è la più bassa d'Europa. 12 anni circa, solo che i ragazzi ignorano che prima dei 15 anni l'apparato digerente non ha completato la maturazione del sistema enzimatico che metabolizza l'alcol, quindi è inevitabile che qualunque bevanda alcolica consumata esponga a maggior rischio l'organismo dei ragazzi. Tu cosa pensi di questa massiccia pubblicità riguardante il consumo di vino o di birra, soprattutto tra i giovani? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Dalla corale Voci per te ascoltiamo il motivo Il tuo amore annuncerò.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Libri aperti.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Dal gruppo Adorazione, volume 5, ascoltiamo il motivo Grande e Glorioso Signore.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Dio ritarda il suo ritorno, l'adempimento della sua promessa, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quasi a voler affermare con forza la volontà di Dio, questa volontà di Dio che vuole la salvezza di tutti gli uomini, si viene presentata sia in forma positiva, Dio vuole che tutti siano salvati, sia in forma negativa, Dio non vuole che alcuno perisca. L'ideale di Dio è quindi che tutti gli uomini, nessuno escluso, sia salvato. Possiamo affermare con gioia quindi che Dio ha predestinato tutti gli uomini ad essere salvati. Non possiamo quindi parlare, come Calvino, di redenzione limitata, ma possiamo parlare di ideale. E ricordatevi bene questa parola, perché fra poco capite perché la uso: di ideale redenzione universale offerta a tutti gli uomini. Nel suo grande amore, Dio ha fatto sì che questa predestinazione ideale fosse anche una predestinazione potenziale, cioè Dio non soltanto nella sua volontà vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma nel suo amore, come abbiamo visto ieri, ha offerto e offre ancora a tutti gli uomini la possibilità di essere salvati, e la offre indiscriminatamente, offrendo, donando a tutti in Cristo un perfetto mezzo di espiazione e di salvezza. Predestinazione potenziale significa che ognuno di noi ha la potenza, la possibilità di essere salvato. Ognuno di noi, predestinazione ideale, Dio vuole che sia salvato, e a ognuno di noi Dio offre la possibilità di esserlo davvero. Ma la libertà dell'uomo, la sua libertà di scelta, la sua responsabilità di scelta davanti a questa offerta di Dio hanno determinato negli atti della giustizia di Dio una seconda forma di predestinazione, quella che io ho chiamato predestinazione reale. Dico subito una cosa. A volte mi capita di utilizzare, come è giusto fare, visto che il Signore ci ha donato degli uomini che hanno svolto questo lavoro, di utilizzare chiavi bibliche, commentari. Per preparare questo capitolo dello studio ho buttato via dalla mia scrivania commentari, articoli, ho fatto tutto solo con una chiave biblica. Ho voluto cioè concentrarmi sui testi che affrontano questo argomento, perché a parlarmi fosse soltanto la scrittura. E la scrittura che cosa mi dice? Che la predestinazione ideale di Dio, tutti gli uomini egli vuole che siano salvati, a tutti gli uomini ha dato la possibilità di essere salvati, si trasforma nella predestinazione reale di ciascun uomo a causa di che cosa? Non della scelta di Dio, ma a causa della scelta dell'uomo. La prima forma di predestinazione reale è di quelli che amano Dio, i quali sono predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, cioè predestinati a diventare come Gesù. Sono coloro che hanno già scelto di amare Dio, coloro che amano Dio sono predestinati. Non è che ci sono degli uomini predestinati ad amare Dio, capite bene qual è la differenza, ma coloro che hanno scelto di amare Dio hanno da Dio questa sorte, questo destino di diventare conformi all'immagine del suo figlio. Così come in Efesini 1:5 ed 1:11 ci viene detto che coloro che sono stati redenti per la loro scelta nel sangue di Cristo sono predestinati ad essere adottati da Dio per mezzo di Gesù come suoi figli e sono predestinati ad essere fatti eredi. È interessante quindi sottolineare che quando nel Nuovo Testamento viene utilizzato il termine predestinazione, viene utilizzato solo in relazione a persone che hanno già compiuto una scelta, la loro scelta di amare Dio, la loro scelta di credere. Vi è, ahimè, la seconda predestinazione, che è quella relativa alla predestinazione degli increduli. Adamo ed Eva conobbero in anticipo che Dio li predestinava alla morte nel caso in cui avessero disubbidito. Se mangerete dell'albero del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, se mangerai, perché l'ordine fu rivolto personalmente ad Adamo, certamente tu morrai. Adamo sapeva quale sorte gli sarebbe toccata, per questo si nascose dopo il peccato, perché ebbe paura non solo della sua colpa, ebbe paura anche delle conseguenze della sua colpa, come abbiamo visto insieme domenica mattina. Chi non ha il figlio, ci ricorda Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 12, non ha la vita. Voi siete, se continuate a rifiutare l'ascolto della parola del Signore, a non avere il figlio, voi siete senza vita. Potete vestirvi bene, essere elegantissimi, appariscenti, spandere i più costosi profumi intorno a voi, al vostro passaggio, potete divertirvi, potete, come si dice oggi nel mondo, vivere, fare la vita, ma non avete la vita, avrete una delle tante vite. Ha fatto molto bene Paolo a sottolineare come quella per la benedizione è una sola strada da scegliere, quella per la maledizione è formata da tante strade, da tante vite illusorie che sono in realtà tante forme di morte e non di vita. Quindi è la predestinazione reale che vede gli uomini selezionati, gli uni destinati alla gloria, all'eredità in Cristo, gli altri destinati alla morte eterna, alla separazione per sempre da Dio. Ma chi decide per ogni uomo il passaggio dalla predestinazione ideale dell'amore di Dio alla predestinazione reale della giustizia di Dio? Chi decide questo passaggio è la mia scelta, la scelta compiuta da ciascuno di noi. Quindi, ed è bene sottolinearlo, gli uomini sono predestinati al loro destino eterno non dalla volontà di Dio, ma dalla sua giustizia. La volontà di Dio ci vorrebbe tutti salvati. Con la nostra volontà scegliamo se esserlo o non esserlo, e davanti alla nostra volontà Dio applicherà la sua giustizia, come vedremo domani mattina quando parleremo del concetto di giustificazione, e ci dichiarerà giusti, oppure, se rifiuteremo l'opera d'espiazione del Signore Gesù, applicherà la sua giustizia dicendo che abbiamo voluto rimanere nel nostro peccato. Alcuni principi che io ho chiamato orientativi, cioè che possono ulteriormente orientare a discernere bene questo argomento relativo, cioè all'applicazione dei benefici dell'opera di espiazione nella vita dell'uomo. Il primo principio. Sento qualcuno che sta parlando. Se avete qualcosa da chiedere, ve l'ho detto sabato mattina, potete alzare la mano, però credetemi, dà veramente fastidio sentire borbottare mentre una persona parla e mentre cerco di concentrarmi per trasmettervi nel modo più chiaro possibile quello che ho nel cuore di dirvi. Il primo principio, l'elezione divina di regola non esclude la responsabilità dell'uomo. Israele, come abbiamo visto, è stato eletto, scelto da Dio. Una piccola parentesi, quando io parlo di elezione, potete mettere al posto della parola elezione, eletti, le parole scelta, scelti. Sono sinonimi, io sto semplicemente parlando di elezione, di eletti, perché questo è il linguaggio che noi troviamo nella traduzione italiana delle nostre Bibbie. Israele è stato scelto da Dio. Sarete il mio tesoro particolare, Esodo 19:5. Il Signore ci ha scelti, Deuteronomio 7:7, non per farvi numerosi, ma perché il Signore vi ama. Ma questa elezione divina non annulla la responsabilità del popolo. Giosuè, prima di morire, chiamò il popolo di Israele in una grande convocazione e disse al popolo di Israele: ora siete in un paese dove vivrete a confronto con tanti altri popoli, ognuno di questi popoli ha i propri dei, voi scegliete, correggete l'errore, c'è scritto scegliere, scegliete oggi a chi volete servire, scegliete voi. E prima ancora l'aveva detto Mosè, grazie Paolo, anzi grazie allo Spirito che ti ha guidato a leggere quel testo. Scegli oggi fra la vita e la morte, ma sappi che la tua scelta avrà delle conseguenze. Parlando ai suoi discepoli, Gesù ha detto: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma la scelta sovrana di Gesù deve ricordarci, non deve farci dimenticare piuttosto, che ai discepoli era stato chiesto in precedenza di esprimere in modo chiaro, diretto, pubblico la loro scelta. Quando alcuni si ritirarono da Gesù, Gesù non andò a prenderli per la tunica, perché forse possiamo metterci d'accordo, perché questi uomini che se n'erano andati avevano detto: il tuo parlare, Signore, è duro, chi lo può ascoltare? Gesù non gli va dietro a prenderli per la tunica e a dire: forse posso addolcire il mio insegnamento, non parlerò più di giudizio, di inferno, come fanno gli uomini oggi nel tentativo di addolcire l'Evangelo, di renderlo più accettabile. Non vi parlerò più di peccato, di giustizia di Dio. Venite, cercherò di essere più dolce. No, quelli se n'erano andati, avevano fatto la loro scelta. Sicuramente Gesù li guardò con tristezza, come guardò il tentativo di addolcire l'Evangelo, di renderlo più accettabile. Non vi parlerò più di peccato, di giustizia di Dio. Venite, cercherò di essere più dolce. No, quelli se n'erano andati, avevano fatto la loro scelta.

rimasti fosse davvero una scelta fatta nella piena convinzione e responsabilità. Che frase disse il Signore? Che domanda pose? Ve ne volete andare anche voi? Non volete andarvene anche voi? Perché siete rimasti? Il mio parlare è duro per gli altri. E voi? Perché siete rimasti? E fu Pietro a dire: a chi ce ne andremmo noi, Signore? Tu hai parole di vita eterna. Cioè, noi abbiamo scelto di rimanere qui. Il Signore ha detto ai discepoli: io ho scelto voi. Ma i discepoli dicono: noi abbiamo scelto te. Quindi la scelta di Dio non annulla la responsabilità dell'uomo. In secondo luogo, occorre distinguere fra chiamata a salvezza e elezione per la salvezza. Vi ricordate tutti la parabola delle nozze? Lo sposo mandò gli invitati a chiamare dicendo che il pranzo delle nozze era pronto. Chi aveva appena preso moglie doveva godersela, chi aveva comprato un paio di buoi doveva provarli. Tutti gli invitati, tutti i chiamati rifiutarono. E il Signore concluse questa parabola dicendo: molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti, cioè molti sono quelli a cui Dio rivolge la chiamata alla salvezza. Ma pochi sono coloro che sono scelti. Ma davanti a questa parabola dobbiamo chiederci: che cosa determina il passaggio fra la chiamata e l'elezione? Non la volontà dello sposo che aveva chiamato, che aveva invitato molti. Il passaggio fu determinato dal rifiuto degli invitati che, chiamati dallo sposo, rifiutarono di essere eletti, di essere scelti. È bello ricordare un testo dell'Apocalisse in cui ci viene detto, capitolo 17, versetto 14, che alla vittoria dell'agnello, del Signore dei signori, del Re dei re, alla vittoria di Cristo saranno associati perché vinceranno con lui chi? I chiamati, gli eletti e i fedeli. È molto bello questo triplice passaggio. Il Signore ci chiama alla salvezza, il Signore ci sceglie se noi rispondiamo alla sua chiamata alla salvezza. E con il Signore, ce lo ricordava molto bene Micri ieri mattina, con il Signore siamo chiamati a compiere un cammino di fedeltà. Terza riflessione: il rifiuto di Dio non è mai a priori, non è mai in anticipo, ma è conseguente alla responsabilità dell'uomo. Leggendo la lettera ai Romani, capitolo 9, versetti 25 e 33, si potrebbe giungere alla conclusione che la chiamata dei pagani, cioè dei non ebrei alla salvezza, e il contemporaneo accantonamento di Israele siano atti da attribuire soltanto alla volontà, alla sovranità di Dio. In realtà la stessa parola ci ricorda che il popolo di Israele fu accantonato dopo il rifiuto della sua maggioranza di riconoscere in Gesù il Messia. In realtà non fu accantonato perché la Chiesa primitiva era formata tutta da ebrei che avevano riconosciuto Gesù come Messia. E l'Apostolo Paolo, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, disse alla conclusione del suo messaggio davanti al rifiuto dei giudei, che anzi lo cacciarono fuori dalla sinagoga, disse: era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco ci rivolgiamo agli stranieri. Quindi il rifiuto di Dio, l'accantonamento di Israele come popolo, l'accantonamento momentaneo, fu provocato dal rifiuto di Israele, non dal rifiuto di Dio. Ultima considerazione.
La fede non può essere considerata

0: considerata cooperatrice della grazia, secondo la dottrina del teologo Arminio del sinergismo che vi ho ricordato prima. Cioè non possiamo dire che la fede è un'opera necessaria per rendere la grazia valida. L'Apostolo Paolo, nella testimonianza straordinaria che abbiamo ricordato anche, se ricordo bene, due mattine fa, l'Apostolo Paolo, dopo aver parlato come da fanciullo egli vivesse perché non aveva ancora la coscienza della legge, ricorda che quando la coscienza, la consapevolezza di peccato si è manifestata nella sua vita di uomo adulto, è arrivato a questa conclusione: in me non abita alcun bene. Che vuol dire questo? Che in noi non c'è nulla che in qualche modo possa collaborare con l'applicazione della grazia di Dio alla nostra vita. La fede, cioè, non è qualcosa che nasce dal nostro interno come un'opera che collabora con la grazia. La fede nasce dall'ascolto, e il nostro ascolto viene dalla parola di Cristo. Quando un uomo viene illuminato attraverso l'ascolto della parola di Dio, dall'azione convincitrice dello Spirito Santo, ha la possibilità di scegliere. E questa possibilità di scegliere non la potrebbe avere senza l'ascolto della parola di Dio. Se noi non ascoltassimo una rivelazione da parte di Dio, la rivelazione può essere attraverso la creazione, attraverso la coscienza, attraverso la sua parola, noi non potremmo compiere nessuna scelta. Paolo afferma in modo chiaro che la fede è un atto di ubbidienza. Noi, scrive Paolo ai Romani, capitolo 1, versetto 5, abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. L'ubbidienza della fede. Noi ascoltiamo quello che il Signore ci chiede. Che cosa ci chiede il Signore? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che cosa chiedeva il Signore? Lo vedremo in modo particolare oggi pomeriggio. Credete in me, credi e sarai salvato, credi e sarai passato dalla morte in giudizio, credi ed avrai vita eterna. Il Figlio dell'uomo è stato mandato, Dio ha donato il suo unico Figlio affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Credere significa semplicemente, davanti al Signore che ci chiede, credi, significa semplicemente dire sì, Signore, credo. È un atto di ubbidienza alla parola del Signore. Concludo con la lettura di un testo che troviamo ancora nella lettera ai Romani, capitolo 10. Versetti da 12 a 15, versetti da 14 a 15. Possiamo leggere dal versetto 12 però, giusto? Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, attenzione, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? Del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ora io vi inviterei a leggere questo testo, che è una successione di domande, trasformando le domande in affermazioni e da leggerlo rovesciato. Partendo dal versetto 15 scopriamo che dei testimoni devono essere mandati, cioè Dio manda dei suoi testimoni per annunciare il suo piano di salvezza. In secondo luogo, i testimoni mandati che cosa devono fare? Devono annunziare, devono predicare. Infatti è unicamente sulla base dell'annunzio della parola di Dio che può svilupparsi la chiamata alla salvezza e che può essere testimoniata la storia della salvezza. In terzo luogo, gli uomini devono ascoltare, udire. E qui già entra in gioco la responsabilità degli uomini. In quarto luogo, gli uomini devono credere, ubbidire alla volontà di Dio, all'annunzio che hanno ascoltato. In quinto luogo, gli uomini devono invocare il nome del Signore. Invocare significa letteralmente chiamare dentro. Ed è molto bello, quando io invoco il Signore, lo chiamo dentro la mia vita. E finalmente gli uomini che avranno invocato saranno salvati, dopo aver ascoltato, dopo aver creduto, dopo aver invocato. Dov'è che vediamo qui la sovranità di Dio? Perché concludo con questo testo? La sovranità di Dio la vediamo nel fatto che Egli manda dei testimoni della sua salvezza. La sovranità di Dio la vediamo nel fatto che i testimoni della salvezza non annunciano le loro parole. In questi giorni, se è vero che vi ho detto tante mie parole, ma erano tutte con lo scopo, con l'obiettivo di aiutarvi a comprendere meglio la parola di Dio. Quindi i testimoni devono predicare la parola che hanno ricevuto da Dio. E poi entra in gioco la responsabilità degli uomini, che devono ascoltare, devono credere, devono chiamare dentro la loro vita, devono invocare il nome del Signore. Ed allora, da questo incontro fra la parola del Signore che è annunciata dai testimoni e gli uomini che ascoltano, credono, invocano, che cosa nasce? Che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Tutti voi, e concludo riferendomi a questa frase forte ma reale dell'Apostolo Paolo ai Romani, tutti voi siete ora inescusabili, non avete scuse per dire no al Signore. C'è una canzone molto bella che pone una domanda: hai un motivo per dire no al Signore? Avete dei motivi per dire no a Gesù? Forse possiamo rimanere seduti due minuti. Qualcuno di voi si è forse stufato in questi giorni, ma vi assicuro che non ho mai parlato più di 55 minuti. Sono 55 esattamente in questo momento. Possiamo rimanere seduti, e chi di voi continua a dire di no a Gesù, scriva i motivi su un foglio e poi ci pensi bene. Dopo tutto quello che abbiamo ascoltato in questi giorni, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. L'opera di espiazione, quell'opera meravigliosa che abbiamo considerato ieri, entra dentro di noi quando chiamiamo dentro, quando invochiamo il Signore Gesù, e la conseguenza sarà la vita. La conseguenza sarà, come vedremo domani, per i frutti, parlando dei frutti della salvezza ora, la conseguenza che cosa sarà? La conseguenza sarà la benedizione per la nostra vita. La scelta contraria avrà come conseguenza la morte e la maledizione. Scegli oggi la vita. È questo che il Signore ci ricorda concludendo questa mattina. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. Di nuovo insieme per l'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte di una serie di meditazioni che stiamo avendo da qualche settimana ed è esattamente la puntata numero 16 degli attributi di Dio. E oggi vedremo la misericordia di Dio. E voglio ricordare che stiamo trattando in modo particolare gli attributi che sono comunicabili, cioè che sono certo di Dio, ma che il Signore vuole ha voluto comunicarli anche alle sue creature. Leggo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 30, al verso 18, che dice: «Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà, per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui». Cos'è misericordia? Bene, il vocabolario dice che la misericordia è un nobile sentimento di compassione verso l'infelicità altrui. Biblicamente parlando, è un attributo di Dio, in quanto giudice benigno e soccorritore degli uomini peccatori. La grazia di Dio dona, come abbiamo visto ieri, dona dei benefici che sono immeritati, mentre la misericordia modifica o trattiene la giusta punizione. Perché il Dio misericordioso non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Così dice il Salmo 103 al verso 10. I due aspetti della bontà di Dio possono essere distinti affermando che la grazia divina vede l'uomo come colpevole di fronte a Dio e quindi bisognoso di perdono. La misericordia di Dio lo vede come qualcuno che sta pagando delle conseguenze a causa del peccato e quindi si trova in una condizione di miseria e necessita l'aiuto divino. Quindi la misericordia di Dio è bontà, una bontà unita ad un sentimento di pietà ed è estesa agli oppressi, ai sofferenti, senza tener conto dei loro meriti. La misericordia presuppone il peccato e si muove proprio per alleviare la miseria che deriva dal peccato stesso. In altre parole, la misericordia di Dio va incontro all'umanità sofferente e colpevole e porta Dio ad avere compassione e a liberarli dalle tribolazioni. La misericordia di Dio non è incompatibile con la sua persona, con la sua giustizia, poiché entrambe le perfezioni sono equamente e spontaneamente nella sua natura. Dio è eternamente e perfettamente giusto e misericordioso nello stesso tempo, quindi

dispensa sempre giustamente la sua grazia. La misericordia di Dio non è controllata dalle opere delle sue creature, perché nulla al di fuori di Dio può obbligarlo ad agire. La misericordia di Dio è abbondante. Il Signore è pieno di compassione e misericordioso, dice l'apostolo Giacomo, anzi, il fratello del Signore Gesù, nella sua lettera al capitolo 5, al verso 11. La misericordia di Dio è senza fine, è inesauribile, immensa, si estende fino ai cieli e al di là di essi, e nei confronti delle sue creature si rinnova ogni mattina. Questa è un'espressione usata dal profeta Geremia nel suo libro delle Lamentazioni, al capitolo 3, i versi 22 e 23. Questa misericordia è alla base della salvezza di chiunque crede. Se tu sei un credente, bene, sei stato graziato da Dio. Dio ha usato su di te la sua pietà, la sua misericordia. Dio, il quale è ricco in misericordia, anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Dice così l'apostolo Paolo quando scriveva alla chiesa di Efeso nel capitolo 2, al verso 4. Essendo Dio misericordioso, allora, verso tutti coloro che sono stati salvati per la sua grazia e il suo amore, come devono comportarsi allora i cristiani credenti verso i loro simili? Allora, amici, lascio che l'apostolo Paolo e l'apostolo Pietro rispondano a questa domanda. Partiamo prima dall'apostolo Paolo, che nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, il verso 32, dice: «Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Poi l'apostolo Pietro dice nella sua prima lettera, al capitolo 3, al verso 8: «Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili». Bene, cari amici, come vediamo, i credenti, sottolineo i veri credenti, sono chiamati a riflettere il carattere di Dio e del suo figlio Gesù. E voglio concludere proprio con delle parole del Signore Gesù che troviamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 6, al verso 36. E dice così il Signore: «Siate misericordiosi come è misericordioso con voi il Padre vostro». Bene, amici, la puntata termina qui. Mi auguro che abbia suscitato in voi qualche interesse a leggere la parola di Dio, in particolare gli Evangeli. Allora, cari amici, io vi saluto, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Iniziamo con il capitolo 24 di Matteo, un capitolo diciamo abbastanza ricco di profezie. Infatti il titolo che vogliamo dare è Importanti profezie bibliche. Leggeremo soltanto i primi 14 versetti di questo capitolo, quindi dal versetto 1 al versetto 14 di Matteo. Leggiamo. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, «Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». E stando egli seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo, «Dicci quando avverranno queste cose?» E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, e perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Bene, vediamo che la Sacra Bibbia, cioè la parola di Dio, è l'unico libro su tutti i libri esistenti nel mondo che è pieno di citazioni profetiche, perché essa, cioè la Bibbia, è la parola del Signore, è la parola immutabile di Dio, e Dio si rivela all'uomo tramite essa. E tante cose, diciamo, che sono scritte si sono già avverate. Quindi da questo possiamo capire che la Bibbia è degna della nostra piena fiducia. È l'unico libro al mondo degno della nostra fiducia. Ci sono tanti libri così chiamati sacri, ma il vero libro sacro, che è ispirato dallo Spirito Santo, dalla prima pagina all'ultima pagina, è soltanto la Sacra Bibbia, la parola di Dio. E vediamo che un terzo del contenuto della Sacra Scrittura contiene profezie. Un terzo. Quindi pensate quante profezie ci sono nella parola di Dio. Ed è quello che Gesù disse, che di queste profezie neanche uno iota, un apice di quello che sta scritto cadrà. E Gesù dice in Matteo 24, versetto 35, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Se fosse stato soltanto un uomo Gesù, sarebbe stato la persona più presuntuosa che ci fosse. Ma Gesù, essendo Dio, essendo il Figlio di Dio, unito al Padre e allo Spirito Santo, conosce il passato, il presente e il futuro. Questo anche a distanza di millenni. Profezia di migliaia di anni prima. Basta pensare al tempo di Mosè. Mosè visse 1500 anni prima di Cristo. Davide, che visse 1000 anni prima di Cristo, menziona profezie che si sono adempiute nella persona del Signore Gesù. Poi abbiamo proprio interi libri che sono profetici. Infatti le scritture si parla anche di libri profetici, di libri storici, della legge, dei salmi. E i libri profetici sono abbastanza. Sono una quindicina di libri profetici. Nel Nuovo Testamento il libro profetico per eccellenza è l'Apocalisse, che significa rivelazione di Dio.
E quindi quello che sta scritto in Apocalisse, tutto si dovrà adempiere e si adempirà. Il capitolo 24, qui vediamo che il Signore Gesù ci parla e ci predice cose che si sarebbero adempiute a breve. A breve significa dopo alcuni decenni dalla sua ascensione in cielo. E che ci sono anche profezie sempre contenute nel capitolo 24 che dopo 2000 anni di storia del cristianesimo si dovranno ancora adempiere. E vediamo pian piano, sviluppando questo capitolo, in quale periodo noi ci troviamo secondo il capitolo 24. Vogliamo vedere alcuni punti. Questi 14 versetti che cosa ci parlano? Diciamo che alcune profezie di questo capitolo si sono già adempiute. Quali sono? Quali sono queste profezie che si sono adempiute nel discorso profetico che Gesù fece in questo capitolo 24? Per esempio, Gesù predisse in questo capitolo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Questo è avvenuto, storicamente parlando, nell'anno 70 d.C., cioè circa dopo 4 decenni dall'ascensione di Gesù, perché se Gesù ha vissuto 33 anni e nel 70 è avvenuta la distruzione, quindi neanche, possiamo dire, 40 anni. E poi vediamo anche che il Signore predisse che il popolo di Israele sarebbe stato disperso per tutte le nazioni della terra, perché Israele, avendo rigettato il Messia, ha pagato le conseguenze di questo rifiuto. E infatti il Signore Gesù disse: sarete dispersi per tutta la terra, per tutti i popoli. E questo è avvenuto che dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, Israele fu disperso in tutto il mondo. Il capitolo 24 non è altro che il sunto di ciò che vediamo in modo più ampio nei capitoli dal 6 al 19 di Apocalisse. E vediamo le cose che dovranno succedere, e stanno scritte tutte in Apocalisse. L'uomo neanche può immaginare con la sua fantasia quello che accadrà nel mondo. Sono cose che non si possono neanche spiegare, delle cose orribili, tremende, angosciose che accadranno su questa terra. Però per noi che siamo figlioli di Dio, credenti, per noi l'Apocalisse, che cos'è l'Apocalisse per noi? È il trionfo finale della giustizia, della pace, e la distruzione totale del male. Del male, perché l'Apocalisse parla che alla fine quello che regnerà, trionferà, sarà Gesù Cristo. Gesù regnerà. E le forze del male, demoni e uomini che non hanno obbedito a Gesù, saranno distrutti, saranno annientati, saranno puniti. Quindi l'Apocalisse per noi è un libro importante. Basta pensare, 7 volte viene ripetuta la parola beati. Beati quelli che studiano l'Apocalisse. La studiano con, possiamo dire, interesse, con dedizione. Beati quelli che conoscono queste cose meravigliose che Dio ha rivelate nella sua parola. Quindi l'Apocalisse va studiata, perché l'Apocalisse più che mai è molto, ma molto attuale, in quanto noi stiamo vivendo questi periodi degli ultimi tempi. La Bibbia ci parla, per noi è chiaro, no? Che Gesù dovrà venire. Quante volte Gesù dovrà venire? Quante volte Gesù dovrà venire? Due volte. Due volte. Per la gente che non conosce la parola di Dio, non sanno nulla che Gesù dovrà venire. E che sta scritto. Ci sono centinaia di profezie che parlano della venuta di Gesù, specialmente della sua seconda venuta, di cui i profeti dell'Antico Testamento parlavano, della venuta del figliol di Dio, del Messia, del Cristo. Però io voglio leggere, perché è la Bibbia che deve darci la conferma di quello che diciamo, del ritorno di Gesù.
Noi aspettiamo come credenti il ritorno di Gesù. Cioè, lui verrà come sposo, in veste di sposo. E voglio leggere in Prima Tessalonicesi, che è molto conosciuto questo passo, capitolo 4, Prima Tessalonicesi, versetti 13 a 18. Ripeto, Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 al 18, dice così. Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Questa è la prima venuta di Gesù, però si fermerà sulle nuvole e i credenti, in un batter d'occhio, in frazioni di secondi, saranno rapiti e portati in cielo con Gesù. E i morti che sono morti in Cristo, in quest'arco di 2000 anni, dice la Scrittura, in un attimo risusciteranno. Le tombe di tutti i credenti di tutto il mondo si apriranno e insieme i viventi e quelli risuscitati incontreremo il Signore nell'aria e saremo sempre col Signore. E lì non ci sarà un addio e un arrivederci, noi saremo sempre col Signore. Consolatevi, dice l'Apostolo Paolo, gli uni gli altri con queste parole. Meraviglioso. Ed è quello che noi aspettiamo. E questo può avvenire da un giorno all'altro. E il mondo è ignaro di questo grande evento che avverrà su scala mondiale, dove in un attimo milioni di persone scompariranno e le persone diranno: ma dove sono andati? E tanti attribuiscono che saranno gli UFO a rapire queste persone. Le persone vivono di miraggi, di fantasie, di fantascienza, però la Bibbia parla di cose reali. Mentre la seconda venuta, Gesù verrà in veste di giudice, verrà in veste di re dei re, signore dei signori. E voglio leggere certamente dei passi proprio in Apocalisse, dove dice, capitolo 1, versetto 7-8, queste testuali parole. Apocalisse 1, versetto 7-8 dice così: ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, il Dio che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Chi è questo? È Gesù. Gesù l'Onnipotente, Signore, che era, che è, che viene. E in Apocalisse vediamo come il Signor Gesù non verrà su una nuvola del cielo come per rapire la sua Chiesa, ma in Apocalisse vediamo quando Lui verrà come giudice. Apocalisse capitolo 19, versetto 11, leggiamo come il Signor Gesù verrà. Dal versetto 11 leggiamo: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo avevano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro,
e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Poi vide un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: Venite, adunatevi per il gran confito di Dio, per mangiare carne di re, carne di capitani, e carne di prodi, e carne di cavalli e di cavalieri, e carne d'ogni sorta di uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, i re della terra, e loro esercito radunate per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettate vive nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. E tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. In questo modo Gesù verrà come giudice e come re dei re, cavalcando un cavallo bianco e seguito da un grande esercito. Su quei cavalli bianchi, chi siederà su quei cavalli bianchi? La Chiesa, perché noi già saremo nel cielo, perché questo è avvenuto, il rapimento, già prima che iniziassero questi tempi apocalittici. Ebbene, vogliamo considerare tre domande che gli apostoli fanno a Gesù secondo questo contesto che abbiamo letto. La prima domanda che gli apostoli gli hanno rivolto è stata questa: quant'è che la città di Gerusalemme e il Tempio sarebbero stati distrutti? Dice quant'è, perché dice: vedete questi edifici di questo Tempio? Io vi dico in verità che non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. La risposta la troviamo in Luca capitolo 21, versetto 20, dove dice qui il Signore Gesù, sempre parla dello stesso discorso, ma nell'Evangelo di Luca, dice: quando vedrete Gerusalemme circondata di eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelle che sono in Giudea fuggono ai monti, e quelle che sono nella città se ne partono, e quelle che sono per la campagna non entrano in lei. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese ed ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Finché i tempi dei gentili siano compiuti. Che cosa sono questi tempi dei gentili? Sapete cos'è? Cosa vuol dire qui Signor Gesù? Che cosa sono i tempi dei gentili? In breve ve lo dico. I tempi dei gentili sono iniziati quando Gerusalemme e il Tempio furono distrutti dai babilonesi nell'anno circa 600 avanti Cristo. Cioè, dal momento in cui non c'è stato più nessun re che si è seduto sul trono di Davide, con re Sedecchia, che fu l'ultimo re di Giuda, da allora non c'è stato più nessun re, perché poi sono subentrati altri re. Al tempo di Gesù in Giudea chi regnava? Erode. Ma Erode non era un giudeo, Erode era una edomita. Quindi per secoli, per cui questo tempo, diciamo, senza avere un re, dura fino al tempo d'oggi. Quindi quando è che termineranno i tempi dei gentili? I tempi dei gentili finiranno quando Gesù verrà con gran potenza e gloria per fare vendetta dei suoi nemici e del dittatore mondiale, l'anticristo. Allora lui siederà sul trono di Davide. E quindi il tempo dei gentili è finito. Invece c'è, la Bibbia parla anche della pienezza dei gentili. La pienezza dei gentili è un'altra cosa
La pienezza di gentile invece è quando il numero dei credenti è completo, allora ci sarà il rapimento della Chiesa. Solo Dio sa ancora quante persone si aggiungeranno per formare il tempio spirituale che è la Chiesa. Quando l'ultimo dei credenti completerà il numero che Dio ha nella sua onniscienza, allora ci sarà il rapimento della Chiesa. Seconda domanda. I discepoli chiesero al Signore: qual è il segno della tua venuta? Qual è il segno della tua venuta? La risposta la troviamo nel versetto 14 di Matteo 24, dove dice qui: e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Per quale motivo i discepoli ci tenevano tanto a sapere questo? Per quale motivo? Per quale motivo i discepoli giudei ci tenevano tanto a sapere? Dice: qual è il segno della tua venuta? Cioè, come possiamo capirlo che tu stai per tornare? Sapete perché ci tenevano i discepoli? Perché i profeti dell'Antico Testamento ne hanno parlato tanto del ritorno del Messia, del figliolo dell'uomo, del Cristo, del re di Israele, perché quando verrà Gesù, il Signore, per Israele inizierà che cosa? L'era d'oro, l'era messianica, il paradiso sulla terra, vi sarà giustizia e pace universale. Cioè, Israele sarà alla testa e non più alla coda fra i popoli della terra. Sapete che tanti cattolici recitano il Padre Nostro. Il Padre Nostro contiene questa frase: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Questo è il regno di Dio sulla terra. Ma tanti cattolici recitano il Padre Nostro, ma neanche si rendono conto che cosa vuol dire venga il tuo regno. Quante volte l'abbiamo fatto noi, da cattolici: Padre Nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. L'abbiamo detto soltanto a pappagallo. Non è così? Perché il contenuto del Padre Nostro è così ricco di insegnamento, ma tanto lo ripetono così. Ebbene, voglio leggere i versetti dal profeta Isaia, che parla proprio del tempo messianico, dell'era d'oro sulla terra, e che si adempirà. Queste profezie sono state scritte 2700 anni fa e si dovranno adempiere. Leggiamo Isaia capitolo 11, Isaia capitolo 11 del versetto 1 al 9, dice così: poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Respirerà come profumo il timore dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca, e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo cecerà col capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue. Il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la sua mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come il fondo del mare dalle acque che lo coprono. E poi in Isaia, anche questo è molto bello, sempre parla dello stesso periodo, Isaia 65, versetti da 18 a 25,
Dice: rallegratevi, sì, festeggiate in perpetuo per quanto io sto per creare, poiché ecco io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. E io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo, quivi non si udranno più voci di pianto, né gridi d'angoscia, non vi sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morrà 100 anni morrà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi. Pochi giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non si affaticheranno in vano e non avranno più figlioli per vederli morire a un tratto, poiché saranno la progenie dei benedetti dall'Eterno, e i loro rampolli staranno con essi, e avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello apaceranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà più danno né guasto su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. Queste sono profezie che si dovranno adempere quando Gesù verrà per stabilire il suo regno messianico sulla terra. Però dobbiamo dire un'altra cosa, che questo periodo non avrà inizio se prima non ci saranno un periodo di giudizi che cadranno sulla terra, i giudizi apocalittici. Ma e anche questo non è avvenuto e non avverrà perché gli apostoli aspettavano il regno messianico, per cui tanti sono stati in qualche modo, fra virgolette, delusi. Vi ricordate quei discepoli sulla via di Emmaus? Dice: noi sapevamo che il Cristo doveva stabilire il suo regno, cioè invece è morto, si è risuscitato, ma quello che aspettavamo non è venuto. Anche gli stessi apostoli non hanno capito la missione del Signor Gesù. Però noi possiamo capire che prima che avverranno questi tempi chiamati l'era d'oro o l'era messianica, vediamo che Dio aveva un altro piano. Qual era questo piano? Qual è questo piano? C'è Dio dal giorno di Pentecoste, cioè 50 giorni dopo l'ascensione di Gesù, fino al ritorno di Gesù per rapire la sua Chiesa. Dio si sta formando la sua Chiesa, che non ha un'etichetta: Chiesa cattolica o Chiesa evangelica o Chiesa protestante o Chiesa musulmana o Chiesa buddista. No, sono tutti credenti presi da ogni parte del mondo che hanno fatto di Gesù il loro personale Salvatore e Signore. Coloro che sono nati di nuovo, coloro che hanno lo Spirito Santo, quelli sono proprietà di Gesù, indipendentemente dalla lingua, nazione, tribù e popolo, perché Gesù si sta scegliendo un popolo che è la sua sposa, che porterà lui in cielo quando tornerà. La terza domanda dice: Signore, quando è che verrà la fine? Che cosa si intende per parola fine? Qui non si intende la fine del mondo, la distruzione del pianeta Terra, no! Qui si intende la fine dei governi umani. Cioè i governi, possiamo dire, monarchici, democratici, dittatoriali e di qualunque altro genere scompariranno dalla terra. Ma vi sarà un solo governo, il governo teocratico, cioè significa governo di Dio, perché Gesù come re, come Signore, governerà il mondo. E Gesù è Dio. Allora lui siederà sul trono di Davide e lui è il re di Israele, il Messia. Quindi tutti gli altri regni scompariranno. Tutti gli operatori di iniquità e tutti gli scandali saranno tolti via. Saranno tolti via. Quelli che regneranno con Cristo per 1000 anni sono quelli che saranno risuscitati
dopo queste persone sono state decollate o uccise durante il periodo della grande tribolazione. Quindi per fine si intende la fine dei governi umani e l'inizio del governo di Dio sulla terra. Allora verrà la fine, perché l'Evangelo sarà stato predicato in tutto il mondo. E quindi la cristianità di oggi, secondo che nel mondo ci sono circa 1.200.000.000 di cristiani, ma questi sono cristiani solo di nome, perché hanno il nome di vivere, ma sono morti spiritualmente. Questa cristianità idolatra sarà distrutta. Così dice la Scrittura. Tanti si vantano di essere cristiani, poi magari bestemmiano, rinnegano Dio, fanno una vita di peccato, fanno una vita come piace a loro. Un cristiano non è di questo stampo. Un cristiano è colui, come dice l'Apostolo Paolo alla lettera Romani, Romani 8,14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. E se uno non ha lo Spirito di Dio, non è un figliolo di Dio. Vediamo che il Signore Gesù, in questo brano che abbiamo letto, menziona almeno 8 punti che in questo arco di tempo di 2000 anni sorgeranno. Primo, dice: guardate, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, vi saranno rivolte di popoli, ci saranno state 2 guerre mondiali. In questo periodo ci saranno carestie, quindi mancanza di cibo, e migliaia di persone, noi sappiamo, che muoiono ogni giorno. Ci saranno terremoti sempre più frequenti e più devastanti. Ci saranno persecuzioni, e queste sono avvenute sia per i giudei che per i cristiani. Sorgeranno falsi profeti, sette, e movimenti religiosi che si rivelano anticristiani sono sorti in questi ultimi decenni. La corruzione morale in tutti i campi della nostra società, corruzione che va dilagando proprio a macchia d'olio, e questo sarà sempre in modo più grave. E poi il Signore Gesù parla che la carità di molti si raffredderà, e quindi si perderà quell'affetto naturale, ci sarà egoismo, le persone saranno amanti del denaro anziché di Dio e della sua parola. Ma Gesù dice, conclude: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il Signore vuole che noi rimaniamo fedeli a Lui sino alla fine. E il Signore Gesù lo dice: sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Quindi teniamoci stretti, teniamoci ancorati a Gesù. In una società malsana in cui ci muoviamo, quante seduzioni, quante corruzioni, quanti sviamenti. Quindi attacchiamoci al Signore, sempre di più, perché i tempi si faranno sempre più difficili, e preghiamo sia per noi stessi che per i nostri figli, che il Signore ci tenga stretti a Lui in attesa del Suo ritorno, che non è molto lontano. Amen.

0: gli ascoltatori.
1: Chi ascolta RWS da tanto? Ti ascolta da quanti anni, Luigi? Chi proprio ti ascolta dall'inizio? Da quanti anni ti ascolta?
0: A me?
1: Mm-hmm.
0: Beh, allora, siccome ero insegnante di disegno a Villa Aurora prima che arrivasse la radio, qualche dipinto lo so fare, ma con la matematica calcola dal 79, inizio 79.
1: Quindi
0: diciamo,
1: una vita, vedete, sono cresciuti con te, no?
0: Sì,
1: e tu sei cresciuto con loro.
0: Sì. Esatto.
1: Allora andiamo ad archeologia biblica, ma non posso non salutare il nostro carissimo, fedelissimo ascoltatore Elia, che veramente è la nostra, non so come poter dire, la voce che grida nel deserto. Quando c'è un problema, lui, possiamo contare su di lui, perché ci avverte, la radio non si sente, c'è qualche problema, è veramente, come si può dire, la nostra lampada, no? Quando ci sono momenti in cui noi stessi non ci accorgiamo che c'è un problema tecnico, e lui ci avvisa sempre, ci saluta, ci dà sempre degli incoraggiamenti, e mi ha augurato una buona diretta, quindi non solo a me ma anche a te e tutti quanti ci seguono. Quindi grazie Elia.
0: Grazie Elia, complimenti per il tuo lavoro.
1: Sì, veramente fedelissimo, e questo è importante. Allora,
0: sono le pietre che costruiscono le mura.
1: Eh sì, assolutamente, eh sì. Siamo in archeologia biblica, riprendiamo un po' la nostra narrazione della prima civiltà. La Bibbia ci parla di un certo Nimrod. Ci puoi dire qualcosa su di lui? Mi pare che fosse un re. Cosa ne sappiamo?
0: Sì, diciamo la genealogia di Nimrod e la sua stessa esistenza è ancora un po' avvolta nelle nebbie, almeno per alcuni. Mentre io faccio riferimento a un bravissimo studioso, Alexander Hislop, che invece ha messo in chiaro le origini di questo Nimrod, che nella Tigre era anche chiamato Nino. Era il marito di Semiramide. Ora, Semiramide era in qualche modo nell'antichità poi diventata Rea, insomma ha cambiato nome, ma dava l'idea un po' della donna di facili costumi, della prostituta, tant'è vero che l'Apocalisse poi la riprende con il nome di prostituta che ha sul fronte scritto misteri. Ecco, Semiramide era l'origine dei misteri, i vari misteri che poi nella Grecia diventarono i misteri eleusini, i misteri di vari dei, insomma, no? E ne parleremo di questo perché è un argomento molto molto importante. Comunque la Bibbia si apre e si chiude con Babilonia, anche se Nimrod dà origine a Babel, no? Ma poi diventerà Babilonia, insomma. Ecco, Nimrod è stato colui che ha organizzato la costruzione della Torre di Babele, e la Bibbia dice una cosa molto interessante.
1: È stato un po' forse l'ideatore che ha dato la spinta, chissà.
0: Sì. Diciamo, dagli scritti di Ellen White si capisce come dopo il diluvio per alcuni tempi sono vissuti tutti insieme sulle montagne, no? Tant'è vero che gli studiosi moderni rilevano appunto come la prima forma di attività umana, cioè l'agricoltura e quindi la vigna, viene prodotta sulle alte montagne, non in pianura dove era più facile, ma c'era un motivo, perché in pianura per diverso tempo c'era solo fango, no? Quindi ecco che la moderna scienza conferma le poche righe che la Bibbia dà di queste informazioni, e anche l'idea, per esempio, di Nimrod, che viene chiamato il grande cacciatore, no? Uh-huh. Il testo dice al cospetto di Dio, ma un ebreo avrebbe letto correttamente in opposizione a Dio. Quindi Nimrod è un personaggio che si oppone a Dio. Quindi quando erano tutti insieme, diciamo così, sul luogo dove è approdata l'arca, qualcuno, probabilmente Nimrod, il testo biblico non lo dice perché passa immediatamente da un'azione ad un'altra, lasciando in mezzo centinaia di anni che non contempla, no? E quindi Nimrod forse avrà deciso di staccarsi dalle azioni pie e religiose di Noè, no? Un po' come i moderni oggi potrebbero dire, ma a noi della religione non ci importa niente, insomma. Quindi dall'Ottocento l'uomo si è maggiormente che nel passato emancipato da Dio, iniziando tutte le discipline scientifiche che conosciamo oggi, psicologia, l'archeologia in un certo modo, l'evoluzionismo, il marxismo, insomma, ne abbiamo già parlato. Quindi a quel tempo deve essere successa una rivoluzione simile, no? E Dio aveva i suoi figli, infatti la Bibbia parla di

0: Abele e parla di Caino, quindi contrappone già due modi di pensare la vita e gli ordini di Dio: chi obbedisce e chi invece prova fastidio e si vuole distaccare. Ecco, Nimrod probabilmente ha provato un gran fastidio e infatti quando scende a valle, qui Ellen White ripete nel suo libro Patriarchi e Profeti, dà delle indicazioni stupende, anche se diciamo con un tono un po' quasi poetico, no, da 800, ma oggi riscoperte dalla moderna ricerca archeologica. Cioè, per un certo periodo di tempo, le due categorie, quelli fedeli a Dio e quelli che non volevano più obbedire a Dio, hanno convissuto, sono stati insieme, no? Poi si sono divisi e Nimrod ha trascinato, parte di queste persone nella pianura probabilmente di Araxes, che esiste ancora oggi, no? Lì dove poi è stata costruita la famosa Torre di Babele. E ripeto, questa è la nota biblica, proprio brevissima, ma la nota archeologica la conferma, cioè la Bibbia chiama Nimrod il gran cacciatore, e questo è ipotizzabile, no? È comprensibile, per esempio, pensando che dopo il diluvio Noè e la sua gente dovettero affrontare un mondo nuovo e sconosciuto praticamente. La ricerca moderna conferma quello che dice la Bibbia: Noè era agricoltore e piantò la vigna, quindi la civiltà nasce proprio con l'attività dell'allevamento e dell'agricoltura. Ora, bisognava in qualche modo proteggere anche tutti i vari animali che sono usciti dall'arca e con i quali Noè ha riniziato l'attività della pastorizia, dell'allevamento, no? E siccome i felini si riproducevano in maniera molto più veloce, avevano periodi di gestazione più brevi rispetto ai bovini, ecco che il mondo si popolava sì di bestie, ma i felini diventavano un problema, diventavano un pericolo. Infatti, i siti archeologici in Turchia hanno rivelato che le città erano costruite con grandi pareti di pietra, e non c'erano stati invasori, non c'erano stati attacchi dall'esterno di popoli invasori, ma le case stesse, oggi lo si può vedere benissimo, erano state costruite senza porte. Si doveva accedere all'interno della casa salendo da una scaletta dal tetto. Per quale motivo c'era questo tipo di costruzioni a quel tempo?
1: Quindi c'erano delle paure, no? Che vivevano questi abitanti della pianura di Shinar, che erano scesi dalle colline, dalle montagne, per ritrovarsi tutti insieme nella pianura, pensando che quello potesse essere un luogo buono. Noi eravamo arrivati a parlare della paura diciamo, di questi uomini che erano scesi dalle montagne per dirigersi verso l'oriente, verso la pianura, che avevano delle paure, facevano delle costruzioni che un po' li proteggevano. Ma che tipo di paura avevano, visto che non c'era forse paura di altri popoli, di uomini?
0: No, appunto, diciamo che probabilmente, ecco, ripeto, le prime città che poi vennero costruite, non hanno porte e finestre, praticamente, o almeno non hanno porte, bisognava salire delle scalette per entrare dal soffitto, e addirittura i morti, si è scoperto ultimamente, logicamente non al tempo, ma oggi si è scoperto che quelle città, gli abitanti delle case di quelle città seppellivano i loro morti sotto il pavimento di casa. Non era un rispetto religioso, era una paura che praticamente le bestie della campagna sbranassero i cadaveri se venivano messi, non so, in un cimitero, li sbranassero e li portassero via. Allora, anche un testo di Esodo, per esempio, quindi siamo già molto, molto distanti da questo periodo di Nimrod. Esodo capitolo 23, versetto 29, fa capire proprio questo, quando Dio dice: io non manderò i calabroni davanti a te, insomma, animali e popoli stranieri, no? Però io non li manderò via, questi popoli stranieri, in un solo anno, altrimenti la regione resterebbe deserta e le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. Quindi gli animali, i felini, si moltiplicano in maniera molto più veloce, ripeto, degli altri tipi di animali che invece servivano per l'agricoltura, eccetera, eccetera, per il pascolo, no? Quindi è possibile che la costruzione di queste città, che oggi sono quasi inspiegabili come costruzioni ai moderni scienziati, servissero invece come protezione, no? Servissero come protezione. E poi parleremo ancora di questo. Ecco, c'è un'indicazione anche in tempi più tardi, quelli di Mosè, quando in effetti Dio dice: attenzione, perché non posso liberarvi da questi popoli, no? Perché sono degli argini, sono dei combattenti contro le fiere della campagna, e se io vi liberassi da loro subito, le fiere della campagna, insomma, vi
1: avrebbero sopravvento su di voi, certo.
0: Sì, gli armenti e anche voi. E qui entra in gioco, entra in scena proprio Nimrod, che praticamente nelle sculture antiche, quelle assirie, babilonesi, eccetera, eccetera, è rappresentato come un personaggio regale che sta combattendo tra due leoni, come se difendesse il popolo dalle bestie della campagna. Infatti Nimrod, secondo la Bibbia, grande cacciatore, era proprio colui che difese la popolazione dai felini, insomma, e divenne famoso per questo. Ecco perché la Bibbia dice divenne potente, no? Ma purtroppo in opposizione a Dio. Per esempio, Sir Leonard Woolley, uno dei grandi archeologi del passato, racconta di un viaggiatore che nel 1948 ha visitato il Medio Oriente, e questi gli aveva riferito che suo nonno aveva ucciso un leone, quindi praticamente nella regione sudorientale della Siria settentrionale, quindi a un tiro di schioppo dalle zone di cui stiamo parlando, della Turchia centro-meridionale, e lì i leoni erano sopravvissuti sino alla seconda metà dell'Ottocento, cioè i leoni in Siria, no? E in quelle zone chi voleva acquistare fama, racconta Leonard Woolley, annunciava che avrebbe sfidato un leone, e c'erano delle regole precise per farlo e per proteggersi. Chi uccideva un leone non doveva più lavorare, in quanto chi sfidava, uccideva o ammansiva un leone viveva grazie a un sostegno, una specie di reddito, ecco, di reddito, no? Veniva dato per il resto della vita. Ecco, questo allora aiuta anche a comprendere la fama che aveva acquisito Nimrod. E 4.000 anni dopo Nimrod, chi uccideva un leone, come abbiamo visto nel 1800, aveva una fama enorme. Accadeva nella Siria settentrionale, vicino proprio a Babele. La stessa fama che poi acquisì anche il re Davide, no? Vi ricorderete quando nella Bibbia si dice che Davide uccise il suo leone, il suo orso, e divenne famoso, no? Perché aveva questo coraggio. Quindi è possibilissimo, dai bassorilievi che ci sono giunti in cui è raffigurato questo personaggio Nimrod tra due leoni, che lui acquisì questa fama di condottiero proprio perché sfidava i leoni e liberava il popolo dai leoni. Ecco,
1: un eroe, diciamo, per il suo popolo era un eroe,
0: esatto. Quindi è possibilissimo che ciò che la Bibbia racconta oggi sia certificato come scientifico dalle moderne ricerche archeologiche. Insomma, noi diciamo sempre questo ritornello fino a stancare, ma non smetteremo mai di dirlo, anche perché oggi la Bibbia è ritenuta un libro di favole, di miti, invece, come vediamo, racconta cose vere, utili anche per la nostra crescita spirituale, non solo la conoscenza storica o archeologica, insomma.
1: Anche perché la Bibbia tratta di tanti argomenti, quindi non può approfondire i vari argomenti, ma dà dei cenni. Allora, chi è diciamo saggio prende questi cenni e va alla ricerca di ciò che anche l'archeologia, di ciò che anche la scienza dice, trova poi le connessioni, come sulla salute, sulle regole dell'alimentazione che la Bibbia ci dona. Sì, oggi, esatto, molte cose, esatto, sono state riscontrate dalla scienza. Però quando fu scritta la Bibbia non c'erano tutte le specifiche perché Dio chiedesse determinate cose. Oggi lo possiamo capire. Quindi grazie Luigi, come sempre. Quindi possiamo trarre dalla Bibbia tanti insegnamenti.
0: Elia,
1: alla prossima.
0: Continua a fare da sentinella.
1: Ecco, non mi veniva la parola. Ecco, sentinella, ecco la nostra sentinella.
0: Sentinella, sì.
1: Grazie. Bellissimo. Alla prossima, grazie, allora. Buona.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà, e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta,